101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

aiuti a capire che posso fare, mi sento male, provo a spiegare, vivono dentro me dei sogni che la mia ragazza è un uomo e poi è mio padre, poi è una tigre, poi è una pozzanghera nera, non so di quale materia, io inciampo e ci finisco dentro e mi ritrovo a cena dalla mia madre, a tavola si siede una bambina, mi guarda e poi mi dice seria, tu sei uno dei motivi per cui io credo alla reincarnazione.

0: avanti.
1: E sotto Precious.
2: Guarda questa tigre, si avvicina a me. Ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce.
3: Chi ti serve davvero ti fa essere chi sei veramente. O ti mastica, ti digerisce.

0: poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare, e i tuoi occhi vedo un'altro tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che è qui per sbranare?
1: Perdi che non ti faccio niente, perdi che non ti faccio niente.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: È morto ieri sera a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre un quindicennio presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Lo stretto di Hormuz, dice Trump nel G7 a Evian smentendo l'Iran, sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni. Dopodomani a Lucerna la firma del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente non solo per la difesa aerea e la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri vertice Trump-Zelensky. Recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Lemen, il corpo della 53enne Chiara Guerra, uccisa dal nipote di 17 anni, reo confesso, a San Stino di Livenza nel Veneto orientale. Per gli investigatori movente sarebbe economico. Mondiali, la tripletta di Leo Messi stende l'Algeria 3-0 per l'Argentina di Scaloni e record di gol per la Pulce, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 sul Senegale, doppietta di Mbappé, 2 gol anche per Haaland, 4-1 tra la sua Norvegia e l'Iraq. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano. Fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
2: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto XVI poi, era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC, lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Lasciati gli incarichi di primo piano per raggiunti i limiti di età, Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
1: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. Lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri a Evian, vertice Trump-Zelensky a margine del G7. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Iran e Stati Uniti hanno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo. Mi auguro che sia veramente una soluzione e che la guerra sia davvero finita, così che possiamo andare avanti per il bene di tutti ed eliminare tutte le armi nucleari, lo ha ribadito ieri sera il Papa lasciando Castel Gandolfo. Poi una dura critica alla remigrazione. Non mi pare, ha detto Leone XIV, una risposta cristiana. Clamorosa sentenza a Milano che ribalta l'ipotesi di un sistema di abusi edilizi intenzionali nello sviluppo urbanistico del complesso noto come Torre Milano, il palazzo di 24 piani in via Stresa. Tutti assolti in primo grado, costruttori, progettisti e funzionari pubblici. Applausi in aula. Daniela Ubaldi.
3: La prassi consolidata del Comune consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato alla OPM SRL, ossia con una scia. Lo precisa la nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, per spiegare prima del deposito delle motivazioni la sentenza accolta con applausi, secondo cui costruttori, progettisti e funzionari coinvolti avevano agito in buona fede. Assolti dunque perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Quella letta dalla giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale è la prima sentenza tra le numerose inchieste aperte dalla Procura di Milano sull'attività urbanistica con al centro il grattacielo di via Stresa. Lo scorso aprile la PM aveva chiesto la confisca della torre, oltre alla condanna di tutti gli 8 imputati, tra cui Giovanni Oggioni, ex direttore dello sportello unico edilizia del Comune ed ex vicepresidente della Commissione Paesaggio indagato in altri procedimenti, e gli imprenditori costruttori Stefano e Carlo Rusconi, tutti assolti con formula piena. Il comune non si era costituito parte civile con il sindaco Sala, che ora si dice soddisfatto ma amareggiato dalla violenza verbale dei PM.
1: A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Tripletta di Messi che aggancia Close in cima alla classifica dei bomber mondiali di tutti i tempi, bene anche la Francia, 3-1 contro il Senegal, 4-1 della Norvegia sull'Iraq. Lorenzo Villanetti.
4: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé, la cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal, che aveva aperto la serata al MetLife Stadium di New York. Una vittoria condita anche dalla marcatura di Barcola, campione d'Europa col Paris Saint-Germain. Tra i due campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per mezzo pesante in galleria tra Firenzuola e Badia in direzione nord, in A11 code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipiri troviamo code a tratti verso il capoluogo tra Lastra Signa e Firenze Scandicci e coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, al via una nuova fase dei lavori in Viale Europa tra Piazza Nencini e via di San Marino via Andorra. Dalle 21 di domani 18 giugno gli interventi preliminari, dal 26 giugno scatta l'ampliamento del cantiere con chiusura del viale, viabilità alternativa sui controviali. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Pensare e comunicare, il segno toscano.
9: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
8: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
9: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
8: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
9: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per mezzo pesante in galleria tra Firenzuola e Badia in direzione nord, in A11 code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipiri troviamo code a tratti verso il capoluogo tra Lastra Signa e Firenze Scandicci e coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli al via una nuova fase dei lavori in Viale Europa tra Piazza Nencini e via di San Marino via Andorra. Dalle 21 di domani 18 giugno gli interventi preliminari, dal 26 giugno scatta l'ampliamento del cantiere con chiusura del viale, viabilità alternativa sui controviali. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo, End Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Spazio al primo approfondimento di oggi. Quattro paesi coinvolti con la musica al centro, ma anche mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Torna dal 18 al 21 giugno con una 28esima edizione etnica, la rassegna che trasforma il Mugello in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Gli eventi principali si svolgono in Piazza Giotto a Vicchio, ma altri saranno i luoghi coinvolti. A raccontarci proprio cosa succede in centro a Vicchio, Nicola Cipriani, il direttore artistico del festival.
5: Buonasera a tutti e grazie per la consueta telefonata su Etnica. Allora, quest'anno per la 28esima edizione vedremo una Piazza Giotto allestita a festa, con un bel palco, bar, tante cose belle, e a livello di contenitore. A livello di contenuto, quattro artisti molto importanti. Inaugureremo giovedì con Roy Pace e gli Aretusca, venerdì sera Seon Kuti e gli Egypt 80. Ricordo a tutti, Seon Kuti è il figlio di Fela Kuti, è colui che sta portando avanti il progetto del padre. Sabato Chantel, e domenica il gran finale con un gruppo storico italiano, sono i Nomadi.
4: Vicchio è sicuramente la piazza principale del festival, ma quest'anno avete avuto un'anteprima fuori da Vicchio e saranno coinvolti anche altri luoghi del Mugello. In che modo?
5: Allora, dallo scorso anno Etnica è diventata Mugello Global Group grazie a un sostegno e un contributo importante di Unione Montana dei Comuni del Mugello, e quindi abbiamo anche su spinta della nuova amministrazione comunale di Vicchio portato Etnica, il format Etnica, a giro per i paesi del Mugello. Abbiamo inaugurato giovedì scorso a Borgo San Lorenzo con la Barodromo Orchestra, sabato 20 nel pomeriggio Amor Club porterà la fanfara balcanica nel centro storico, in concomitanza ai giorni di Vicchio, e domenica 26, sabato 27, scusate, faremo il finale di Etnica a San Gudenzo con la band Surrealistas.
4: Tornando a Vicchio, non ci sarà soltanto Piazza Giotto, protagonista di questa 28ª edizione di Etnica, ma ci saranno anche altri spazi del paese coinvolti, e tornano anche il mercato, lo street food, insomma, cos'altro vedremo e troveremo?
5: Sì, allora, a corredo dei concerti ci sono il mercato etnico e gli street food, che ormai caratterizzano il festival da tanti anni, però in più cerchiamo sempre di animare degli scorci molto suggestivi del paese, in particolare la Corte Santoni Guidi, che è una corte privata molto bella, dove verranno presentati libri, fatti incontri teatrali e conferenze, e il Vicolo dei Medici, con una piazzettina molto piccola, dove verranno anche lì realizzati dei concerti di band di 2-3 persone al massimo. E tutto questo avviene prima dell'inizio dei concerti in Piazza Giotto, quindi anche dal punto di vista cronologico uno, volendo, riesce a vedersi tutte le iniziative che ci sono, per poi trovarsi, se vuole, in Piazza Giotto sotto il palco principale alle 10:30, quando cominciano i concerti.
4: Ricordiamo anche come si fa a partecipare ad Etnica, quali sono le istruzioni tecniche organizzative che possiamo dare.
5: Allora, sì, Etnica cerca di mantenere sempre un'accezione molto fruibile a livello di costi, e quindi abbiamo previsto un biglietto d'ingresso giovedì, venerdì e sabato a 5 euro, mentre il concerto di Nomadi costerà 12. Volendo, è disponibile online e anche sul posto la sera stessa dei concerti un abbonamento a 4 sere a 20 euro, quindi prezzi molto bassi per cercare di invitare più gente possibile a godersi questa musica, ma anche questo centro storico in festa.
4: Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori a venire a Vicchio e negli altri paesi del Mugello dove si svolge Etnica dal 18 al 21 giugno. Grazie mille a Nicola Cipriani.
5: Grazie a te e a presto.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Al via dal 15 al 20 giugno la prima parte del secondo capitolo di Residenza Ulisse, lab formativo per il cinema documentario completamente gratuito dedicato a 12 giovani aspiranti registi e sceneggiatori selezionati a seguito di una open call lanciata lo scorso maggio. I partecipanti seguiranno nell'arco di 5 mesi sessioni in presenza e attività online. Il cuore dell'esperienza si articola in queste 2 settimane residenziali intensive distribuite lungo il percorso. La prima tappa tocca le sedi di Manifatture Digitali Cinema a Prato e Pistoia, e la fase conclusiva invece si svolgerà a Firenze. Parliamo di cos'è Residenza Ulisse con l'ideatore del progetto, Samuele Rossi.
3: Non è solo un corso, è una residenza. Il principio si basa proprio sulla creazione di uno spazio aperto, costante, della durata di quasi 5 mesi, di confronto, dialogo rivolto alle nuove generazioni. Quindi parliamo di ragazzi e ragazze giovani che vogliono diventare registi, registi di documentario, di cinema del reale, e quindi vogliono sviluppare un progetto documentario che possa ovviamente poi diventare qualcosa di concreto, che sostanzialmente poi possa provare a diventare un film. La residenza ha una struttura appunto non a corso, ma è una struttura molto più articolata, che prevede anche l'accoglienza delle persone che vengono, dei selezionati che vengono fuori dalla Toscana. Il primo obiettivo è quello di creare una vera e propria comunità creativa, una comunità pensante, una comunità che vuole scambiarsi prospettive, sensibilità, punti di vista, modi di vedere il mondo, e ovviamente in qualche modo credo che questo interpreti anche la necessità che sentiamo nel nostro contemporaneo, nel nostro attuale, di provare a raccontare quello che ci succede attorno, e da lì, dalla costruzione di questa comunità, che prende ovviamente le fila dal lavoro che avevamo già fatto con la prima edizione dello scorso anno, quindi una comunità che si allarga, ognuno dei selezionati nel confronto quotidiano con i docenti, i tutor, i formatori, i professionisti che entrano nella residenza e lasciano ai ragazzi e alle ragazze la loro esperienza, il loro vissuto, le loro competenze, creare un percorso vivo, attivo, di costruzione del progetto, ma anche della ricerca della propria voce, perché ovviamente quando insomma si ha la volontà di raccontare una storia, il punto non è solo trovare e raccontare una storia, ma è anche capire come la si vuole raccontare, quindi con quale voce, con quale sguardo provare a raccontare quella storia. E la residenza ha anche questo compito, aiutare i ragazzi, i giovani e le giovani selezionati a trovare un po' la loro identità, il loro modo di raccontare e vedere il mondo.
2: Siamo proprio nel mezzo della prima settimana di residenza di questi giovani a Firenze, e nell'ambito di questa settimana ci sarà anche un appuntamento aperto a tutti, aperto al pubblico, in programma il 17 di giugno con un ospite d'eccezione, la regista Adele Tulli. Ecco, cosa succederà sia dentro al corso che per il pubblico più ampio, insomma?
3: Sì, guarda, la residenza appunto ci sono dei tutor, dei formatori, quali io, che con il team di Chivisive abbiamo ideato e costruito tutta la residenza Ulisse, quindi io, Samuele Rossi, Lorenzo Bagnatori, Giuseppe Cassaro, tutti i formatori e tutor che seguono in modo costante la residenza. Poi c'è un tutor esterno che segue lo sviluppo dei progetti, che è Maria Bonsanti, esperta, curatrice, critica, è stata direttrice di Eurodoc, che è uno dei programmi più importanti di sviluppo di cinema documentario europei, e quest'anno abbiamo un privilegio, la possibilità di averla con noi per tutta la durata e per tutti i vari appuntamenti che da qua si muoveranno fino a novembre. Abbiamo come ospiti 3 direttori delle Film Commission, che porteranno un po' l'esperienza diretta del mercato, del settore, e poi abbiamo come ospite d'eccezione una delle autrici più importanti interessanti che si sono affermate negli ultimi anni nel documentario, appunto Adele Sulli, che domani pomeriggio parteciperà alla proiezione del suo film Real al Teatro Cinema Nusi, alle Manifatture Digitali di Praso, parteciperà a un incontro aperto con il pubblico e quindi anche con i ragazzi e le ragazze di Ulisse, per poi arrivare al giovedì mattina dove abbiamo la masterclass di Adele Sulli, dove lei avrà un confronto diretto con i ragazzi e le ragazze selezionati e condividerà il suo percorso, il suo modo di interpretare il cinema, i suoi obiettivi, ma soprattutto come lei ovviamente interpreta il ruolo del regista, il modo che ha lei di raccontare le storie, e per passare un po' la sua esperienza, che è quello in cui crediamo fortemente, insomma il passaggio dell'esperienza ai più giovani. Questo lo riteniamo un appuntamento centrale. L'anno scorso lo facciamo con Giovanni Scioni, quest'anno lo facciamo con Adele Sulli. La possibilità di un regista che si sta affermando, che si è affermato, di restituire parte della sua esperienza e del suo percorso ai giovani che stanno ovviamente vivono l'esperienza della residenza.
2: Quali sono i prossimi appuntamenti, i prossimi step del progetto?
3: Guarda, gli appuntamenti seguono due sessioni, questa in presenza. A luglio c'è un importante passaggio, è una sessione principalmente online, a distanza, ma che sarà chiusa da un grande evento a Praso, sempre alle Manifatture Digitali Cinema, dove avremo come ospite d'eccezione un maestro del cinema documentario, Daniele Gaglianone, a cui daremo il primo premio, il premio Ulisse, che è un po' un premio che vuole celebrare, testimoniare un percorso di spessore nel cinema documentario, e farà una masterclass di due giorni con i ragazzi, dove nello stesso schema che vivremo con Adele Sulli si andrà a replicare un po' questo passaggio, no? Di competenze, esperienze, modi di interpretare, di raccontare un po' la realtà attraverso il cinema documentario. A settembre ci sarà un'ulteriore sessione online di tutoraggio, di accompagnamento dei ragazzi verso lo sviluppo del loro progetto documentario, per poi arrivare a chiudere il tutto con la settimana conclusiva, che è anche una settimana determinante, perché oltre a essere appunto punto di arrivo è anche la settimana che si sovrappone nella prima settimana di novembre al Festival dei Popoli. Quindi i ragazzi faranno residenza in contatto costante con quello che è il festival di documentario, di cinema documentario più importante in Italia sicuramente, e tra quelli più importanti in Europa, e quindi vivranno in modo diretto l'esperienza anche professionale, professionalizzante del fare, dell'essere parte del cinema documentario.
2: Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguire ovviamente il lavoro di Residenza Ulisse, ma in particolar modo a questo appuntamento aperto al pubblico con Adele Sulli il 17 giugno alle 18 alle Manifatture Digitali di Prato. Grazie mille a Samuele Rossi.
3: Grazie mille a voi, grazie.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Think I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
5: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Quattro minuti in questo istante di questo mercoledì 17 giugno. Buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzauti, in primo piano l'attualità come di consueto. Fra poco le ultime notizie. Ripartiremo dagli aggiornamenti sulle morti di Camillo Ruini e dello storico Carlo Ginzburg, e poi i temi della attualità anche internazionale. Per quanto riguarda la nostra regione invece c'è una notizia su tutte ed è l'apertura di una inchiesta che ha portato al sequestro di praticamente 7 sezioni su 13 del carcere di Sollicciano per inadeguate condizioni igienico-sanitarie, mancato rispetto dei requisiti sulle norme per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Circa 200 i detenuti che dovranno essere trasferiti, un caso che è subito anche politico, ma noi ne parleremo per capire quali sono le conseguenze a livello anche della vita dei detenuti e delle prospettive del carcere. Lo faremo fra poco con l'associazione Pantagruel, l'associazione Altro Diritto e con il garante dei detenuti della regione, Giuseppe Fanfani. Poi ancora i temi che riguardano la politica locale, la passeggiata annunciata dal generale Vannacci 19 giugno prossimo, venerdì, nel quartiere di Gavinana, la contromobilitazione con Arci, CGL e anche l'ANE dell'Associazione Nazionale Ex Deportati. Ne parleremo con Lorenzo Tombelli di questo presidio fissato nella mattina di venerdì. Suona la martinella, Firenze si ribella. E poi ancora l'aumento dei prezzi dei biglietti dell'autobus e della tranvia. Dal 1 agosto passerà la corsa singola a 2 euro. Si salvano gli abbonamenti per i giovani, aumenti più contenuti per gli abbonamenti invece per gli over 26. insorgono i comuni a cui la regione chiede di mettere più soldi e insorgono anche sindacati e federazione e l'associazione dei consumatori. Ne parleremo con Federconsumatori, ma partiamo dal meteo. Consorzio Lamma, Giorgio Bartolini, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
7: Cosa ci riservano le prossime ore? Arriva il caldo?
5: Sì, direi che arriva il caldo, le temperature saranno in progressivo aumento a partire dalla giornata di oggi. Oggi attendiamo valori fino a 33-35 gradi sulle zone interne, da domani probabilmente supereremo i 35 gradi. L'apice del caldo sarà probabilmente tra domenica e martedì, quando in alcune zone della regione, come per esempio la zona di Firenze, potremo anche sfiorare i 40 gradi. Per quanto riguarda il tempo di oggi pomeriggio, qualche nuvola è attesa solo sui rilievi, ma la probabilità di qualche isolato e vero e rovescio sarà più bassa rispetto ai giorni scorsi. Domani cielo sereno in mattinata, qualche nuvola in più nel pomeriggio, possibilità domani invece anche di qualche breve rovescio o isolato temporale, in particolare sull'Appennino. I venti sia oggi che domani saranno deboli, mari tra calmi e poco mossi, le temperature abbiamo detto in progressivo aumento, domani probabilmente massime fino a 36 gradi nella zona, nelle zone più calde della regione.
7: Grazie per oggi a Giorgio Bartolini a Lamma, risentirci domani.
5: Una buona giornata a tutti.
7: 9:07 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
8: Newsbox.
7: La attualità e la questione internazionale è scalzata questa mattina da due lutti, la scomparsa di due personalità importanti per sensibilità e esperienza completamente diverse. Camillo Ruini, storico presidente della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, e Carlo Ginzburg, storico, figlio di Leone, antifascista, e di Natalia Ginzburg, la scrittrice. Su queste due scomparse i titoli. Corriere della Sera, addio al cardinale Camillo Ruini, lo storico capo dei Vescovi che influenzò la politica italiana sulla Repubblica, fu il Richelieu della Chiesa nell'era di Berlusconi, e poi si ricordano alcune sue prese di posizione. Ha preso la guida dei Vescovi italiani sul tramonto della Democrazia Cristiana, trasformò la Conferenza Episcopale in un soggetto capace di intervenire in politica senza intermediazioni, con una strategia imperniata su battaglie della bioetica e della famiglia, l'astensione al referendum sulla procreazione medicalmente assistita, il No ai Dico, i Family Day, il divieto ai funerali di Pier Giorgio Welby, collaterale all'esperienza politica di Silvio Berlusconi, in rotta di collisione invece con il Partito Democratico del suo ex amico Prodi. L'altra scomparsa è quella dello storico Carlo Ginzburg, storico molto conosciuto anche all'estero. Corriere della Sera: se ne va a 87 anni Carlo Ginzburg, grande innovatore teorico della microstoria. Anche sulla stampa questo tema, perché Ginzburg è nato tra l'altro a Torino, lo storico italiano più famoso al mondo. La Repubblica lo ricorda così: era famoso per le sue ricerche sulla stregoneria e le credenze popolari. Famosissimo il libro uscito alla metà degli anni 60, I bene andanti, su un gruppo di pratiche scoperte nel Friuli rurale del 1500, poi il formaggio e i vermi sulla Inquisizione, e poi ancora gli ultimi lavori come Il giudice e lo storico sul metodo storico. Veniamo anche alle altre notizie dai quotidiani. Le questioni internazionali: l'Ucraina ancora in primo piano al G7, la pace Trump-Zelensky, la guerra deve finire presto, sanzioni che devono andare al petrolio russo, dice il presidente ucraino. Dal Corriere della Sera: Trump al G7, il vertice con Macron e Zelensky, alzare la pressione su Putin, Mosca deve fare un accordo, e poi l'altalena nervosa di faccia a faccia tra Zelensky e Donald, dalla Casa Bianca a Viana, ma ora il leader di Kiev ha le carte, un asso nella manica. Lo si spiega meglio nel pezzo di Marco Imarisio. Da Repubblica: le questioni internazionali, al G7 la pace Trump-Zelensky, la guerra deve finire presto. a Lucerna, poi domani la firma invece dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma è scontro sull'uranio di Teheran, vedremo. 9-10 minuti, ora la pubblicità e poi andiamo alle vicende locali e ripartiamo da Sollicciano e dal sequestro di metà delle sue sezioni.
9: Pensare e comunicare, il segno toscano.
10: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9-19:30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
9: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
8: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Ripartiamo dal carcere di Sollicciano e della notizia che ieri ha fatto letteralmente il botto, dato che effettivamente è una notizia importante e decisiva. La emerge da parte della Procura di Firenze di una inchiesta che ha portato su ordine del GIP al sequestro preventivo di ben 7 reparti detentivi del carcere di Sollicciano a causa di condizioni igienico e sanitarie delle celle, alcuni spazi comuni pessime che sono, si spiega, risultati in violazione alle norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la famosa legge 81 del 2008, il testo unico sulla sicurezza. Indagini svolte dalla squadra mobile di Firenze, dal Dipartimento Prevenzione Igiene della Sicurezza e l'ASL della Guardia di Finanza, che ha portato a poi la richiesta di questo sequestro deciso dal GIP. Ci saranno a questo punto qualcosa come 200 almeno detenuti che dovranno essere trasferiti. Subito è diventato la vicenda un caso politico, sentiamo come ha commentato la sindaca Funaro.
11: Guardate, in realtà è un salto di qualità drammatico, un salto di qualità drammatico perché se, quando si arriva al sequestro di alcune sezioni vuol dire che la situazione è arrivata oltre il limite. Noi è tantissimo tempo che stiamo dicendo che il carcere di Sollicciano andrebbe chiuso, abbattuto e ricostruito. Io continuo a essere di questa tesi, continuo a sostenere che le condizioni disumane che ci sono a Sollicciano non sono più tollerabili. Oggi purtroppo ne abbiamo avuto la conferma. Il nostro auspicio è che possano essere prese a livello ministeriale delle decisioni drastiche e adeguate per avere dei luoghi che abbiano quel minimo di dignità che devono avere. Sollicciano ormai l'ha superata da tempo.
7: Così la sindaca Funaro, su tutti i quotidiani trovate questa notizia. La Repubblica, sigilli a Sollicciano, chiuse 7 sezioni, trasferiti 200 detenuti. Sulle pagine del Tirreno, il carcere disumano finisce sotto sequestro. Dalle pagine della Nazione, Sollicciano, sequestrate 7 sezioni, finisce nel mirino a causa delle celle fatiscenti, carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, dice il GIP, e anche sulle pagine del Corriere Fiorentino questa notizia è l'apertura, Sollicciano, i sigilli della vergogna. Ancora prima però di parlare di politica, noi andiamo a cercare di capire che cosa succede con questo decreto di sequestro preventivo del GIP dentro la realtà di Sollicciano, e dentro ci sono le associazioni che tutte le settimane vanno a incontrare i detenuti a porgere il loro sostegno psicologico e anche materiale, tra queste l'associazione Pantagruel. Stefano Cecconi in collegamento telefonico con noi, buongiorno.
12: Ciao, buongiorno, grazie a tutti e tutte.
7: Cerchiamo di spiegare o cercare di capire che cosa vuol dire questo decreto. Innanzitutto, queste 7 sezioni, leggiamo, sono le sezioni dell'accoglienza, le sezioni 1, 2 e 7 del giudiziario e la 9, la 10 e la 12 del penale. Che sezioni sono e chi ci sta dentro?
12: Diciamo, ci stanno dentro innanzitutto persone ancora in attesa di giudizio per una parte, quindi in linea del tutto teorica, del tutto innocenti perché non hanno ricevuto una condanna definitiva. Nelle tre sezioni del giudiziario, 1, 2 e 7, direi essenzialmente nella 7 ci sono persone di solito di provenienza subsahariana, la 1 e la 2 sono sezioni cosiddette chiuse, in cui sostanzialmente i detenuti stanno chiusi in cella.

0: su come verranno ricollocate, visto che tutte le carceri toscane sono in sovraffollamento, Lucca addirittura al 200%, cioè già il doppio dei detenuti ristretti dentro delle proprie mura. Quindi sicuramente è abbastanza preoccupante la situazione, a fronte ovviamente, come viene detto, di una situazione invivibile all'interno del carcere di Sollicciano.
1: Voi tra l'altro più volte avete denunciato, c'è anche la sezione dell'accoglienza che tante volte anche lei ha descritto, no, nella sua fatiscenza e in capacità di accogliere in modo decente, umano, no, le persone. La cifra 200 detenuti è realistica, giusto, quella che
0: direi,
1: porta?
0: Direi proprio di sì. Ora poi il numero preciso ovviamente lo potrà dire solo soltanto la direzione del carcere e il DAP. Quindi grosso modo sono 200 persone. Non so sinceramente che cosa potrà accadere a queste 200 persone.
1: C'è già una fibrillazione in carcere, immagino la notizia sia circolata forse ancora prima che nelle redazioni dei giornali, o quasi.
0: Direi proprio di sì. So che vari nostri volontari che seguono sia i detenuti che sono ristretti, sia anche il punto di contatto in parte con le famiglie che sono fuori, ovviamente le famiglie che sono fuori sono abbastanza preoccupate, perché una cosa avere il detenuto vicino casa o relativamente vicino casa e una cosa ritrovarselo spostato a Terni, Perugia, Napoli, Roma, non so dove verranno spostati, o anche lo stesso a Pisa e a Livorno. Quindi chiaramente all'interno di queste famiglie c'è molta molta preoccupazione.
1: Ecco, la responsabilità aspetta al DAP, giusto? Quindi però i criteri con cui si effettueranno i trasferimenti non sono fissati in norme o protocolli, insomma.
0: Penso proprio di no. Ad oggi ti direi che sicuramente le persone dovrebbero essere quelle che sono all'interno di queste sezioni. Immagino comunque varrà fatta anche una analisi, purtroppo, cioè per fortuna spero, caso per caso, cioè chi ha una famiglia, chi ha già un percorso rieducativo abbastanza avanzato, chi ha un residuo di pena abbastanza limitato, forse sarebbe meglio non trasferirlo. Ho paura invece andrà a finire che i più fragili, quelli che sono gli ultimi degli ultimi, quelli che non hanno proprio nessuno o hanno già altri problemi, verranno trasferiti, perché tanto in fondo, e utilizzo una parola e un verbo consono secondo me al momento storico, chi se ne frega di D'Annunziano alla memoria.
1: Quindi si rischia di riproporre, se possibile, una distinzione tra detenuti di serie A e serie B, benché tutti siano ovviamente una fascia, una categoria fuori dalla società civile, insomma, almeno a Sollicciano.
0: Direi di sì. Se posso permettermi una battuta, buttandola in politica, mi ricorda la magistratura in fondo ha detto una cosa: il carcere non funziona, e mi sembra di ricordare qualcuno che parlava dei CPR che invece avrebbero funzionato. Ecco, il carcere non funziona, questo diciamo un esempio eclatante. I carceri Sollicciano è un esempio nazionale, direi.
1: Grazie Stefano Cecconi, ovviamente torneremo a parlarne anche con voi della situazione nei prossimi giorni. Buon lavoro intanto a voi e all'Associazione Pantagruel.
0: Grazie, a presto, ciao Riccardo.
1: Abbiamo voluto partire proprio dalla situazione sul campo, di come questa notizia si riverbera ovviamente nella organizzazione pratica di un carcere che deve trasferire 200 persone sulla base di un decreto di sequestro preventivo del GIP. Ora però cerchiamo anche di capire che cosa può succedere. Lo facciamo con il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie.
1: Ci arriveremo subito al tema di cui parlavamo. Prima però le chiedo subito una cosa. Un carcere oggetto di un sequestro preventivo che riguarda qualcosa come quasi la metà delle sezioni, perché sono 7 su 13. Uno, è a sua memoria ci sono casi analoghi in passato o in altre regioni d'Italia?
2: Beh, io ho 50 anni di esperienza, anzi li ho passati di esperienza come avvocato penalista, non l'ho mai visto fare. E lo ritengo un atto di coraggio da parte della magistratura, sia requirente che giudicante, perché mette finalmente le mani in maniera radicale e decisa su un tema sul quale c'è un silenzio assordante da

0: parte di tutti, perché il sistema della detenzione è assolutamente anelastico. Qualsiasi cosa dicano i garanti, qualsiasi cosa dicano le associazioni, eccetera, fa come il fumo nel cielo, sparisce e nessuno se ne accorge. Finalmente la magistratura ci ha messo le mani. Veramente sono felice e grato alla magistratura di averlo fatto.
1: Quindi è una buona notizia, però è anche un problema, come dire, no? Organizzativo, perché abbiamo visto, ce l'ha detto, ce lo ricordava Stefano Cecconi dell'Associazione Pantagruello, l'aspetto al DAP di organizzare i trasferimenti. Voi che come garante della Toscana avete il quadro delle carceri nella nostra regione, 200 persone che sono in uscita a Sollicciano, dove le mettiamo?
0: Ah, non lo so proprio, in Toscana siamo già oltre il 136% di sovraffollamento. Tenga presente che l'affollamento ordinario sono 3 metri quadri a persona, vuol dire che in una cella di 15 metri quadri, che è una cameretta da bambino, ci stanno in 5 con un cesso nel quale mettono di tutto, compresa la roba da mangiare, è scandaloso. E non so dove li metteranno, probabilmente li restringeranno un pochino ancora di più a Sollicciano e gli altri manderanno al giro per l'Italia, non so in Toscana dove possano metterli.
1: Ed è possibile immaginare che persone che sono oggetto magari di carcerazione preventiva o in attesa di giudizio possano accedere a misure alternative o comunque diciamo devono essere trasportate da dentro un muro a dentro altre mura?
0: Io spero che questo sia l'occasione per qualche misura alternativa in più, ma non dobbiamo pensare alle misure alternative come una soluzione di emergenza per casi di questo tipo. Andrebbero messe inquadrate in un quadro logico di riforma complessiva della detenzione carceraria. Non va bene. La morale è che questa gente verrà sbattuta dove possibile in tutte le carceri d'Italia e senza una logica, perché la logica sarà vediamo dove c'è il posto e vediamo dove le possiamo mettere.
1: Si rischia insomma l'effetto un po' che dicevano dall'Associazione Pantagruel di una diaspora e anche di ricreare o se possibile addirittura acuire ulteriormente le differenze, le fragilità che già ci sono tra i detenuti, tra quelli che hanno famiglia intorno e quelli invece magari sono soli, insomma sradicati, lontano dagli affetti e dai luoghi di residenza.
0: Non c'è dubbio, tra l'altro ho sentito le ultime dichiarazioni di Pantagruel, che ringrazio perché è un'associazione di grande qualità che fa tanto del bene al carcere fiorentino. Le differenze tra i detenuti sono le stesse che ci sono tra le persone nella società, ci sono quelli più forti, quelli più deboli che molto spesso si ammazzano, ci sono le persone consapevoli e quelli che non lo sono. Che vi devo dire, io non ho mai visto ultimamente colletti bianchi e blasonati all'interno delle carceri, vi ho visto solo disperati e disgraziati. Però questa è una condizione dalla quale bisognerebbe rendersi conto e dalla quale bisognerebbe partire anche per comprendere il fenomeno carcerario.
1: E Garante, senta, le chiedo, ma secondo lei quello che hanno deciso i giudici per Sollicciano potrebbe essere deciso anche per altre carceri toscane? Cioè, ci sono altre situazioni?
0: Io spero che diventi un esempio. Io spero che vede in noi dobbiamo ringraziare la magistratura di sorveglianza che ha fatto tanto per oltre la magistratura ordinaria, come dicevo prima, perché ha fatto tanto per la Toscana. Abbiamo avuto un grande presidente del Tribunale di Sorveglianza che adesso è a Milano, che era Bortolato, e adesso abbiamo Gian Filippi, che è quel presidente del Tribunale che ha sollevato la questione dell'affettività a Spoleto, rimandandola alla Corte Costituzionale. Insomma, io spero di essere d'esempio.
1: Garante, grazie per la disponibilità. Ovviamente vedremo che cosa succederà anche nei prossimi giorni e settimane. Secondo lei quanto ci potrebbe volere per il trasferimento dei detenuti?
0: Ah, non sarà una cosa semplice.
1: E ci sono dei termini perentori, insomma, del giudice?
0: Sì, poi ci vuole il personale, amico mio. Cioè, trasportare un detenuto e mandarlo, che ti devo dire, al carcere di Sulmona, per dirne uno, ci vuole una giornata intera per la scorta, poi ci vuole la scorta, poi ci vogliono i mezzi, moltiplichiamoli per 200 e vediamo cosa succede.
1: Anche questo problema dovrà essere affrontato, perché comunque c'è un decreto del giudice, vedremo. Grazie al garante regionale dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, buon lavoro.
0: Grazie a voi di avermi dato questa possibilità.
1: E noi continuiamo a parlare di questa vicenda, ma lo facciamo secondo un'altra prospettiva, perché su tutti i quotidiani trovate la disamina di quello che è nella sostanza il provvedimento del GIP, cioè il decreto di sequestro per 7 sezioni di Sollicciano. I motivi sono le condizioni igienico-sanitarie, ma si fa un riferimento particolare a una legge, la 81 del 2008. Proprio di questo, da questo ripartiamo con Emilio Santoro, l'associazione L'Altro Diritto. Buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: A lei, che ovviamente ha una formazione, una conoscenza giuridica, le chiediamo... Questo riferimento da parte dell'inchiesta fiorentina alla legge 81 del 2008, cioè il testo unico della sicurezza nei luoghi di lavoro, cosa significa? Cioè segna in qualche modo un salto di qualità nella gestione, diciamo, dei problemi di natura carceraria da parte della magistratura inquirente?
2: Ma allora, diciamo, è interessante perché intanto si fa riferimento alle condizioni dei dormitori, per cui questo vuol dire che forse oltre a quelle in cui è costretta a lavorare la polizia penitenziaria si fa particolare attenzione ai detenuti, perché sono i detenuti a dormire nelle celle delle sezioni. Quindi è quello che è molto interessante, al di là della, come dire, eccezionalità del fatto, cioè della disposizione del sequestro delle 6 sezioni più l'accoglienza, è il fatto che si considerano i detenuti in quanto lavoratori, cioè si dice che è importantissimo che, siccome ci sono detenuti che lavorano nelle mente, fanno i portavitto, fanno le pulizie, cioè sono dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, loro devono avere condizioni di dignità del loro lavoro esattamente come i lavoratori liberi. E questo è sicuramente un principio molto importante che emerge da questa ordinanza. I detenuti nei 200 e passa, come Altro Diritto abbiamo accompagnato i detenuti a fare sulle condizioni inumane degradanti, per esempio chi lavorava in cucina ci diceva continuamente che anche in cucina si vedevano i topi, ci sono stati detenuti che ci hanno fatto vedere il topo nella bottiglia catturato nella cella, per cui diciamo le condizioni erano tremende, non dico nemmeno da terzo mondo, perché sarebbe un'offesa per il terzo mondo, che si decida di scegliere la via di tutelarli in quanto lavoratori è un segnale importante in generale sulla concezione della pena che attraverso il lavoro dovrebbe reinserire socialmente le persone.
1: Le pene per questi reati, va detto, non sono, diciamo, granché, no? Però hanno la conseguenza, che in realtà è positiva, lo abbiamo detto, che portano al sequestro dei locali, come appunto...
2: Assolutamente sì, cioè sono contravvenzioni, quindi reati minori, per intenderci, non sono delitti, però permettano di adottare uno strumento come questo del sequestro, che è fondamentale perché interrompe, e questa forse è la principale funzione del diritto anche penale, cioè interrompere il danno alle vittime. No, cioè, non ci dobbiamo scordare che 200 ricorsi che abbiamo accompagnato i detenuti a fare sono cominciati oltre 2 anni fa, e che in 2 anni l'amministrazione penitenziaria, anche a fronte delle ordinanze della magistratura di sorveglianza che riconosceva il trattamento inumano e degradante, non ha ritenuto opportuno interrompere questa situazione, non ha deciso lei di spostare i detenuti perché erano in condizioni inumane e degradanti. Ci è voluti 2 anni e un giudice che glielo ordinasse. Per l'amministrazione penitenziaria era normale che le persone che lei doveva custodire e anche tutelare, la cui dignità doveva tutelare, stessero in condizioni inumane degradanti. Di fronte a 2 anni di decisioni della magistratura di sorveglianza che diceva: guardate, tenete le persone in condizioni inumane degradanti, l'amministrazione penitenziaria non ha fatto niente.
1: Tra l'altro il DAP, curiosamente, ma neanche tanto, forse proprio ieri è uscito con un comunicato dicendo: abbiamo avviato una serie di lavori, proprio a metà maggio abbiamo approvato il progetto di tecnico, insomma, per portare avanti quei fondi da 9 milioni di euro che sono stati stanziati nel bilancio 2025, e anzi sfrutteremo la chiusura, diciamo così, per sequestro dei 7 reparti per stralciare quelli più importanti, quelli prioritari, e andare avanti e accelerare i lavori. Come interpretare questa uscita?
2: Direi che fa arrabbiare, cioè, fa arrabbiare moltissimo, perché appunto dimostra quello che sostenevo prima, cioè che addirittura loro hanno stanziato i soldi da più di un anno e non li usavano, ma perché non avevano il coraggio, non sapevano dove mettere i detenuti da spostare per fare questi lavori. I lavori che hanno fatto erano sempre lavori puntuali, che naturalmente non risolvevano un problema, perché se il carcere è in condizioni igieniche disastrose nel suo complesso, se ci sono i topi, non è che sistemando e rimbiancando una cella o togliendo le cimici da una cella ho risolto il problema, dopo un mese mi si ripropone anche in quella cella. Allora, gli interventi strutturali invece implicavano, come il magistrato ha disposto, il trasferimento dei detenuti. Il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria non ha mai avuto il coraggio di fare questa cosa, ha preferito tenere le persone in violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi in condizioni inumane e degradanti, piuttosto che trasferirli. Oggi dice: ti sei assunta tu, magistratura, la responsabilità di trasferirli, io direi il coraggio di tutelare il loro diritto alla dignità, e quindi posso fare i lavori. Fa veramente ridere. Tra l'altro, io continuo a dire, vorrei vedere dove li mandano, perché noi abbiamo un tasso di sovraffollamento del 140%, quindi vorrei capire se queste persone vengano tolte da una condizione inumana e degradante per andare a finire in una condizione inumana e degradante a causa del sovraffollamento in qualche altro carcere italiano.
1: Infatti,
2: ricordandoci che per un detenuto il trasferimento è una cosa tremenda, perché perde tutti i suoi contatti con la realtà locale, per cui con i parenti, gli amici, con i contatti che ha fatto con il volontariato, devono fare il trasferimento di tutto il suo percorso carcerario, per cui si bloccano le misure alternative, si rallentano e via dicendo, per cui ha anche una conseguenza molto dannosa sui detenuti, che forse l'amministrazione penitenziaria si dovrebbe preoccupare di limitare il più possibile.
1: Ecco, il provvedimento del GIP sequestra, quindi congela, ma impone anche al DAP di sanare entro una certa data, oppure quello è un passaggio successivo?
2: Non l'ho letto, però è evidente che se la inchiesta penale accerta, cioè,
1: senso, le se violazioni... Viene, per tradurre per chi ci ascolta, se un ristorante viene chiuso perché ci sono le blatte, sicuramente l'imprenditore il prima possibile cercherà di fare una bonifica.
2: Ecco, cioè, c'è l'interesse, quello che è sicuro è questo.
1: C'è l'interesse, cioè, da parte del DAP, o si rischia magari di stare lì per mesi con mezzo carcere chiuso?
2: Allora questo è... sono due problemi diversi. Allora, io non ho letto l'ordinanza del GIP, quindi bisogna leggerla prima di parlare, però... sicuramente se viene accertate le violazioni, il carcere non può essere utilizzato finché la situazione non è sanata. Quindi sarebbe interesse del DAP fare esattamente quello che diceva per l'imprenditore che gestisce un ristorante, cioè mettere tutto in regola per poterlo riaprire il prima possibile. Dopodiché, quanto tempo ci metterà il DAP per fare questi lavori, che secondo me non sono semplici, e tra l'altro, dato che sono state sequestrate, diciamo, 3 sezioni al giudiziario, alla parte del giudiziario, e 3 alla parte del penale, la prima scelta che il DAP dovrebbe fare è decidere se svuotarlo a questo punto, non mezzo, ma tutto Sordicciano, e ristrutturarlo completamente, cosa che forse sarebbe più semplice e anche più sicura pro futuro, perché fare un lavoro totale forse garantisce di più di aver risolto strutturalmente il problema che non farlo parziale, però non sono un esperto di architettura e di ingegneria, per cui è così.
1: Sicuramente si aprirà un dibattito architettonico, politico e anche, anche altro, probabilmente lo vedremo di sicuro. Intanto vediamo come cosa succederà a livello proprio pratico nei prossimi giorni con questo, con questi trasferimenti. Ovviamente anche con voi all'altro diritto seguiremo la vicenda. Grazie a Emilio Santoro e
2: grazie
1: a presto,
2: a voi.
1: Insomma.
2: Grazie, sì, seguiamo cosa succede alle persone trasferite.
1: Esatto, 9:37 minuti, chiudiamo questa grande pagina dedicata a Sollicciano, la dovevamo alle persone che pertanto sono state a subire questa situazione, che hanno cercato di denunciare in tutte le maniere la situazione di invivibilità e di disumanità di quel carcere. La pubblicità ora, il traffico in temporanea di muoversi in Toscana. Torniamo per parlare invece di politica con la calata di Roberto Vannacci venerdì prossimo a Firenze e la contromobilitazione che prenderà campo anche dalla mattina con una iniziativa di ARCI, CGL e ANED dell'associazione ex deportati nei campi, che sentiremo fra poco.
3: Arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno, Roy Paci e Are Tusca. Il 19, Sean Cuti e Egypt 80. Il 20, Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening, Amor Club. E il 21, gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11 con dei tratti per traffico verso Firenze tra Monte Catini Terme e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipiri permangono code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta a coda in uscita Santa Croce. Per trasporto eccezionale questa sera dalle 22 alle 6 segnaliamo la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Livorno Porto e Stagno nelle due direzioni. Ultima pagina per il traffico urbano di Firenze: chiusure in via del Barco, viale Fratelli Rosselli e via delle Cascine con ripercussioni sul traffico. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Newsbox, notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:39 minuti, ancora in diretta con Newsbox. Venerdì prossimo, giornata segnata nel calendario fiorentino di rosso per sicuramente quanto riguarda la politica, perché è preannunciata la passeggiata legalitaria di Futuro Nazionale. Sarà presente anche il leader nazionale Roberto Vannacci contro questo annuncio di calata da parte del ex generale. Si è già sollevato un nugolo di polemiche e una contromobilitazione, anche perché nelle mire del generale non è soltanto la legalità, diciamo in senso lato, del quartiere Gavinana, ma anche in modo esplicito è stato messo nel mirino il CPA, Centro Popolare Autogestito, realtà storica dell'autogestione fiorentina, che si trova in via di Villa Magna da, nel quartiere Gavinana da quasi 40 anni. Contro l'arrivo di Vannacci e dei suoi, il CPA ha lanciato una contromobilitazione, anzi una mobilitazione, perché hanno detto dal CPA sono loro che fanno la contromanifestazione, quelli di Futuro Nazionale, perché Gavinana è la nostra casa da quasi 40 anni. Sarà nel pomeriggio un corteo, già nella mattina però ci sarà un'altra iniziativa fortemente critica e di protesta. Il titolo è Suona la Martinella, Firenze si ribella, iniziativa promossa per la mattina 11:30 davanti al Memoriale dei Deportati di Auschwitz di Viale Giannotti, a promuoverla ARCI, Firenze, CGIL e AMPI insieme all'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati. Ne parliamo con Lorenzo Tombelli, presidente fiorentino ANED, membro del Consiglio Nazionale. Buongiorno e ben ritrovato.
7: Buongiorno, grazie a voi.
1: Perché essere venerdì mattina a Gavinana davanti al memoriale degli ex dei deportati ad Auschwitz è importante? Perché essere fisicamente presenti a protestare, perché questo è quello che ovviamente state a fare, contro la presenza di Vannacci e dei suoi?
7: Beh, noi pensiamo sia fondamentale e importante essere lì, dare una risposta, dare la risposta della nostra città. Abbiamo già ricevuto a seguito del nostro comunicato numerose adesioni istituzionali e politiche e della società civile, quindi noi riteniamo che la risposta che la città di Firenze, medaglia d'oro per la resistenza, debba dare a queste provocazioni, perché possiamo solo definirle così, queste provocazioni identitarie nazionaliste con un razzismo che straborda da ogni parola, penso sia la risposta più giusta dare, una risposta tranquilla, di mobilitazione, ferma condanna, e quindi a maggior ragione davanti a quel memoriale che è poi il punto di partenza, quella piazza Bartali, il punto di partenza della cosiddetta passeggiata di Vannacci della sera di venerdì. E quindi noi iniziamo la mattina citando proprio la Martinella, che è la campana di Palazzo Vecchio, che segnò l'avvio dell'insurrezione l'11 agosto, e il nostro richiamo fermo e coraggioso a ciò che Vannacci ci chiede.
1: Ecco, la passeggiata partirà proprio da quel memoriale, però da parte di Futuro Nazionale hanno fatto sapere: guardate, non è una scelta di carattere simbolico, è un ritrovo come un altro, un punto da cui partire per il quartiere.
7: Forse questa è la motivazione che a seguito della protesta che insomma suscitata, che hanno suscitato le parole di Vannacci, hanno diffuso. Però è ovvio che Vannacci parla quasi quotidianamente di deportazione, di spostamento coatto di migranti, di persone appunto che cercano accoglienza, una casa, un lavoro, in poche parole una vita migliore. Ecco, se questo è il messaggio di Vannacci, il memoriale delle deportazioni sta a simboleggiare proprio l'opposto, perché quello è un memoriale che racconta la storia del nostro paese. 80 anni fa i deportati politici, i deportati razziali sono stati deportati appunto dalla nostra città verso luoghi ignoti come i campi di concentramento, Auschwitz, Mauthausen, Dachau. Ecco, quei campi loro non hanno certamente scelto di andarci, sono stati appunto spostati coattivamente. Quindi le parole di Vannacci richiamano proprio quel periodo buio della storia. E allora, se lui parte da lì deve partire anche la nostra ferma condanna.
1: Altra domanda provocatoria: si dice talvolta, spesso, che Vannacci ha come grande alleato proprio la sinistra, che lo stigmatizza e gli punta il dito contro. Lui stesso nel suo congresso fondativo ha ringraziato i vari giornalisti di Report o della Sette, che sono particolarmente duri nei suoi confronti perché gli fanno pubblicità gratuita. Ecco, non c'è il rischio che succeda questo anche a Firenze? Ricordiamo, Vannacci è di fatto in campagna elettorale e sta lavorando in vista delle prossime politiche del 2027.
7: Guardi, noi non ci occupiamo di fare megafono a nessuna parte politica. Le nostre associazioni sono da sempre schierate a livello politico ma non partitico, quindi quelle attività e quelle le manifestazioni che noi facciamo lo facciamo solo quando riteniamo necessario, perché si sono superati i limiti costituzionali, i limiti della dignità umana e i richiami alla democrazia. Se poi la politica partitica, diciamo, che si contrappone a Vannacci ritiene eventualmente che sia un megafono queste nostre manifestazioni, può certamente non partecipare. Però ecco, secondo noi invece, quando si superano i limiti, non possiamo stare in silenzio. L'indifferenza 80 anni fa fu complice, e quindi noi dobbiamo cercare con il nostro impegno quotidiano di non essere indifferenti, come furono tanti italiani durante il periodo del ventennio fascista.
1: Ricordiamo l'appuntamento: suona la Martinella, Firenze si ribella, venerdì prossimo alle 11.30 davanti al memoriale dei deportati di Auschwitz nel Viale Giannotti. Grazie Lorenzo Tombelli, presidente ANED Firenze, che con Arci Firenze, CGL Firenze e Ampi Firenze saranno lì a portare testimonianza e protesta contro la passeggiata legalitaria di Vannacci. Ovviamente quindi buona manifestazione.
7: Grazie a voi per tutto.
1: 9:47 minuti, qualche istante ora con la musica e poi andiamo a parlare dell'aumento dei prezzi dei biglietti dell'autobus e della tranvia.

0: Newsbox.
1: 9:49 minuti, torniamo con Newsbox per parlare di un'altra notizia che trovate su tutti i quotidiani, perché ovviamente tocca direttamente le tasche dei toscani. Il rincaro temuto, vituperato, criticato del trasporto pubblico locale dal 1 agosto diventerà realtà. Lo è stato confermato ieri dal governatore toscano Eugenio Giani con l'assessore ai trasporti. A chiedere un adeguamento dei prezzi era stata Autonomia Toscana, per venire incontro all'aumento dei costi, soprattutto del carburante, e in osservanza a quello che è il contratto di servizio che lega Regione Toscana con proprio il gestore del servizio di bus e tram. Dunque, dal primo agosto prossimo cambiano i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti. Il biglietto singolo passa da 1,70 euro a 2 euro, il biglietto urbano fiorentino 90 minuti, il biglietto extraurbano di fascia 2 passa da 2,90 euro e a 3,40 euro, quindi un aumento di 50 centesimi. Aumentano anche gli abbonamenti ai bus dell'8% circa, non però per i più giovani. Gli under 26 che hanno l'abbonamento extraurbano sono, per così dire, graziati, e in qualche modo si cerca di dare anche maggior facilitazione alla fascia degli utenti più piccoli, perché si amplia la gratuità della corsa sugli autobus ai bambini non più sotto l'altezza di un metro, ma con un criterio di carattere anagrafico, sotto gli 11 anni d'età, quindi con sicuramente ampliando la platea. Sentiamo il governatore toscano Eugenio Giani come ha spiegato l'aumento del costo dei biglietti e degli abbonamenti.
2: Quando il prezzo del biglietto è 1,7 euro si passa a 2 euro, del resto dopo 3 anni di aumento del costo della vita, di aumento dell'indice Istat con l'inflazione che ben comprendiamo, la guerra, il carburante e così via, potevamo fare altro che prendere atto di quello che sta in un contratto che per 12 anni è sottoscritto prima che io potessi diventare Presidente della Regione. Un contratto che prevede verso il concessionario Autolinee Toscane che il biglietto aumenta parallelamente al costo della vita e all'inflazione. Noi abbiamo cercato di contenere questo aumento, ma a questo punto, di fronte alla possibilità di un contenzioso che ci avrà dovuto spendere di più e poi alla fine dare ragione, perché le norme sono molto precise, abbiamo acconsentito a affermare che dal primo di agosto vi possa essere questo aumento, che poi è un aumento che, se guardiamo le realtà italiane, è contenuto: 2 euro esattamente come noi costa il biglietto a Genova, 2 euro e 3 a Bologna, 2 euro e 2 a Milano, 2 euro a Torino. Però noi abbiamo cercato, mettendoci molti soldi, di assorbire come regione soprattutto gli abbonamenti. Quindi non vi è aumento per quello che riguarda il treno, vi è aumento solo del 50% in quanto sarebbe stato conseguente per quanto riguarda il bus. Calcoliamo che il biglietto lo paga non come ora chi è sotto un metro, ma sotto gli 11 anni, quindi c'è una fascia di bambini che rimangono esenti e che prima non lo erano.
1: Così Eugenio Giani, è la notizia che insieme alla vicenda di Sollicciano c'è su tutti i giornali. Il Tirreno di Firenze e della Toscana, il biglietto del bus costerà 2 euro, aumenti, poteva andare peggio. Dal Corriere Fiorentino, bus e tranvia arrivano i rincari, Giani fa appello ai comuni, facciano di più. Dal 1 agosto biglietto a 2 euro, sale dell'8% anche il prezzo degli abbonamenti. Sulla Nazione, bus e tranvia tutti gli aumenti, abbiamo fatto il possibile, dice Giani, meno rincari. Si attivino i comuni in questo senso. Gianni li ha invitati a una concertazione e a un tavolo che si terrà il 21 di luglio prossimo. Bus e tram tutti gli aumenti, i comuni dicono siamo contrari, scrive Repubblica. Contrari sono anche le associazioni dei consumatori e ne parliamo con Laura Grandi di Federconsumatori Toscana. Buongiorno, ben ritrovata.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Innanzitutto, vabbè, se ne parla da molto tempo, da diverse settimane, di questo possibile aumento delle tariffe dei bus e della tranvia. Partiamo da ciò che ha detto Giani spiegando l'aumento. C'è un contratto, non potevamo sottrarci, altrimenti saremmo incorsi in penali, in ricorsi, perché erano pronte le autorità toscane a impugnare di fronte al tribunale il contratto. 12 milioni di euro la regione ce li mette comunque per sterilizzare alcuni aumenti sugli abbonamenti. Vi convince questa spiegazione?
0: Insomma, ci convince il giusto, perché quello che lui ha detto, beh, intanto questo contratto non l'abbiamo sottoscritto noi, cioè non questa giunta, perché è stato fatto 10 anni fa con il concessionario Autolinee Toscana e quindi non dipende da noi se nel contratto ci sono delle clausole che agganciano all'inflazione il biglietto e comunque prevedano un aumento in caso di costi eccezionali come quelli del gasolio e così via. Non mi convince, e la cosa che mi convince meno, sebbene come ha detto lei, è da tempo che si parla di un rincaro del biglietto, diciamo che potrebbe essere l'occasione per valutare anche la qualità del servizio che Autolinee dà, perché il problema, almeno come Federconsumatori ci siamo posti, è questo: a fronte di un aumento che la Regione ci dice inevitabile perché c'era un rischio di un contenzioso legale dove sicuramente avrebbe vinto Autolinee, però insomma, chiedere in questo momento a Autolinee una verifica di come gli utenti vengano soddisfatti dal loro servizio, questo era il momento giusto. E questo non è stato fatto, non è stata fatta una concertazione, i tavoli ci sono con le associazioni di categorie, con i sindacati, e mi sembra che non è stata fatta nemmeno con i comuni, e viene tutto rimandato a questa conferenza tra Regione e Comuni il 21 luglio. Spero che almeno quello sia il momento per fare questa verifica,
1: Ecco,
0: perché
1: perché
0: dai
1: nel
0: dati.
1: contratto di servizio ci sono, non so, come per esempio per le ferrovie, delle penali o delle possibilità di manovra da parte di regione in caso di disservizi, in caso di insomma, non adeguamento allo standard, no, che si prevede per il servizio, perché il sentire comune è quello, tutti sappiamo come va la dinamica, diciamo, dei prezzi a livello globale. Però, come dire, siamo sempre disposti a pagare magari qualcosa in più, ma il servizio deve essere almeno, decente, e cosa che in alcune parti della Toscana sul TPL forse non è così.
0: No, infatti, il problema è quello. Potremmo essere anche disposti a un sacrificio economico, salvo poi mi chiedo sempre, qui ci sono aumenti dappertutto, in ogni campo, la cosa che, come diciamo sempre, non aumenta poi sono gli stipendi e le pensioni, quindi anche questo è un ragionamento che forse la politica prima o poi dovrebbe farsi, però il servizio, diciamo, in alcuni casi è veramente scadente. Pensiamo alla città di Firenze, dove gli autobus hanno delle fortissime criticità, fortissime criticità, e dove la carta servizi molto probabilmente dovrebbe essere rivista non soltanto con quelle, diciamo così, quei riconoscimenti che sono minimi, ma con un ventaglio di diciamo così, riconoscimenti maggiori verso il cittadino che non sa quando parte e nemmeno quando arriva sul posto del volo, per esempio.
1: E poi c'è il punto che Gianni si appella ai comuni e dice: mettete voi dei soldi aggiuntivi per sterilizzare ulteriori aumenti, cioè l'aumento non è ancora scritto sulla pietra, ci si può lavorare, perché i comuni in questi anni hanno messo molto meno rispetto a quello che ha messo la regione. Possono fare anche i comuni di più, oppure è chiedere troppo rispetto ai loro bilanci?
0: Non lo so, potrebbero mettere i comuni di più, per esempio il comune di Firenze ci mette già abbastanza, mi pare che ci metta, adesso non mi ricordo, ma diversi
1: Funaro
0: milioni
1: ieri ha
0: di
1: detto
0: euro.
1: 31 milioni.
0: Mi sembrava 30 milioni di euro, sì, 31 milioni di euro, e quindi ci mette abbastanza. Certo, una città come Firenze, dove la tassa di soggiorno potrebbe essere, diciamo così, indirizzata in quella direzione, però un comune di Firenze lo può fare, ma gli altri comuni sappiamo benissimo che con i tagli che ci sono in finanziaria agli enti locali è complicato per i comuni più piccoli poter trovare altre risorse. Quindi ripeto, molto probabilmente un aumento era indispensabile, va bene, però valutiamolo insieme, cerchiamo di capire anche se a fronte appunto di maggior risorse da parte dei comuni che possono farlo, ma, ed è una cosa che io sottolineerei, a fronte di una valutazione del servizio che viene dato, questo aumento ha o no un senso.
1: Quindi voi volete essere, come associazione dei consumatori, coinvolte anche in questo tavolo di concertazione, ancor prima al lato dei comuni?
0: No, noi dobbiamo essere coinvolti perché il tavolo di concertazione c'è, istituito, lo seguiamo per esempio sulla questione dei treni regionali, e quindi non capisco perché non si debba essere consultati, visto che noi rappresentiamo i cittadini che usufruiscono di questo servizio, per il quale la Regione e i comuni con le tasse dei cittadini contribuiscano al funzionamento. Anche perché, ripeto, le criticità sono tante e creano veramente grandi difficoltà a coloro che tutti i giorni vanno a lavorare, vanno a scuola, ai pensionati che prendono l'autobus e che si trovano insomma ad avere dei problemi a raggiungere i posti di lavoro o i luoghi di studio.
1: Grazie Laura Grandi, Federconsumatori Toscana, ovviamente a lei buon lavoro, a risentirci.
0: Grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
1: 10 in punto, ci fermiamo qua con il nostro News Box, lasciamo la linea alle notizie dell'Italia e dal mondo e poi arriva l'agenda eventi, luci della ribalta. Nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. News Box domani torna puntuale 9:05. Un saluto da Riccardo Pinsauti.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump a Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno 7 feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei Vescovi Italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca, ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio 30enne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIB più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket, la Reyer Venezia non molla, riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna, si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Levissima compie 90 anni e spegne le candeline nel suo storico stabilimento. Nicola Compagnone.
5: L'acqua Levissima spegne 90 candeline nel segno della continuità e dell'innovazione. Nel lontano 1936, in un paese dell'Alta Valtellina, iniziava l'imbottigliamento dell'acqua minerale che presto sarebbe diventata parte dell'immaginario italiano. Ilenia Ruggeri, direttore generale.
6: Levissima nasce in Valtellina e da 90 anni entra nella casa di milioni di italiani, mantenendo un legame fortissimo con il territorio di origine. È un simbolo di qualità, di autenticità e anche di fiducia che si è guadagnata nel tempo. Negli anni abbiamo investito in innovazione in qualità e in sostenibilità per proteggere la purezza della nostra acqua e poterla offrire ai nostri consumatori così come sgorga alla fonte.
5: Entrata nelle case degli italiani grazie anche al famosissimo motto Altissima, Purissima, Levissima, 90 anni dopo l'acqua levissima rappresenta una tradizione che continua. Diletta Scapin, direttore stabilimento di Cepina Val di Sotto.
7: È innovazione, è qualità, sono standard altissimi, è comunità. La comunità per noi è estremamente importante, sono numerosi i progetti che abbiamo sviluppato sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale.
4: Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
3: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
9: Arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno, Roy Paci e Are Tusca. Il 19, Sean Cuti e Egypt 80. Il 20, Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening, Amor Club. E il 21, gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
10: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest dell'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12, 2 km di coda per il recupero di carico tra Massa e Viareggio in direzione Rosignano. In A1 verso Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FPL verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code tra Livorno Porto e Livorno in direzione mare. Per i cantieri notturni, stanotte in A1 panoramica, in orario 21.06, chiuso il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Radio in Network.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte, con Uzbekistan-Colombia in programma. Alle 4 italiane si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Il portoghese prende dunque il posto di Max Allegri, esautorato insieme a mezza dirigenza circa un mese fa e in direzione Napoli. Voltiamo pagina, basket, la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto, Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, parola a coach Neven Spachia.
2: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano oggi non è giocato male. Questa è una cosa chiave. Milano non ha giocato male. Reyer ha giocato fuori classe.
1: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette.
3: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, ma hanno fatto una partita di grande orgoglio. Ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Lega.
1: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Nel doppio proprio lo statunitense in coppia con Flavio Cobolli ha superato il duo composto da Vavassori e Pavlasek, 2-1 e quarti di finale guadagnati. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Runi Gial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
6: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto in A1, code a tratti verso nord tra Firenze e Scandice, più A1 variante, tra Arezzo e Valdarno e tra Firenzuola e Badia. Regolarizzato il traffico in A11, in Fipirì permangono code a tratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandici. Siamo al traffico ferroviario nell'ambito dei cantieri per la sostituzione del cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino. Ricordiamo la sospensione della circolazione nel nodo di Firenze dalle 23 del 5 luglio alle 4 del 10 luglio e dalle 23 del 26 luglio alle 11 del 30 luglio. Ulteriori dettagli e provvedimenti per la circolazione ferroviaria sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.
1: Pronto?

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in Piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, in campo dalle 19 a Houston alle 22, big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9, 19 e 30, sabato 15, 19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le 2 foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
5: Spazio Comune, la città tra politica, associazionismo e impegno civile. Una trasmissione di Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano, tutti i mercoledì alle 12 in diretta su Nova Radio.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Anche oggi, mercoledì, siamo qui su Spazio Comune, Francesca Chiavacci
1: e Vincenzo Striano,
0: con dei graditissimi ospiti e un graditissimo argomento per noi, che come sempre presenterà Vincenzo.
1: Per tutti. Allora, io dico prima gli ospiti, Elisabetta Baldi, che tutti e due gli ospiti lavorano all'Università di Medicina, hanno lavorato e ancora hanno... il tema è un po' medico. Allora, Elisabetta Baldi è anche la curatrice del volume, perché presentiamo un volume fatto dall'associazione Pescas
0: che abbiamo già ospitato, sì, molto volentieri, diciamo.
1: Ecco, poi l'altra persona che noi abbiamo è Marco Petranelli, anche lui, diciamo così, Elisabetta è una biologa e invece Marco Petranelli è fisiologia e scienze motorie, insomma, poi casomai ci spieghi meglio se ho sbagliato. Il libro che presentiamo, mi stavo allontanando dal microfono e Francesca mi faceva dei versacci.
0: Certo, come sempre fa la regista.
1: Allora, come vivere bene a lungo, elogio della vecchiaia. Questo libro è uscito da poco, è fatto da un sacco d'autori, ha avuto già delle presentazioni, altre ne avrà, sta avendo un ottimo... successo, cioè sta avendo successo, ottimo successo, si dice, sta avendo successo. E io chiederei subito a Elisabetta che cos'è questo libro.
2: Allora, intanto buongiorno a tutti. Dunque, questo libro cos'è? Questo libro nasce da un'idea, perché durante uno dei congressi che Pescas fa ogni anno c'era stato...
1: Però diciamolo cos'è Pescas, l'acronimo.
2: Pescas è l'associazione di professionisti che si occupano di ambiente e... Oddio,
1: salute.
0: I nostri affezionatissimi ascoltatori lo sanno perché li abbiamo ospitati.
2: L'hanno già visto, sì, associazione dei professionisti e degli esperti per la salvaguardia e la cultura dell'ambiente e della salute. Il nostro presidente attualmente è Sergio Luzzi, che è stato effettivamente ospite di questa trasmissione. Pescas ogni anno organizza un congresso con vari argomenti. Al congresso di Grosseto di ormai quasi 2 anni fa, uno degli argomenti riguardava l'invecchiamento e per qualche motivo questo fu la sessione che ebbe maggior successo in tutto il congresso. Quindi da lì è nata l'idea di procedere su questo argomento con un libro. Un libro che, grazie al fatto che l'associazione Pescas è fatta da professionisti di vario tipo, quindi ci sono architetti, ingegneri, medici, biologi appunto come me e così via, quindi varie tipologie di professionisti, è stato possibile mettere insieme le idee di questi professionisti per fare un libro che non si fermasse, come la maggior parte dei libri sulla vecchiaia, a dare istruzioni su come star bene, su come vivere in salute, ma anche ad altri argomenti, per esempio come dovrebbero muoversi per l'invecchiamento che stiamo vivendo, cioè questa rivoluzione demografica che sta vivendo un po' tutto il mondo, l'invecchiamento della popolazione, come ci si dovrebbe muovere nelle città, come dovrebbero essere i nostri le nostre case per accogliere una popolazione che invecchia.
1: Siamo nella strana situazione che, dopo aver avuto la generazione, la mia,
2: boomer,
1: cioè la più numerosa associazione, generazione occidentale presente nella storia, questa generazione che voleva fare la rivoluzione, ha fatto manifestazioni di tutto, ha poi prodotto, o perlomeno ha avviato un ciclo, e oggi invece, quando siamo nati, eravamo numerosissimi giovani, ha poi questa, diciamo, generazione di tantissimi giovani ha prodotto una società dove gli anziani sono tantissimi, e dunque forse è la siamo diventati il momento della storia dove più alto è il numero degli anziani.
2: Sì, non solo, ma in Italia addirittura te devi pensare che abbiamo appunto questo rovesciamento della piramide, e l'Italia è in testa a questo rovesciamento della piramide, tant'è che, come sapete, c'è un grosso problema di denatalità in Italia, e quindi si prospetta un problema di welfare piuttosto importante, ovviamente. Si prospetta un po' in tutto il mondo, ma in particolare in quei paesi dove appunto c'è anche tanta denatalità. Quindi questo libro in qualche modo cerca anche di andare a capire quali sono le idee nel mondo, cosa si sta facendo nei vari stati per affrontare questo problema, che molti stati lo stanno affrontando non tanto come un problema quanto come una possibilità di cambiamento. E quindi effettivamente, diciamo, noi descriviamo in alcune parti di questo libro come lo stanno affrontando in alcuni paesi, quello che stanno creando. Per esempio, non so, mi viene in mente che in Vietnam in questo momento stanno costruendo dei luoghi dove giovani e anziani dovrebbero vivere insieme. In questo modo gli anziani supportano i giovani, li aiutano nel crescere i figli e non si sentono poi, come dire, vecchi, abbandonati. Quindi ci sono delle cose su cui noi possiamo in qualche modo lavorare.
0: Il tema, quindi, per capire da anch'io progressivamente anziana e anche per spiegarlo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono bersagliate da pubblicità di yoga sulla sedia sola in casa, diciamo, è soprattutto anche quello della solitudine. Non è solo questo, ovviamente, però lo affrontate a tutto tondo. Il tema, giusto? Non è solo
3: anche
0: una questione
3: dal punto di vista sociale, quindi.
0: Esatto, che forse è quello che poi vengono tutti
1: a
0: gli
1: cui
0: altri.
1: Darei la parola. Prima della trasmissione mi diceva che in realtà il sottotitolo Elogio della vecchiaia nelle loro intenzioni
3: doveva essere il titolo,
1: poi...
3: però comunque è associato al titolo, e quindi come tale, qual è il problema sostanzialmente? Già Elisabetta ne parlava. Nell'ultima metà del secolo scorso le aspettative di vita sono aumentate molto. Quindi siamo passati da un'aspettativa di vita, da un'età della vita che superava di poco i 70 anni, e siamo arrivati ben oltre gli 80.
0: E siamo molto contenti.
3: Siamo molto contenti, però chiaramente questo ha prodotto una serie di problemi collegati che non sono facili da risolvere. Diciamo, per introdurre questo tema, cioè un tempo per vivere a lungo si diceva devi sceglierti in qualche modo i genitori, che è cosa impossibile ovviamente.
0: Certo.
3: Però si contava molto sull'aspetto, diciamo, in qualche modo genetico, cioè genitore longevo,
1: sano,
3: figlio,
1: sano,
3: quindi longevo e quindi presumibilmente sano, e quindi figlio longevo. E andando avanti, e soprattutto con diciamo, l'esplosione demografica, gli scambi, chiaramente guardando meglio il problema ci siamo accorti che l'aspetto genetico ha un suo peso, però ce ne sono altri che ne hanno ben maggiore, ben di più. Si chiamano i cosiddetti determinanti della salute, che è un termine così che va in qualche modo spiegato. Cioè, quali sono i fattori che incidono sulla salute e di conseguenza anche sulla durata della vita
1: e
3: sulla sua
1: qualità, ecco,
3: e
1: sì,
3: sulla sua qualità. Cioè i due aspetti fondamentali, perché è inutile campare tanto di più se poi si deve vivere peggio.
0: Certo.
3: Quindi questi determinanti sono in particolare gli aspetti relativi, per esempio, l'attività fisica, cioè l'alimentazione, il sonno, il controllo dello stress, che sono, diciamo, che hanno il peso maggiore, si è visto, sulla durata della vita.
1: Anche perché sui genitori non possiamo fare niente, su queste cose invece possiamo provare a intervenire per migliorarle.
3: Chiaramente. E poi c'è anche un altro aspetto di cui parlava Francesca, che aveva accennato Francesca, che è l'aspetto socio-economico. E quindi, che poi naturalmente si riflette anche sugli altri di cui parlavo, e quindi l'alimentazione, quindi l'abitazione, il lavoro, che è molto importante, i rapporti sociali che tu hai con le altre persone, quindi la capacità anche sostanzialmente di poter fare una vita di relazione, potersi muovere, poter visitare, cioè quindi sono tutti fattori che incidono fortemente, più ancora di quanto non incida il fattore genetico, sulla qualità e anche sulla durata della vita. E dico, chiaramente ci sono alcuni fattori che sono immodificabili, i genitori chiaramente sono quelli, purtroppo in molti casi sono difficilmente modificabili anche quelli sociali, perché la società in cui viviamo è quella che è. Sugli altri possiamo in qualche modo interagire, e in particolare appunto il problema dell'attività fisica, il problema dell'alimentazione, e poi anche come si vive, quindi il sonno, quindi il controllo dello stress, ecco, sono fattori sui quali possiamo agire. E di questo, con capitoli piuttosto corposi, noi abbiamo parlato nel nostro libro Come vivere bene a lungo, l'elogio della vecchiaia.
1: Ecco, perché in realtà questa vecchiaia, ora tutti, io preferirei essere giovane, però lo dico con sincerità, però è vero che insomma poi la vita ha le sue, insomma, va come deve andare. È vero che la vecchiaia non è da considerarsi semplicemente come un problema per la società, è un problema per i singoli, diciamo, può essere un qualcosa di dinamico anche all'interno della nostra società, o no?
2: Sì, lo può essere, e tanto che noi abbiamo un capitolo in questo libro in cui si parla di lavoro in vecchiaia e si spiega come dovrebbe essere il lavoro, l'attività lavorativa. Cioè, una delle cose che bisogna cercare di capire è che in vecchiaia bisogna cercare di non essere inattivi. E si può essere attivi in tanti modi, aiutando le altre persone che ci stanno vicino, occupandosi dei nipotini, tutte queste cose ci possono aiutare.
1: La casa del popolo, visto.
2: O la casa del popolo, certo, o anche frequentare i centri per anziani, se questi ci fossero, perché purtroppo un tempo fa ne furono creati qualcuno, io vedo, però ora sono un po' chiusi, insomma, purtroppo.
0: E comunque sono sempre autogestiti da altri anziani, quindi.
2: Infatti, ecco, esatto, quello è sicuramente l'altro problema. Però, per dire, da un punto di vista lavorativo, l'anziano può continuare a lavorare perché ha un'esperienza importante che può essere d'aiuto per il giovane, e questo viene spiegato in questo capitolo sul lavoro, per esempio, dove appunto si dice che però le condizioni lavorative dell'anziano devono essere diverse rispetto al giovane, e ovviamente chi ha scritto il capitolo si occupa di medicina del lavoro e quindi sicuramente lo ha accennato appunto a quali sono tutti i problemi nell'essere anziano e continuare un'attività lavorativa, quindi quello sicuramente.
1: Ecco, ma io ho visto, quando è stata fatta la presentazione alle Oblate, con una sala strapiena, sì, anche più delle aspettative, ho sentito una cosa che mi ha molto interessato, e vi chiedo, non so se Elisabetta o Marco vogliono rispondere, o anche la Francesca.
0: No, io sono da protagonista della vecchiaia.
1: Oi, oi. Allora, la cosa che veniva detta interessante era questa. Noi stiamo vivendo in una fase diversa. Non c'era mai stata una società con tutti questi anziani, come quando siamo nati non c'era mai stata con tutti questi giovani, c'è piena di anziani. In realtà anche la definizione di anziano in buona salute, se ho capito bene, non è più quella di un anziano che

0: comunque nel corpo dei cambiamenti che però non sono e che siamo sempre, si scopre sempre che c'è qualcosa, qualche malattia nuova che prima non c'era, che sia grave o meno grave. Così rinforzo la domanda di Vincenzo. In realtà questo non vuol dire, come posso dire, darla per persa, uso questo termine, vuol dire conviverci, vuol dire saperlo gestire, giusto? E ovviamente curarlo, questo lo do per acquisito, però senza farne il motivo fondante, no? Nelle società contadine, quando uno non lavorava più, non serviva più, era anziano, tanto ormai, questo ormai, ecco, confortatemi su questo, ma non perché
1: Ma
0: parlo di me stessa, per dire che si capisce che alcune cose non si possono fare più. Non si può fare, ne so, magari la ginnastica aerobica, ma si può fare dell'altra ginnastica. Ecco,
1: sì,
0: faccio un esempio così.
1: l'attività aerobica. Io vorrei allargare un po' il concetto,
0: Bravo.
1: Francesca, nel senso che chiaramente, evidentemente, aumentando molto le aspettative di vita, quindi la durata della vita. È chiaro che questi anni che noi abbiamo guadagnato non sono anni in perfetta salute.
0: Certo. Come
1: Purtroppo,
0: possono esserci?
1: purtroppo, perché io credo che un obiettivo che le prossime generazioni che verranno dovrebbe essere quello di arrivare magari non tanto oltre, ma arrivarci sani, cioè non arrivarci fragili. Ecco il concetto, cioè il concetto di fragilità. Il concetto di fragilità ce l'ha in qualche modo fatto scoprire la pandemia. Cioè, prima il fragile era l'anziano. L'anziano era associato alla fragilità. Quindi
0: Vero.
1: una condizione di vita che è tra la piena salute e, diciamo, in qualche modo l'infermità. E quindi una situazione borderline in qualche modo, che d'altra parte è tipica, come appunto diceva Francesca, è tipica dell'anzianità. Si è scoperto con il Covid, si è sottolineato che questo stato, questa condizione di fragilità non deve riguardare, non può riguardare soltanto la persona anziana, ma riguarda tutti. Cioè riguarda tutti, può riguardare tutti. Tutti coloro che, avendo avuto una malattia, chiaramente di tipo degenerativo, insomma, cardiovascolare, insomma, nervosa, quello che può essere, e avendo in qualche modo stabilizzato questa situazione, quindi essendo in una situazione di controllo della patologia, anche se ha 30 anni, se ha 40 anni, è una situazione, vive questa fragilità, che quindi lo può portare. Se non controlla con lo stile di vita, dice, con lo stile di vita soprattutto, anche chiaramente con l'aspetto sanitario, perché poi, insomma, se uno ha una patologia,
2: Certo, non basta la dieta, sennò è
1: no, sarebbe troppo
2: troppo
1: bello,
2: facile, troppo bello.
1: anche se poi
2: La dieta incide, l'hai detto,
0: La dieta è
1: è
0: importante.
1: molto importante, però chiaramente. Ecco, quindi la persona fragile è una persona che è soggetta a diventare inferma, invalida.
3: Però noi possiamo fare qualcosa.
1: Cosa dobbiamo fare? E noi questo libro l'abbiamo scritto un po' per quello, no?
0: Questa era la mia domanda,
1: Insomma,
0: era
1: non...
0: questa. Cioè, possiamo fare qualcosa? E non dare per perso come era un po' in una cultura più, diciamo, fino dalla filosofia greca, ecco, visto che abbiamo tanti strumenti in più.
2: Ecco, sì.
0: Cosa
2: No,
0: possiamo fare?
2: ecco,
3: Cosa possiamo
2: ne
3: fare?
2: aggiungo una
3: Beh,
2: dopo.
3: intanto poi lui ci dirà cosa possiamo fare da un punto di vista di movimento, perché nel libro ci sono anche delle istruzioni pratiche su quali sono il tipo di movimento che anche l'anziano con problemi di disabilità può fare. E quindi effettivamente sono dei consigli molto giusti. Un'altra delle cose che si può fare è saper riconoscere le malattie, quindi quello che noi chiamiamo un po' alfabetizzazione sanitaria, cioè saper riconoscere le malattie e soprattutto saper riconoscere che ci sono differenze nella sintomatologia di

0: di numerose malattie tra l'uomo e la donna. E questo lo sappiamo purtroppo da poco tempo, perché finora, diciamo, la medicina era, o comunque chi si occupava di fare ricerca in medicina, la faceva sostanzialmente dei soggetti maschi. Per quale motivo? Perché le donne hanno le mestruazioni, perché le donne hanno la gravidanza, perché qui, perché là, e quindi alla fine si faceva ricerca esclusivamente sull'uomo. Poi ci siamo accorti che invece le differenze di genere ci sono e sono importanti, e a questo punto è nata la cosiddetta medicina
1: Di
0: di
1: genere.
0: genere. E la medicina di genere è in qualche modo spiegata. Le principali malattie che si differenziano per genere sono, c'è un capitolo appunto in cui si parla anche di questo, e questo è estremamente importante, così come è importante sapere, avere notizie sulla prossimità, cioè su dove reperire i luoghi in cui farsi curare e in cui poter fare determinati tipi di terapie, come per esempio le medicine complementari, l'agopuntura, che può essere d'aiuto in tante malattie. Si parla di riabilitazione per determinate malattie, quindi c'è un capitolo intero su tutti, sui movimenti e sulle tecniche di riabilitazione. Poi non so, lascio la parola a Marco perché su queste cose le sa più di me.
1: No, ecco, io prima ho detto male, ho parlato dello yoga sulla sedia, quindi già magari invece va bene.
2: No, no, si possono fare tanti esercizi sulla sedia, è un
1: Approfondisco,
2: attrezzo.
1: sì, però io lo collegavo al fatto che noi siamo bersagliati da cose che ci dicono di stare in casa, però non so come spiegare, perché lo yoga sulla sedia vuol dire che no, non esco di casa, e credo, non l'ho letto il libro, che comunque avere relazioni esterne, uscire, respirare l'aria
2: Dunque.
1: pulita, ammesso che la si trovi, sia importante, altrettanto che. Volevo
2: Francesca,
1: fare, che a fare la domanda, che così
2: no,
1: parla
2: dunque allora.
1: Marco. Questa differenza di genere, sfatiamo questo mito, ma è vero che le donne vivono più degli
2: Ma non c'è
1: uomini?
2: dubbio.
1: Ah, ecco, bene.
2: Non tantissimo, è un dato medio, quindi naturalmente c'è
1: Ed
2: qualcuno
1: è
2: che campa
1: collegato
2: anche
1: a.
2: molto meno. A cosa realmente sia collegato? Io penso che nessuno lo possa dire con certezza, perché i fattori ormonali, certamente la donna non fa una vita semplice, non fa la vita facile, più facile dell'uomo. Quindi, diciamo,
0: Ora, in passato forse un
3: ma
0: po'.
3: prima c'erano dei lavori usuranti forse per i maschi, no?
2: Vabbè, quelli usuranti, la guerra, certo,
0: Vabbè,
2: dalla fine della prima guerra mondiale,
0: lavori
2: tante
0: manuali
2: donne,
0: più che cose.
1: Sì,
2: non.
1: certamente, per esempio, così lui risponde anche alla domanda, all'approfondimento richiesto. Per esempio, in Toscana, rispetto all'alimentazione, questa alimentazione si diceva così sana, che però in famiglia, quando c'erano pochi soldi, toccava solo all'uomo, e più alcol, più carne rossa, questo lo dico proprio. Alla fine si è rivelato che
2: Certo.
1: invece non lo era, giusto?
2: Dunque, l'alimentazione sana dovrebbe essere quella che più di tutte si avvicina alla cosiddetta dieta mediterranea, che non esiste più in effetti come tale.
1: Infatti.
2: Però quello è, diciamo, in qualche modo il punto di riferimento, no? Quindi un'alimentazione che è povera di proteine, o perlomeno non è ricca di proteine, soprattutto proteine animali, ha una quantità importante di vegetali, quindi poi oltre ai vegetali anche chiaramente quei grassi che servono, perché uno non può eliminare completamente grassi e proteine, però soprattutto sono i carboidrati, quelli soprattutto diciamo, a catena lunga, quindi più che lo zucchero, gli zuccheri che chiaramente producono problemi che sono anche, che non sono soltanto così di superalimentazione, ma sono problemi anche di salute, pensiamo al diabete per esempio, no? Quello di tipo 2. Quindi diciamo in qualche modo un'alimentazione ricca di fibre, ricca di vegetali e magari ricca di proteine, cioè con i grassi che sono soprattutto quelli vegetali. Pensiamo agli oli, in Toscana abbiamo la fortuna per esempio di fare un uso importante dell'olio d'oliva e questo in qualche modo sicuramente incide. Usiamo anche magari alcolici, nel senso usiamo anche molto vino rispetto ad altre regioni.
3: E quello però sono zuccheri, ora.
2: Sono zuccheri, chiaramente.
4: Diventano zuccheri.
2: Poi diventano zuccheri. Chiaramente è un problema di moderazione, no? Cioè, nel senso, certo. Non è che un bicchiere di vino fa male e deve essere in qualche modo criminalizzato. Però certamente noi, per esempio, usiamo molto quelle che sono le proteine vegetali, quindi fagioli, ceci, e rispetto ad altre regioni che magari ne usano meno. E anche questo in qualche modo può incidere sul fatto che la regione Toscana è quella in Italia che ha un'aspettativa di vita più lunga. E in una nazione, in uno stato, cioè in una nazione come la nostra, che nel mondo è la seconda dopo Giappone per aspettativa di vita, insomma, chiaramente rende la Toscana un qualcosa di abbastanza interessante dal punto di vista della qualità della vita. Poi naturalmente tutto cioè in qualche modo tende a cambiare, per cui il cibo spazzatura, insomma, pensate a Trump che sponsorizza l'hamburger con le patatine, fritte, no? Insomma, cioè, come cibo
1: per celebrare il suo compleanno. Sì.
2: Ecco, insomma, quindi questi sono modelli che in qualche modo, ora a parte Trump, ma sono modelli che in qualche modo.
3: No, ma Trump sta riuscendo a farci. Cioè riesce a far girare nella tomba i peggiori, diciamo.
1: Però certamente in quel paese, il paese di Trump, ci può dare la colpa a Trump, ma
2: no, certo.
1: Lavorando io nel turismo, li vediamo gli americani, l'alimentazione,
2: se pensate
1: gli anziani americani, per loro venire qui è il viaggio della vita, ma arrivano qui non solo l'obesità, perché l'obesità comporta non so, le ossa, non camminare, cioè metà sono quel carrellino, diciamo, ma non per fare le generalizzazioni, si percepisce qualcosa di diverso lì, c'è oggettivamente rispetto a noi, no?
2: Se si pensa che
1: anche rispetto a uno spagnolo, cioè si percepisce proprio, certo, la differenza della, sì, della
2: gli dieta. Americani hanno dovuto ampliare i sedili negli stadi rispetto a quelle che erano le misure standard, perché sostanzialmente in statistica, cioè la normalità è ciò che sostanzialmente in un campione rappresenta il numero maggiore, no? E quindi in America la normalità sono gli obesi,
1: sì, ma questo comporta non camminare, ecco, si porta dietro tante altre conseguenze di mobilità,
2: malattie.
3: Chiedo
2: croniche
3: a Francesca, scusate,
1: ci siamo, se vogliamo interrompere ora o fra un paio di minuti ci abbiamo il GR traffico.
3: Sei tu che comandi.
1: Va bene, proviamo a mandare questo GR traffico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, prudenza per veicolo in fiamme tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma, possibili ripercussioni sulla circolazione. Per la mobilità sempre N1, rallentamenti verso nord tra Firenze Nord e P1 Variante e verso sud tra Aglio e Calenzano. Cipiri, rallentamenti per traffico verso Firenze Trascandicci e Firenze Scandicci. Sempre in Fipiri questa sera in orario 22:06 segnaliamo la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Livorno Porto e Stagno nelle due direzioni. La chiusura è dovuta al transito di un trasporto eccezionale. Per il TPL ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino per i lavori RFI con ripercussioni sul TPL e sul traffico privato. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Eccoci di nuovo in studio. Stiamo sempre su Spazio Comune, su Nova Radio, Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano che presentano con due degli autori, diciamo, questo interessantissimo libro sulla vecchiaia. Siccome il libro è interessantissimo e noi siamo chiacchieroni, ci siamo scordati, chiederei agli ospiti di ripetere il titolo e anche dove si può trovare, perché noi si promuove le cose senza dire poi come si fa a procurarsene, e questo si vede, allora, non è il nostro mestiere, diciamo.
3: Sì, diciamo che il libro è appena uscito, fa parte dei libri di Monprasem, quindi la casa editrice è una casa editrice fiorentina, Monprasem. Si intitola Come vivere bene a lungo, sottotitolo Elogio della vecchiaia, e praticamente sarà disponibile a brevissimo sul sito di Pescas, quindi a pescas.it c'è una sezione che si chiama Libri e all'interno di questa a breve comparirà anche Come vivere bene a lungo. Quindi sarà disponibile su questo sito per sempre sostanzialmente, ma a partire da settembre sarà possibile acquistarlo anche su Amazon, nelle librerie, eccetera, eccetera. Questo a cura di Monprasem, che lo distribuirà nelle varie librerie.
4: Tra l'altro volevo dire, perché questo libro è recentissimo, ecco.
2: Ma noi siamo sempre sui pezzi, quindi arriviamo prima.
3: Fatemi dire il sottotitolo, la dedica, diciamo, del libro, come si chiama, insomma,
4: la quarta di copertina
3: dice: non vivere bonum est, sed bene vivere. Ed è una frase di Seneca in Lettere a Lucilio, che vuol dire: non è bene il vivere, ma il vivere bene, che è il nostro motto. Cioè, noi cerchiamo di dare dei suggerimenti anche alle persone che sono già anziane, che già stanno vivendo questa fase della vita, come fare per stare meglio.
4: Esatto, questo era una delle cose alla presentazione dell'Oblate, io molto insistevo. No? In realtà non è solo dedicato a come saranno in futuro gli anziani, preparatevi a diventare dei bravi anziani. In realtà cerca di parlare anche a chi è anziano è già, e con anche le problematicità che l'anziano è già, e comunque vede il bicchiere mezzo pieno anche per l'anziano che ha patologie, che ha problemi. Anche l'elogio della vecchiaia, anche della vecchiaia di come oggi.
3: Certo, sì.
4: Che non vuol dire che va tutto bene, vuol dire semplicemente diamo chance a tutti.
3: Mi viene in mente una cosa, per esempio, nel capitolo dove si parla di come dovrebbero essere le case a misura di anziani, tra le altre cose si dice che dovrebbe esserci dell'acqua nelle case. Ora, questo cosa vuol dire? Perché l'acqua comunque di fatto c'è. Però lui ci dice: sarebbe carino avere una fontanina. Il rumore dell'acqua aiuta tantissimo, se lo possiamo chiamare rumore, perché in realtà è un rumore piacevole.
4: Rumore bianco, dicono.
3: Rumore bianco. E ci aiuta moltissimo, così come aiuta tantissimo, e questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo di questo capitolo, il tenere le luci che ti accompagnano e che accompagnano, diciamo, la giornata, in modo da seguire quello che è la tua, insomma, come la possiamo chiamare,
5: Benessere, non so.
3: Il tuo benessere, esatto, il tuo benessere è che è supportato da una luce che ricordi quella della luce del giorno che tu stai vivendo, quindi che dovrebbe cambiare a seconda che sei in estate, che sei in inverno e così via. Tutte queste cose non sono domotica, è un qualcosa che si riesce a fare anche spendendo pochissimi soldi, e questo viene spiegato nel libro. Un'altra delle cose, ecco, che forse fino a qualche tempo fa era considerato un po' un tabù, riguarda la sessualità.
4: Te lo stavo per chiedere. Gli anziani e il sesso.
3: L'anziani e il sesso, in realtà ci sono tanti modi di vivere la sessualità da persone anziane. E appunto queste sono, ora non mi fate dire cose che
4: non voglio dire
3: in una radio, però
2: la Nuova Radio è la radio dell'Arci,
4: si può dire anche le parolacce.
3: Parolacce no, però insomma, ecco, ci sono tanti modi di vivere la sessualità nell'anziano che qui
4: faccio
3: sono
4: la domanda
3: spiegate.
4: Però te la faccio allora. Ma c'è una sessualità degli anziani?
3: Certo che c'è.
4: La pace dei sensi, la
3: vecchiaia. Assolutamente. Nel capitolo in cui si parla di come si affronta di come viene affrontata la vecchiaia, per esempio in Brasile, proprio si parla tantissimo, perché pensate che in Brasile le persone anziane continuano ad avere una vita sessuale molto attiva, tanto che hanno avuto una recrudescenza di malattie sessualmente trasmesse nella popolazione anziana. Quindi, per dire quanto sia importante, e come dice il libro nel capitolo sulla sessualità degli anziani, è molto importante anche perché aiuta a mantenere anche un equilibrio ormonale nel soggetto. Quindi,
4: ma la sessualità degli anziani, non so chi dei due risponde.
2: Striano si è appassionato. All'argomento morboso.
4: L'argomento morboso. La morbosità, guardate, che attira nella comunità.
3: Nel libro se ne parla. Ecco. Sì.
4: No, ma dicevo, la sessualità però degli anziani non è la stessa di un giovane,
3: esatto.
4: Ma non vuol dire che non ci sia. Vedi, che non era morboso, era una cosa di buon senso.
3: Certo, perché quello che conta molto è anche l'affettività che si riesce ad avere all'interno.
4: Quella anche
3: di
4: più
3: una
4: giovane
3: coppia
4: dovrebbe contare.
3: Sì, conta meno nei giovani, cioè da quello che si dice, perché chi ha scritto questo capitolo è un sessuologo dell'Università di Firenze, è una persona che da tanti anni si occupa di questi argomenti, ha scritto anche un capitolo sull'andropausa, perché di fatto il mito dell'andropausa lui lo smitizza completamente. L'andropausa in realtà non esiste, non è qualcosa che
4: questo
3: esiste.
4: Lo sapevo.
3: Invece la menopausa sicuramente sì,
2: esiste.
3: Per noi la cosa è un pochettino diversa. Noi il crollo degli ormoni ce l'abbiamo, il maschio non ce l'ha, ed è molto importante, perché il tono muscolare.
5: Dunque, vorrei parlare un attimo di quello che tutto sommato so anche meglio, non voglio girarci intorno. Cioè, l'attività fisica che funzione ha, che ruolo svolge nella persona che invecchia e nella persona anziana? Noi abbiamo delle statistiche fatte dall'Istat che ci dicono che il 50% delle persone italiane oggi è attivo. L'attivo, chiaramente attivo dal punto di vista fisico, quindi fa un'attività fisica. Se si va poi a vedere dentro cosa è un po' come il problema del lavoro, cioè è un lavoratore attivo quello che è considerato tale, quello che fa almeno un'ora alla settimana di lavoro retribuito. Chiaramente è un po' poco, no? Nel senso, quindi
4: sono le statistiche e la Meloni per dirci va tutto bene.
5: Ma anche prima, purtroppo, usa questi criteri. Per quanto riguarda l'attività fisica siamo sostanzialmente lì. Cioè è una persona che nell'arco della settimana fa almeno un quarto d'ora di attività di cammino. Beh, insomma, capite che è un po' poco. Allora, diciamo, ci sono le cosiddette linee guida. linee guida che come al solito partono dall'alto, quindi è l'Organizzazione Mondiale della Sanità e poi l'OMS e poi il Consiglio d'Europa e poi si arriva al nostro Ministero della Salute che emana queste linee guida che vengono, anche per quanto riguarda l'attività fisica, che vengono poi recepite da diverse regioni, perché poi la sanità, come sapete, è regionalizzata da noi, no? Per quanto riguarda perlomeno le raccomandazioni. E allora si legge che per quanto riguarda la prescrizione, quindi le raccomandazioni che riguardano l'attività fisica, si propone alle persone di fare almeno 150 minuti alla settimana di cammino a una velocità, diciamo, non troppo bassa, associata a un'attività che rinforza, che potenzia la muscolatura, che rende più mobili le articolazioni e che consente un certo equilibrio e un controllo anche dei movimenti. Chiaramente, per quanto riguarda la persona anziana, anche in funzione preventiva. Se andiamo a vedere quindi, chi pensa che sostanzialmente facendo così un quarto d'ora di camminata al giorno non risolve la questione, perché magari può sì in qualche modo migliorare la sua capacità di resistenza, la capacità aerobica, quindi magari di spostamento, però può rimanere con la sua artrosi che non gli consente certi movimenti, può rischiare di cadere perché l'equilibrio non viene rinforzato, e tutta una serie di movimenti chiaramente non riesce a farli bene perché non esegue, non effettua movimenti di controllo. Quindi, diciamo, quello a cui volevo arrivare è che la prescrizione non può prevedere una sola attività, per esempio dice faccio lo yoga, oppure non so, il tai chi, oppure vado a camminare, oppure vado in palestra a fare il pilates. Cioè, se uno vuole raggiungere una buona condizione di diciamo dal punto di vista fisico, deve cercare anche da anziano di variare. Questo vale anche per l'alimentazione, per esempio. Quindi un'alimentazione, diciamo, sempre la stessa, monotona, chiaramente anche se è buona dal punto di vista della qualità, chiaramente non può, chiaramente, evidentemente, produrre gli effetti che noi ricerchiamo. Quindi, diciamo, la conclusione di questo discorso è che bisogna cercare di variare. E l'anzianità qualche volta viceversa porta alla monotonia, alla ripetizione.
2: Questa quindi non è un'attività solo preventiva, è consigliata, è curativa, cioè va fatta sempre. Cioè se uno comincia da anziano va bene uguale.
5: Va fatta sempre. Chiaramente
2: ormai non può tornare indietro, però perlomeno da anziano la fa.
5: È chiaro che
2: più tardi si comincia e peggio è.
5: Certo. Il chi ha iniziato presto è avvantaggiato, certo, perché chiaramente si porta dietro quello che ha fatto prima, però essendo un'attività che ha una funzione preventiva,
2: certo,
5: se non addirittura in certi casi terapeutica, nel senso per quanto riguarda la riabilitazione, in qualunque momento uno vuole iniziare, è comunque è un fatto positivo, così certo. Vale anche per l'alimentazione. Ecco, io direi
4: questo
5: anche...
4: lo giudico un messaggio importante, perché questa è una società che in qualche maniera, come dire, esalta i forti e basta, e invece questo libro parte dai fragili e dice ragazzi, però diamoci una mossa, anche il fragile può provare a rafforzarsi, comunque può pensare quella cosa che diceva Elisabetta citando Seneca, che vivere bene può valere, diciamo, per anche per uno, diciamo così, che ha un'età importante. Poi naturalmente nessuno pretende che, insomma, rispetto a malattie gravi non ci siano, però è un messaggio molto forte questo, di speranza e per certi aspetti un po' controtendenza rispetto a una società governata da molti vecchi, Trump è vecchio, Putin non è di primo pelo e così via, però che esalta
5: Mattarella.
4: Però che esalta poi invece uno stile perennemente giovanile.
3: È verissimo. E comunque in questo libro si parla anche di aspetti, posso dire, ludici in qualche modo. Per esempio c'è un capitolo, un paragrafo, che riguarda l'osservazione delle stelle, che è stato scritto da un appassionato di astronomia, che è Roberto Comi, che è un cardiologo tra l'altro, ma è un appassionato proprio di questa cosa, che dice come l'anziano può appassionarsi a osservare il cielo, e questo può diventare un qualcosa che socialmente è importante, perché ci sono dei luoghi come per esempio in Toscana abbiamo l'osservatorio del Chianti, dove è possibile andare a osservare le stelle, i fenomeni astronomici che via via avvengono. Per esempio recentemente c'è stato il bacio tra Venere e Giove, no? Che abbiamo, di cui è stato tanto parlato, ma non solo quello, quando ci sono le comete e così via. Ecco, questi sono luoghi di aggregazione, oltre che luoghi dove è possibile appassionarsi a un qualche cosa di nuovo. E questo lo ritengo estremamente importante, che si mantengano o si creino anche da anziano delle passioni, perché aiuta tantissimo avere delle passioni in tarda età, aiuta sempre.
2: Ora vi fa però una domanda da $1 milione. Ho capito che quindi c'è il confronto fra esperienze di paesi diversi, ma secondo voi, io non dico il nostro paese perché di fatto è la nostra regione, stiamo parlando di sanità, è stato giustamente detto prima, produce strumenti adeguati per poter vivere bene, ho usato questo termine, per poi sono anche i comuni, poi sta la società, il tessuto associativo sicuramente, per esempio, a mio parere ha un grandissimo ruolo, magari un po' inconsapevole, no, cioè, però ce l'ha, che sia quello sportivo e sia quello ricreativo, non, e gli farebbe bene magari anche leggere questo libro per capire, per avere, sì, dare più valore a quello che fa. Però le istituzioni, ora qui c'è l'AFA, facendo? Giusto, sì, ora io dall'8 di luglio posso accedere anche all'AFA. Com'è l'AFA, la sigla dell'AFA?
5: Attività fisica adattata.
2: Attività fisica adattata.
5: Però c'è anche qualcosa di diverso. Oltre,
2: ecco, è una domandona.
5: La tua
2: però...
5: domanda era un'altra, nel senso tu parlavi di associazionismo sostanzialmente.
2: Sì, perché parlavo di associazionismo come sempre come sostitutivo, fra virgolette, di quello che però dovrebbero fare anche le istituzioni.
5: Sì, per quanto riguarda per esempio le associazioni che si interessano di cura alle persone, pensiamo alle Misericordie.
2: Sì.
5: La Toscana dei primati, nel senso...
2: Certo.
5: Non è così assolutamente dappertutto.
2: No, la Toscana su questo ha...
5: Quindi e non c'è neppure una differenza rispetto al nord-sud, perché ci sono le regioni del sud dove l'associazionismo è in qualche modo sviluppato,
2: certo,
5: altre regioni dove non esiste. E così anche nel nord. Quindi l'associazionismo conta tantissimo. Soprattutto richiama anche i giovani. E questa è una cosa molto importante, perché il giovane che si dedica agli altri, cioè che ha quindi un concetto di cura verso gli altri, la pratica, non se lo scorda. Cioè qualcosa che poi in qualche modo
2: si porta
5: così,
2: dietro.
5: Si porta dietro. E questo è molto importante. Non so se tu...
3: Sì. Io ora, pensando alla domanda che faceva Francesca,
2: era un pochino più...
3: No, mi è venuto in mente, perché noi abbiamo deciso di mettere due esempi, rivolgendosi a persone che ne sapevano, due esempi di come viene affrontata la vecchiaia nel mondo. Uno l'ho citato prima, era il Brasile, dove si parla tra le altre cose della sessualità, ma non solo, come potete vedere. L'altro è il Giappone. E se voi andate a leggere questo capitolo sul Giappone, scoprite che in Giappone organizzano dei tornei di calcio per gli ultra ottantenni. E questi sono seguitissimi anche dalle persone più giovani. Ecco, queste cose qui io ne vedo meno. Per dire, io frequento una palestra, non voglio fare nomi, perché è lì effettivamente, però una palestra ti costa, se devi
2: iscriverti. In questo senso io citavo le istituzioni,
3: certo,
2: per dire non basta cioè è fondamentale spiegare come, però se uno poi non dà gli strumenti, per questo mi è venuto in mente l'AFA, perché l'AFA in realtà, per quanto te ti iscrivi e non entri mai, te la può prescrivere il medico, comunque diciamo poi
3: sì, sì.
2: È gratuita, insomma, nemmeno. Costa molto
3: però
2: meno.
3: Però per dire, nella palestra dove sono io, per esempio, organizzano dei corsi di nuoto anche per persone anziane, a cui poi fa un risvolto delle gare. Delle gare a cui partecipano anche gli ottantenni. E questo aiuta molto, perché vanno insieme in aereo a fare la gara a Cagliari, poi, e questo qui aiuta, però chiaramente se questo costa non tutti se lo possono permettere.
2: Ecco, la domanda era: vengono investiti dei soldi? Io sono più chiara.
3: Secondo me è molto
2: ora,
3: poco,
2: in generale rispetto allo sport e rispetto anche all'associazionismo, in realtà mi sento di dire, da io e lo Striano abbiamo passato gran parte della nostra vita dell'ARCI, sono attività autofinanziate, non supportate, quindi anche poco riconosciute fra virgolette, però è parte della nostra storia, come veniva detto, curarsi l'uno dell'altro. Però ecco, questa cultura del vivere bene la vecchiaia è forse in Toscana, sicuramente mi sentirei anche di dire di sì, però è passata rispetto anche a tutte le cose che diceva. Cioè, voi sentite di avere scritto, messo insieme delle cose che sono nella società o no?
3: Che dovrebbero essere,
2: ecco,
3: soprattutto.
2: Che dovrebbero, ma non ci sono.
5: Ma questo è un grosso problema.
2: Voi ci avete troppo fair play per queste mie domande.
5: No, questo è un grosso
4: problema. Vuole la cattiveria, vuole la cattiveria.
5: Allora, i servizi hanno un costo. Hanno un costo. Cioè, i servizi alle persone hanno un costo. E laddove oggi il pubblico su questi costi interviene sempre meno. Non so se per scelta o per mancanza di mezzi o per tutte e due. E quindi anche per quanto riguarda un servizio come quello dell'AFA, per esempio, no? Quindi l'attività fisica adattata, ha dei costi ridotti, però molto spesso ha anche una qualità ridotta. Perché, per esempio, perché le strutture possano in qualche modo rientrare nei costi, bisogna mettere un certo numero di persone piuttosto alto. Chiaramente, se io metto 25 persone che fanno attività, persone anziane, quindi persone fragili, è chiaro che la qualità ne risente. E quindi ci sono strutture private che offrono lo stesso servizio, che magari si chiamano in un altro modo, però anziché mettere 25 persone ne mettono 10. E quindi chiaramente i costi salgono, aumentano.
2: I costi per l'utente, intendo.
5: Sto parlando per l'utente, il costo per l'utente, non che tipo di costi... Cioè...
4: Non per la società.
2: No, perché non noi società, abbiamo parlato tutto di come vivere bene la vecchiaia, sapendo che però nel nostro paese, diciamo, le pensioni e gli strumenti economici che vengono dati agli anziani sono fra i più bassi in Europa.
5: Questo è un problema.
2: E questo è il tema, ma non era il tema della trasmissione, ma è evidente che...
3: No, però se posso dire una cosa, spezzare una lancia sulla regione Toscana, la regione Toscana nel 2024 ha proposto questo manifesto per una Toscana accessibile, dedicato tra le altre cose anche agli anziani, ed è un programma per migliorare l'accessibilità e l'inclusione sociale, dedicato in particolare alle persone con disabilità, includendo ovviamente anche la popolazione anziana. E lo dicevamo e lo diciamo anche in questo libro, che molto spesso abbiamo dei parchi, magari anche belli, ma che sono poco accessibili a chi ha disabilità o a chi ha dei problemi, non hanno sufficienti servizi, per esempio dei bagni, che, di cui spesso l'anziano può avere bisogno. E quindi ecco, queste sono tutte piccole cose di cui la società dovrebbe assumersi la responsabilità di migliorare, questo penso.
4: Non tutto costa, a volte appunto c'è anche scelte che sono scelte politiche, però è vero che Pescas in generale, per come la conosco io, e questo libro in particolare, cercano però di insistere molto sul dato positivo, cioè in fondo pensare che ognuno di noi può migliorare la propria vita è un bel pensiero. Cioè, in questi tempi non è scontato, no. Non vuol dire non vedere le contraddizioni che giustamente Francesca ricorda, perché ce ne sono tante. E siamo in Toscana, come si dice tante volte.
2: E siamo in Toscana,
4: da altre parti
3: è molto peggio.
2: Ci possiamo immaginare come sia da altre
4: esatto.
2: parti.
4: E non dobbiamo accontentarci, dobbiamo richiedere, insomma, fare mobilitarsi e così via. Però è anche vero che bisogna anche crederci, si può star bene. Io una società che fosse solo chiusa nel, diciamo così, nel negativo, che dopo alla fine
2: ma
4: migliori.
2: Io volevo dire no, negativo, non dico tu, volevo dire solo che anche dal punto di vista economico non è un paese in cui
4: dubbio.
2: L'anziano
4: non è un paese per vecchi,
2: non è un paese bravo
5: per vecchi. Ma no. Mi è venuto in mente una cosa. Siamo abituati, sappiamo che ci sono una serie di benefici per l'infanzia e per l'adolescenza, per favorire l'infanzia e l'adolescenza, che fino a qualche anno fa nell'insieme costituiva una parte molto importante anche quantitativamente della popolazione. Oggi questa parte si è ridotta a, diciamo, a vantaggio, chiamiamolo così, della popolazione anziana, che viceversa è molto aumentata. Molto probabilmente bisognerà cominciare a fare davvero una battaglia perché anche la popolazione anziana, quindi la popolazione da 70-75 anni in poi, perché poi il limite tende a salire, il tempo era 65, poi 70-75, quindi che anche la popolazione anziana possa avere degli aiuti, un supporto per avere dei servizi adeguati, perché abbiamo visto, noi nel libro ne parliamo praticamente sempre, che è chiaro che l'accessibilità è un fattore fondamentale. Cioè, se c'è un servizio io non posso accedervi per tanti motivi, compreso quello economico, è chiaro che è come se non ci fosse.
2: Ma guardate,
5: e quindi si torna indietro.
2: Faccio un esempio banalissimo, che è la scontistica per la fruizione del turismo. Qualsiasi turista che viene dall'Europa non capisce perché non in tutti i musei c'è lo sconto per gli anziani, e ti dice: ho lavorato tutta la vita, qualcuno lo fa, qualcuno non lo fa, dipende se sono statali o... ma in realtà è una sciocchezza, ma è un riconoscimento, no? Come per gli under 18 c'è lo sconto, quindi...
3: No,
2: questo che volevo dire, cioè se nella cultura istituzionale deve entrare con maggior forza questo tema.
3: Guarda, io sono tornata da poco dal Brasile, io non ho pagato una lira per entrare nei musei, perché in Brasile sopra i 65 anni sono gratuiti,
2: sì, infatti,
3: per tutti.
2: Si arrabbiano molto quando vengano qui.
3: No, ci credo. E poi ecco, volevo dire ancora una cosa, al di là delle comunità intergenerazionali che sono importantissime, e come dicevo prima, come sono state create in Vietnam, dove appunto anziani e giovani si aiutano a vicenda, volevo dire appunto una cosa, siccome lui nominava Pescas, Vincenzo nomina Pescas, volevo dire appunto che Pescas, tra le altre cose, è stato tra i creatori in Italia, fra i primi a creare in Italia le foreste terapeutiche.
2: Infatti,
3: e le foreste
2: noi l'altra volta parlavamo,
3: avete
2: di
3: parlato
2: questo,
3: delle foreste,
2: però ricordiamolo, sì.
3: Ricordiamo soprattutto che l'ultimo fine settimana di giugno, il 26 e il 27, ci sarà la festa nell'Oasi di Covigliaio, dove Pescas ha creato questa foresta terapeutica, e dove adesso si sta occupando proprio della accessibilità alla foresta per tutti, quindi di creare strutture che consentano l'accessibilità a tutti all'interno dell'oasi e all'interno della foresta. Foresta terapeutica non vuol dire solo stare dentro un bosco, vuol dire stare in un bosco dove ci sono determinate condizioni che favoriscono la salute, e queste condizioni a Covigliaio ci sono. Quindi vi invito, se volete venire il 26 e il 27 a Covigliaio, dove ci sarà anche una presentazione nuovamente di questo libro di cui abbiamo parlato oggi, e di altri libri ovviamente che ha fatto Pescas.
4: Io volevo chiedere una cosa prima che
2: l'ultima
4: quanti sono, lo chiedo a Elisabetta questo perché lei è la curatrice, però questo libro ha molti autori, oltre Marco ce ne sono tanti.
3: Ci sei anche te, ovviamente, tra gli altri.
4: E quello non volevo dirlo, ma ho fatto pochissimo, con pochi meriti, però ci sono tanti curatori. Volevo che tu facessi...
2: Prima ha detto che non era vecchio, poi si scopre che l'ha scritto.
4: No, ma no, no, no, non è che il libro è scritto da vecchie, cioè, anzi, medici anche giovanissimi che hanno scritto della vecchiaia. No, volevo dire, se ci fai a, così, insomma, una carrellata, secondo te, di, per far capire anche chi sì, sono collettivamente quelli che hanno scritto. E poi ricordiamo, la cosa che sempre Francesca dice, ricordiamo di nuovo alla fine sì, come trovarlo e anche come prendere contatti con Pescas.
3: Con Pescas, certo. Ma io ora posso leggerli i nomi, no, ma basta, devo dire la tipologia. Molti sono medici, perché ovviamente abbiamo scritto anche un capitolo su quali sono i meccanismi
4: dell'invecchiamento. Però è di lettura per tutti, giusto?
3: Non sì, è? Sì, molto, molto, insomma, diciamo accessibile a tutti, su quali sono i meccanismi dell'invecchiamento, sull'arco della vita e su come si inizia a invecchiare praticamente... subito, e come mantenere una vita sana per arrivare in vecchiaia meglio. Poi naturalmente ci sono medici del, c'è cioè un medico del lavoro, ovviamente avete già conosciuto Marco Petranelli, io che mi sono occupata sempre di infertilità e che ho scritto tra le altre cose anche un capitolo sui genitori anziani, perché adesso soprattutto c'è questa paternità di ritorno, no? Molte persone si risposano in tarda età e cercano di avere un figlio. Ecco, ci sono delle conseguenze che non vanno sottovalutate anche su questo. Poi abbiamo sessuologi, nutrizionisti, architetti, ingegneri. C'è un capitolo anche sul rumore, su come il rumore influenza proprio la qualità della vita. Quindi, diciamo, noi abbiamo cercato di fare un libro un po' a tutto tondo sul problema delle persone anziane, ecco. E quindi approfittando proprio del fatto che Pescas ha questi professionisti e che e ovviamente poi a loro volta questi professionisti hanno anche suggerito altri autori che potevano contribuire al libro.
4: Allora, il libro è ricchissimo, Pescas fa tantissime cose. Ricordiamo
3: sì, su pescas.it a breve sarà disponibile nella categoria libri questo libro e a partire poi naturalmente nelle varie presentazioni, una di queste sarà a Covigliaio, ne prevediamo anche una per esempio al parco di Pratolino, quindi ci sarà anche quella, mi sembra,
4: insomma, accompagnerà agosto. Per un bel po' sì, la, diciamo, la vita pubblica. Sì. Sì. Lo spazio pubblico, lo spazio comune.
2: Bene, il tempo è tiranno, non solo per la vecchiaia, ma per la nostra trasmissione.
4: Va bene, noi ringraziamo Marco.
2: Noi vi ringraziamo, se Marco ci vuole salutare con un augurio per la nostra vecchiaia. Ci ha già detto tante cose che bisogna fare, ora io torno a casa...
3: A piedi, puoi tornare a casa a piedi.
2: No, però io cerco di andarci a lavorare a piedi, qualcosa faccio.
5: Sì, non è facile a Firenze muoversi a piedi, in questo momento poi il disastro. Però certamente il messaggio deve passare, cioè usare meno possibile il mezzo.
2: Questo farebbe bene a tutti, peraltro.
5: E muoversi comunque.
4: Bene.
2: Grazie. Allora, grazie mille e grazie ai nostri ospiti. Noi ci risentiamo come sempre mercoledì, ricordiamo sempre questa cosa, lo sì. Ricorda Vincenzo.
4: No, che la trasmissione diventa poi un podcast che potrà essere ascoltato dal momento in cui è presente sul sito, quando volete, per un tempo infinito.
2: Rimane per sempre.
4: Rimane per sempre.
2: Grazie, grazie davvero e a mercoledì prossimo.
6: Spazio Comune, la città tra politica, associazionismo e impegno civile. Una trasmissione di Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano, tutti i mercoledì alle 12 in diretta su Nova Radio.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: L'associazione Voices in the Wind presenta la Festa della Musica Voci dei Luoghi, un concerto corale di musica dal mondo in programma il 21 giugno alle 21.30 nel giardino dell'asilo Maria Ausiliatrice Marina di Pisa, via Icciurini 19, ingresso libero. Avis Zonale Versilia organizza la seconda edizione di Doni di Sabbia, gara di sculture di sabbia, in programma il 26 luglio alla spiaggia libera di Piazza Lemmetti a Lido di Camaiore. La società di San Vincenzo De Paoli cerca volontari per attività di supporto sociale a Prato. Per info svdp.prato@libero.it.
1: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

aumenta il tasso di deprivazione materiale, valore che traduce povertà in percentuale. Un giovane su quattro fra i 15 e i 29 vive questa situazione nei paesi dell'Unione. La povertà in Italia aumenta più dell'anno scorso, sempre più italiani scelgono di andare

arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno Roy Paci e Are Tusca. Il 19 Sean Cooty e Egypt 80. Il 20 Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening Amor Club. E il 21 gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, sale a 4 km la coda per veicolo in fiamme tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Rallentamenti sullo stesso tratto anche in carreggiata opposta, questa volta per curiosi. Sempre in A1 code a tratti, questa volta per traffico intenso tra Firenze Nord e via 1 variante in direzione Bologna. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che la circolazione sarà sospesa nel nodo di Firenze per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte Alpino dalle 23 del 5 luglio alle 4 del 10 luglio e dalle 23 del 26 luglio alle 11 del 30 luglio. Nel dettaglio, la circolazione sarà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.
3: Frankie Sinatra. Frank Sinatra, Frankie, my boy, don't know. You have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Ah, Frankie Sinatra. Ah, Frank Sinatra. Frankie, my boy, don't know. You have a perfect voice to sing calypso. What did

0: Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in Piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 in direzione Roma, sono 4 km di coda per traffico congestionato tra Firenze Sud e Incisa Reggelli. In direzione Firenze c'è un veicolo in avaria tra Arezzo e Valdarno. Passiamo alla 11, un incidente, rallentamenti in direzione Firenze tra Altopascio e Chiesina Ozzanese. Ci sono ancora rallentamenti in A11 tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. In A12, in direzione Rosignano, si è formata una coda di 1 km per il traffico intenso tra il bivio con la 15, Parma La Spezia, e Albiano Magra. Ricordo sulla FIPI lì un provvedimento notturno, un trasporto eccezionale, dalle 22 di stasera alle 6 di domani resta chiusa la carreggiata tra gli svincoli di Livorno Porto e Stabio, in entrambe le direzioni. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram arcifirenze.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7 e in una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i 7 grandi confermano il pieno sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. È il nuovo appello lanciato questa mattina da Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice poi ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran. È il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione, ha affermato il pontefice, auspicando che l'accordo possa rafforzare la sicurezza e la stabilità in tutto il Medio Oriente. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Pallavolo, dal Brasile alle Filippine, è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura. Community Radio.
3: 81 secondi.
4: L'algoritmo della protezione. Ciao, sono Lapo Tasselli e navigando su internet mi sono imbattuto sulla notizia di qualche settimana fa che mi ha fatto riflettere. In un grande polo logistico un carrello elevatore si è arrestato improvvisamente a pochi centimetri da un operaio che era sbucato da un angolo cieco. Non è stato un riflesso umano a salvarlo, ma un sistema di intelligenza artificiale che ha visto l'uomo prima del guidatore. Negli Stati Uniti da gennaio sono attivi i primi taxi a guida autonoma. I dati raccolti fino ad oggi ci dicono che il livello di sicurezza non ha paragoni rispetto alla guida umana. Questa è la grande opportunità. L'intelligenza artificiale può superare i nostri limiti biologici, come la stanchezza o la distrazione, analizzando migliaia di dati in tempo reale per prevedere un pericolo prima che accada. L'altra faccia della medaglia, però, rappresenta un rischio non di poco conto. L'errore più grave sarebbe delegare totalmente all'IA. Se iniziamo a pensare che tanto ci pensa la macchina, abbassiamo la guardia. Un algoritmo non addestrato bene potrebbe ignorare un pericolo nuovo o dare un falso senso di onnipotenza a chi lavora. L'IA è uno strumento potentissimo, ma la responsabilità finale resta nostra. Usiamola per potenziare la nostra sicurezza, non per addormentare la nostra consapevolezza. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

13 minuti, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con una nuova puntata di Sputnik. Staremo insieme ancora fino, come sempre, alle 15.50 per ascoltare nuova musica e non soltanto. Staremo insieme partendo dai Queen of Saba, il disco della settimana, il loro Bricioline, album uscito ormai da qualche giorno, il 5 di giugno. Da qui estraiamo quello che era un po' il singolo, credo, di questo disco, Qui la guerra non può entrare. Questo disco viene raccontato da loro e Queen of Saba stessi come un album scritto per l'infanzia, in realtà un po' utopico, c'è un po' di tutto dentro. Noi ci ascoltiamo questo brano che rappresenta bene questo concetto.

0: non può entrare.
1: Sono i Queen of Saba con Qui la guerra non può entrare, un pezzo forse simbolo di questo disco, Bricioline, che stiamo scoprendo insieme. Abbiamo tante altre cose da proporvi, oltre che questa diciamo così parentesi e declinazione cantautorale del duo dei Queen of Saba, e iniziamo per esempio dai Pond, che hanno in pubblicazione il prossimo venerdì, questo venerdì 19 di giugno, per Secret Distribution, il nuovo album. Loro appunto sono la band australiana legata al sound psichedelico che tutti conosciamo. Hanno in pubblicazione questo disco che si chiama Terrestrials, e ci ascoltiamo proprio l'ultimo singolo pubblicato per loro. Questo album, pensate, sarà l'11° in studio. Intanto il brano Terrestrials.

Questi sono i Pond, la celebre psychedelic band che arriva dall'Australia, torna con un nuovo album, ma mancano pochi giorni, il 19 infatti uscirà Terrestrial. Continuiamo con Glenn Hansard, altro nome che ben conosciamo. C'è un disco in uscita, è il secondo capitolo del Best Live di Glenn Hansard. Il disco si chiama Don't Settle, Transmission West Volume 2, sarà disponibile dal prossimo 26 di giugno e lui sarà in concerto in Italia a dicembre con quattro date a Parma, Perugia, Roma e Pesaro, in partenza questo mini tour italiano l'11 di dicembre. Non so quale sia l'appuntamento più vicino a noi, Parma, Perugia, sicuramente uno dei due. Ci sentiamo da questo disco di Glenn Hansard, uno degli estratti. Il brano che vi propongo è Revelate ed è un live al Funkhouse di Berlino. Eccolo qua.

Glenn Hansard, doveva essere un bel live, quello alla Funk House di Berlino, sicuramente è venuta molto bene. Revelate, che abbiamo ascoltato adesso, che farà parte di questo secondo capitolo del Best Live di Glenn Hansard. Continuiamo con un ascolto che invece arriva da Chanel Beads. Lei, scusatemi, è una band, pubblicheranno un nuovo album, Your Day Will Come. Anche questo è in uscita il 26 di giugno per Jaguar in questo caso, e saranno anche in Italia live per il Club to Club Festival di Torino. C'è un singolo, si chiama Song for the Messenger. Intanto, mentre aspettiamo a fine giugno l'uscita di questo album, appunto, ci ascoltiamo il pezzo, che dire, ne vale la pena, secondo me. Ci ascoltiamo quindi Chanel Beads con Song for the Messenger, il pezzo tratto dall'album che esce per Jaguar.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 in direzione Firenze, c'è un veicolo in avaria, siamo ad Arezzo. Sulla variante di Valico in direzione Bologna il traffico è rallentato tra Aglio e Badia. Si segnalano anche due veicoli fermi sempre in direzione nord, uno tra Firenzuola e Badia in galleria e l'altro tra Badia e il bivio con la 1. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno, code a tratti fra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo a causa della viabilità esterna che non riceve. Chiudiamo con i treni, il regionale 18393 dalla Spezia Centrale a Firenze Santa Maria Novella è cancellato. Viaggiatori con il 19363 che effettua anche le fermate straordinarie di Caboschetti e Vezzano. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

15:32, ancora Sputnik, ripartiamo con gli ascolti, siamo sempre in ambito internazionale e per annunciare l'uscita del nuovo disco dei Mountain Goats, si chiamerà Days e uscirà il 7 di agosto per 30 Tigers. C'è un video del primo singolo, Charlie Sheen, Reaches Out to the Feds, che è un titolo incredibile, sarebbe da indagare su come gli sia venuto in mente, però c'è anche un nuovo brano che si chiama Shallow Grave e noi partiamo da qua. Loro arrivano, hanno una carriera di 30 anni alle spalle, band che fa parte veramente da molto tempo della scena indipendente americana. Ci ascoltiamo Shallow Grave ed eccoli qua, The Mountain Goats.

E siamo tornati in onda con questo brano che, scusatemi, che arriva appunto da The Mountain Goats. Loro usciranno con un disco ad inizio agosto, Shallow Grave il titolo del pezzo che ci siamo ascoltati oggi. Poi c'è un altro singolo che anticipa questo album, ma aspettiamo di sapere poi cos'altro avranno in ponte per noi, questi Mountain Goats, band californiana che conosciamo da un po', non possiamo non conoscere sicuramente, sono sulla scena veramente da parecchio tempo. Continuiamo con qualcos'altro, torniamo ad ascoltarci i Boards of Canada con un estratto da quello che era l'ultimo disco, Inferno, uscito qualche settimana fa, che abbiamo ascoltato molto qua su Nova Radio, e ci ritorniamo sopra con la traccia numero 17, perché erano 18 in tutto, You Retreat in Time and Space. Eccoli qua, Boards of Canada.

Sono i Boards of Canada che ascoltiamo direttamente dal loro disco Inferno, uscito qualche giorno fa, un album che è stato disco della settimana sulle nostre frequenze e che abbiamo ascoltato anche qua a Nova Radio, veramente moltissimo. Io volevo ascoltare una cosa nuova, mi stavo perdendo prima proprio per scaricare questa band che forse avremo l'occasione di intervistare la prossima settimana. È un progetto made in Italia, anzi, arrivano dalla Toscana e in Toscana suoneranno la prossima settimana, il 27 di giugno, saranno live a Serravalle Pistoiese, alla Rocca di Serravalle. E che dire, loro appunto arrivano da Pistoia, si chiamano Palomar, hanno pubblicato il loro disco il 5 giugno scorso per Ora Records, album omonimo, e appunto è un disco di esordio. Il gruppo è nato a Siena, in realtà, dopo un po' di sessione di improvvisazione. Mi immagino che si venga dall'ambito Siena Jazz e dintorni. Io direi che ci possiamo ascoltare, visto che loro si chiamano Palomar, il disco si chiama Palomar e c'è anche un pezzo che si chiama Palomar, proprio questa traccia qua. Ce li ascoltiamo, li scopriamo insieme così e poi però vi rimando a quello che è l'appuntamento con la prossima settimana, l'intervista che dobbiamo fare con loro, che spero faremo il 26 di giugno, poco prima. Il giorno prima del loro live, ma insomma, in qualche modo ci parliamo e ci torneremo anche su questo album. Ne ascoltiamo un pezzo di questa traccia che dura ben 8 minuti. Eccoli qua, Palomar, Palomar, Palomar.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.

0: Pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo Stretto di Hormuz. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 ha confermato pieno sostegno a Kiev, anche con un incremento della fornitura di sistemi di difesa. Contestualmente viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca, rafforzando anche le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato che ha chiarito. Il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reier Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio, in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera, Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Blip Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: decisione da parte della magistratura fiorentina di disporre il sequestro di 7 sezioni su 13 del carcere fiorentino. Rimane ancora tutto da capire quali saranno tempi, modi ed effetti dell'ordine di trasferimento degli oltre 200 detenuti coinvolti. Le sezioni interessate dal sequestro disposto dal GIP Moneti su richiesta della PM Von Borris sono le sezioni 1, 2 e 7 del giudiziario, notoriamente in pessime condizioni. Le sezioni 9, 10 e 12 del penale, oltre alla disastrata sezione accoglienza, per un totale di circa 60 celle. Il trasferimento di competenza del DAP si preannuncia un'operazione complessa, non breve e con molte problematiche organizzative. Il rischio è che vengano favoriti i detenuti con maggiori legami con il territorio, familiari e lavorativi, rispetto ai detenuti con minori legami e più fragili, segnala stamani a Nova Radio Stefano Cecconi dell'associazione Pantagruel. Sono 200 storie, 200 famiglie, 200 persone che hanno un passato. Molte di queste saranno sicuramente con problemi di dipendenza o salute mentali. Ho forti dubbi su come verranno ricollocate, visto che tutte le carceri toscane sono in sovraffollamento a fronte di una situazione invivibile all'interno del carcere. Verrà fatta anche un'analisi, spero, caso per caso. Ma sentiamo appunto le parole di Cecconi stamattina per Newsbox.
1: Al di là della definizione tecnica, diciamo, sono 200 persone che dovranno essere ricollocate. 200 storie, 200 famiglie, 200 persone che hanno un passato. Molte di queste saranno sicuramente tossicodipendenti e anche con problemi di salute mentale. Diciamo, forti dubbi su come verranno ricollocate, visto che tutte le carceri toscane sono in sovraffollamento, Lucca addirittura al 200%, cioè, quindi sicuramente abbastanza preoccupante la situazione, a fronte ovviamente, come viene detto, di una situazione invivibile all'interno del carcere di Solizzano.
2: Voi, tra l'altro, più volte avete denunciato in carcere. Immagino la notizia sia circolata forse ancora prima che nelle redazioni dei giornali.
1: Vari nostri volontari che seguono sia i detenuti che sono ristretti, sia anche il punto di contatto in parte con le famiglie che sono fuori. Ovviamente le famiglie che sono fuori sono abbastanza preoccupate, perché una cosa avere il detenuto vicino casa o relativamente vicino casa e una cosa ritrovarselo spostato a Terni, Perugia, Napoli, Roma, non so dove verranno spostate, o anche lo stesso a Pisa e a Livorno. Quindi chiaramente all'interno di queste famiglie c'è molta molta preoccupazione.
2: Ecco, direi, la responsabilità aspetta al DAP, in cui si effettueranno i trasferimenti, non sono fissati in norme o protocolli.
1: Ad oggi ti direi che sicuramente le persone dovrebbero essere quelle che sono all'interno di queste sezioni. Sarà fatta anche una analisi, spero, caso per caso, cioè chi ha una famiglia, chi ha già un percorso rieducativo abbastanza avanzato, chi ha un residuo di pena abbastanza limitato, forse sarebbe meglio non trasferirlo. Ho paura invece andrà a finire che i più fragili, quelli che sono gli ultimi degli ultimi, quelli che non hanno proprio nessuno o hanno già altri problemi, verranno trasferiti, perché tanto in fondo chi se ne frega.
0: Della mancanza di posti disponibili nelle carceri toscane e delle problematiche per il trasferimento forzoso dei detenuti è ben consapevole anche il garante regionale dei diritti dei detenuti toscani, Giuseppe Fanfani. Probabilmente si cercherà di comprimerli nelle celle a disposizione a Sollicciano, ma molti dovranno essere trasferiti fuori regione, dato che nelle altre carceri della regione posti non ce ne sono, ha spiegato stamani intervenendo per Newsbox. Inoltre aggiunge, per i trasferimenti serve per personale della polizia penitenziaria e anche quello manca. A mia memoria, 50 anni, non ricordo un provvedimento di tale portata, ma sentiamo appunto le parole di Fanfani.
3: Io ho 50 anni di esperienza come avvocato penalista, non l'ho mai visto fare. E lo ritengo un atto di coraggio da parte della magistratura, sia requirente che giudicante, mette finalmente le mani in maniera radicale su un tema sul quale c'è un silenzio assordante da parte di tutti, perché il sistema della detenzione è assolutamente anelastico. Qualsiasi cosa dicano i garanti, qualsiasi cosa dicano le associazioni, eccetera, fa come il fumo nel cielo, sparisce e nessuno se ne accorge. Finalmente la magistratura ci ha messo le mani. Veramente sono felice e grato alla magistratura di averlo fatto.
2: Voi che come garante della Toscana avete il quadro delle carceri nella nostra regione, 200 persone che sono in uscita a Sollicciano, dove le mettiamo?
3: Ah, non lo so proprio, in Toscana siamo già oltre il 136% di sovraffollamento. L'affollamento ordinario sono 3 metri quadri a persona, vuol dire che in una cella di 15 metri quadri ci stanno in 5 con un cesso nel quale mettono di tutto, compresa la roba da mangiare, è scandaloso. Non so dove li metteranno, probabilmente li restringeranno un pochino ancora di più a Sollicciano e gli altri manderanno in giro per l'Italia, non so in Toscana dove possano metterli. La morale è che questa gente verrà sbattuta dove possibile in tutte le carceri d'Italia e senza una logica, perché la logica sarà vediamo dove c'è il posto e vediamo dove possiamo mettere.
2: Si rischia insomma l'effetto di una diaspora e anche di acuire ulteriormente le differenze e le fragilità tra i detenuti.
3: Ci sono quelli più forti, quelli più deboli che molto spesso si ammazzano, ci sono le persone consapevoli e quelle che non lo sono.
2: Secondo lei quello che hanno deciso i giudici per Sollicciano potrebbe essere deciso anche per altre carceri toscane?
3: Io spero che diventi un esempio.
0: E oggi abbiamo parlato anche con Emilio Santoro, il vicepresidente dell'Altro Diritto, la novità dell'inchiesta della magistratura che ha portato al sequestro di metà carcere, infatti risiede anche nel fatto che le contestazioni vengono mosse sulla base del mancato rispetto delle norme del decreto legislativo 81-2008, il cosiddetto testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si è deciso di considerare i detenuti innanzitutto come lavoratori, sottolinea Emilio Santoro, vicepresidente dell'Associazione L'Altro Diritto, e ricorso alla legge 81, benché preveda solo reati contravvenzionali, ha il vantaggio di poter portare alla sospensione delle attività, in questo caso la chiusura delle sezioni per interrompere il danno alla salute delle vittime. Sentiamo le sue parole stamattina ai nostri microfoni.
4: Al di là della, come dire, eccezionalità del fatto, cioè disposizione del sequestro delle 6 sezioni più l'accoglienza, è il fatto che si considerano i detenuti in quanto lavoratori, cioè si dice che è importantissimo che siccome ci sono detenuti che lavorano nelle mense, fanno i portavitto, fanno le pulizie, cioè sono dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, loro devono avere condizioni di dignità del loro lavoro esattamente come i lavoratori liberi. E questo è sicuramente un principio molto importante che emerge da questa ordinanza. Gli detenuti nei 200 e passa, come Altro Diritto abbiamo accompagnato i detenuti a fare sulle condizioni inumane degradanti, chi lavorava in cucina ci diceva continuamente che anche in cucina si vedevano i topi, e che si decida di scegliere la via di tutelarli in quanto lavoratori è un segnale importante in generale sulla concezione della pena che attraverso il lavoro dovrebbe reinserire socialmente le persone.
2: Le pene per questi reati, va detto, non sono, diciamo, granché, no?
4: Sono contravvenzioni, quindi reati minori, per intenderci, non sono delitti, però permettano di adottare uno strumento come questo del sequestro, che è fondamentale perché interrompe il danno alle vittime. Non ci dobbiamo scordare che i 200 ricorsi che abbiamo accompagnato i detenuti a fare sono cominciati oltre 2 anni fa, e che in 2 anni l'amministrazione penitenziaria, anche a fronte delle ordinanze della magistratura di sorveglianza che riconosceva il trattamento inumano e degradante, non ha ritenuto opportuno interrompere. Ci è voluti 2 anni e un giudice che glielo ordinasse. Per l'amministrazione penitenziaria era normale che le persone che lei doveva custodire e anche tutelare fossero in condizioni inumane degradanti.
0: Queste le parole di Santoro. Continuiamo, perché di questa inchiesta, sempre sul fronte sollicciano, perché di questa inchiesta ha parlato oggi, a margine di un'altra iniziativa, il procuratore generale della Toscana, Ettore Squillace Greco. L'inchiesta su Sollicciano che ha portato al sequestro di diverse sezioni del carcere, interroga il mondo della politica e delle istituzioni, non solo infatti sugli effetti immediati, reati, il trasferimento di detenuti, ma anche sugli interventi che ora si rendono ineludibili da parte del DAP e del Ministero della Giustizia, e cioè si torna a parlare di ristrutturazione del carcere o addirittura di abbattimento e ricostruzione. Quella di Sollicciano è una situazione nota, molto difficile, rispetto alla quale è stato programmato un intervento importante, ma i tempi di questo intervento non sono coincidenti con le esigenze e le urgenze che c'erano in quel carcere, ha detto oggi il procuratore generale della Toscana. Sentiamo quindi le sue parole.
5: Quella di Sollicciano è una situazione che non costituisce una sorpresa. Era già stato rilevato fin dall'anno scorso, anche all'inaugurazione dell'anno giudiziario. È una situazione molto difficile, rispetto alla quale è stato programmato un intervento importante. Il problema è che i tempi di questo intervento non sono coincidenti con le esigenze e le urgenze che c'erano in quel carcere, e quello che è avvenuto mi pare che dimostri questa distonia, almeno sul piano tempistico. Cosa poi bisogna fare a Sollicciano e cosa sia più opportuno fare per questa situazione, questo lo dovranno decidere i tecnici. Quello che io so da magistrato è che è una situazione veramente, veramente difficile, per la quale un intervento è veramente improcrastinabile, a prescindere dalla vicenda penale.
6: Grazie.
0: E appunto Squillace Greco era in regione Toscana per la firma del rinnovo del protocollo d'intesa annuale di collaborazione con le procure della Toscana da parte della regione per aumentare il personale amministrativo da destinare agli uffici giudiziari, appunto un gioco di squadra che permette alle procure di lavorare meglio, vista anche la pesante situazione di carenza di organico, molto grave soprattutto negli ultimi due anni, come segnala Squillace Greco. Ma sentiamo sia le parole del procuratore generale della Toscana che quelle di Gianni.
5: Un protocollo che è molto importante, anche a nome di tutta la magistratura inquirente del distretto posso dire di essere particolarmente grato alla regione Toscana, perché è un protocollo che consente comunque a tutti gli uffici giudiziari, tutte le procure del distretto toscano, della regione toscana, di avere la possibilità di avere un po' di personale in più, e nella situazione in cui si trova la giustizia in Toscana, credetemi, è una boccata d'ossigeno. Credo che una situazione così difficile come quella che stiamo vivendo negli ultimi due anni non abbia precedenti. In Corte d'Appello a Firenze ci sono circa 15.000 processi pendenti.
7: Riconosciamo un valore fondamentale del funzionamento e del supporto ai magistrati che nelle procure può offrire il personale amministrativo, e quindi noi in modo assolutamente volontario, facendo dei bandi fra il personale e delle ASL e della regione, personale che risponde alla regione, arriviamo a mettere a disposizione, in questo momento sono 13 le persone, ma potenzialmente con avvisi che saranno di un massimo di 20 per il personale amministrativo direttamente della regione, 20 per il personale amministrativo sanitario, arriviamo a una potenzialità di 40 persone. È il segnale di un gioco di squadra, e io credo molto nel lavoro delle procure.
0: E queste sono appunto le parole di Gianni. Continuiamo con una notizia arrivata da poco. Sei giovani, abbiamo visto poi appartenenti a Futuro Nazionale, sono entrati nel chiostro di Santa Pollonia e dopo aver intervistato con modi insistenti alcuni studenti alla ricerca di chissà quale scoop sul degrado, hanno scattato delle foto alle parti più degradate del plesso. Infine, non contenti, hanno rubato una bandiera della Palestina e piantato due bandierine italiane come se fossero sbarcati sul la Luna. È quanto riferisce uno degli esponenti della polveriera, spazio occupato e autogestito all'interno del chiostro fiorentino di via Santa Reparata, che in questo momento era che in quel momento era chiuso da Futuro Nazionale. Spiegano: è stata una semplice dimostrazione, sono andati lì per mettere una bandiera italiana, sei persone, a noi risultavano due, poi se qualcuno si è aggiunto per fare foto e video non lo sappiamo. In base a quanto riferisce l'esponente della polveriera, tutto è accaduto ieri fra le 13 e le 14, mentre gli studenti erano all'interno della mensa universitaria ed è durato pochi minuti, che era lì, ha scattato delle foto di questi giovani e ci ha segnalato la cosa. Abbiamo una chat dove chi frequenta lo spazio anche non in maniera attiva può scrivere, lì abbiamo così riconosciuti da un post su Instagram di Futuro Nazionale, avevano pubblicato anche una storia sempre su Instagram, ma poi l'hanno cancellata dopo la segnalazione nel giro di 10 minuti. Che è arrivato lì non li ha più trovati, avremmo voluto giocare anche noi a rubabandiera, evidentemente cercavano una provocazione, volevano lanciare la bomba denunciando chissà quale degrado, quello ricorda anche il nostro pubblico, con delicati equilibri di marginalità sociale. Comunque conclude, non sono più tornati, il plesso è rimasto presidiato dalle 15 con le normali attività che ci sono tutto il giorno. Queste sono le notizie che arrivano dalla polveriera, una notizia proprio degli ultimi delle ultime ore che vi diamo, vi abbiamo dato subito. Continuiamo parlando di trasporto pubblico locale. All'indomani dell'annuncio da parte della Regione Toscana di aumentare dal 1 agosto prossimo il prezzo di biglietti e abbonamenti per autobus e tranvia, non si placano le polemiche da parte dei comuni ma anche delle forze politiche sociali e dei cittadini per il rincaro. I comuni che il governatore Giani ha invitato ad individuare maggiori risorse per coprire l'inevitabile aumento dei costi del servizio segnalano il loro scarso coinvolgimento e la scarsità di risorse a disposizione. Siamo molto preoccupati per le possibili ricadute sui tanti pendolari, fa sapere ANCI Toscana in una nota. Facciamo presente che anche i comuni vivono una situazione di evidente difficoltà sulla spesa corrente, avendo peraltro rispetto alla regione meno strumenti e leve fiscali. Sul piede di guerra anche le associazioni dei consumatori, che criticano gli effetti dell'aumento l'impostazione su cui la regione basa gli aumenti. Non ci convince affatto la giustificazione data dalla regione, innanzitutto ci voleva un confronto preventivo, segnala Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana, che si domanda perché la regione non abbia fatto valere come contrappeso il tema della qualità del servizio e dei mancati standard di qualità previsti. Ma sentiamo le parole di Laura Grandi su questo.
8: Potrebbe essere l'occasione per valutare anche la qualità del servizio che Autolinee dà. A fronte di un aumento che la regione ci dice inevitabile perché c'era un rischio di un contenzioso legale dove sicuramente avrebbe vinto Autolinee, però insomma chiedere in questo momento a Autolinee una verifica di come gli utenti vengano soddisfatti dal loro servizio, questo era il momento giusto e questo non è stato fatto. Potremmo essere anche disposti a un sacrificio economico, però il servizio, diciamo, in alcuni casi è veramente scadente. Pensiamo alla città di Firenze, dove gli autobus hanno delle fortissime criticità e dove la carta servizi molto probabilmente dovrebbe essere rivista non soltanto con quelle, diciamo così, quei riconoscimenti che sono minimi, ma con un ventaglio di riconoscimenti maggiori verso il cittadino che non sa quando parte e nemmeno quando arriva sul posto di lavoro, per esempio.
2: E poi c'è il punto che Giani si appella ai comuni e dice: mettete voi dei soldi aggiuntivi per sterilizzare ulteriori aumenti.
8: Non lo so, potrebbero mettere i comuni di più, per esempio il comune di Firenze ci mette già abbastanza, mi pare che ci metta 30 milioni di euro e quindi ci mette abbastanza. Certo, una città come Firenze, dove la tassa di soggiorno potrebbe essere, diciamo così, indirizzata in quella direzione, però il comune di Firenze lo può fare, ma gli altri comuni sappiamo benissimo che con i tagli che ci sono in finanziaria agli enti locali è complicato per i comuni più piccoli poter trovare altre risorse. Quindi non è stata fatta una concertazione, i tavoli ci sono, con le associazioni di categorie, con i sindacati, e mi sembra che non è stata fatta nemmeno con i comuni, e viene tutto rimandato a questa conferenza tra regione e comuni il 21 luglio. Spero che almeno quello sia il momento per fare questa verifica.
2: Quindi voi volete essere, come associazioni consumatori, coinvolte anche in questo tavolo di concertazione?
8: No, noi dobbiamo essere coinvolti perché il tavolo di concertazione c'è, istituito, lo seguiamo per esempio sulla questione dei treni regionali, e quindi non capisco perché non si debba essere consultati, visto che noi rappresentiamo i cittadini che usufruiscono di questo servizio, per il quale buone e comuni con il tasso dei cittadini contribuiscano al funzionamento.
0: E queste sono le parole di Laura Grandi, che rappresenta appunto consumatori. Continuiamo sentendo il presidente di Federconsumatori Toscana, ha mantenuto però la sua linea, il presidente Gianni, oggi con la risposta alle critiche che sono arrivate da più parti all'aumento del prezzo del biglietto per il trasporto locale, pubblico locale. Sentiamolo.
7: Fisiologiche. Del resto una persona di buon senso si rende conto che quando in questo anno e solo in questo anno il carburante è aumentato di costo del 40%, che ci dovesse essere la corresponsione a un contratto che non ho fatto io ho ereditato, e che parla di adeguamento ai livelli del costo della vita, che ci fosse un ritocco era naturale, è avvenuto qui, nelle altre città, e noi abbiamo cercato di contenerlo il più possibile. Se i comuni fanno la loro parte nel mettere le risorse che mettiamo noi abbiamo messo l'anno scorso 145 milioni, i comuni 40 milioni, se loro fanno la loro parte può darsi che si riesca nella trattativa a ridurre questo aumento. Però anche se questo non avvenisse, era il minimo inevitabile di fronte a una situazione quale quella che porta oggi a pagare più di 2 euro al litro quando vai al distributore di benzina o per il diesel, e quindi è nell'occhio della gente capire che tutto ciò che funziona col carburante per forza di cose aumenta.
0: E sono le parole del presidente Gianni. Cambiamo tema e torniamo a parlare, come poco fa, di futuro nazionale. Come sappiamo, il 19 di giugno il leader del partito, Roberto Vannacci, sarà a Firenze in piazza Bartali a Gavinana per appunto la sua passeggiata legalitaria, fortemente osteggiata da più parti della cittadinanza, oltre al corteo Gavinana Partigiana. Preannunciato dal CPA, si muovono anche ANPI, ARCI, CGIL e ANED, che hanno convocato un presidio davanti al memoriale dei deportati ad Auschwitz, in programma alle 11.30. L'iniziativa si chiama Suona la Martinella, Firenze si ribella. La scelta del memoriale di Auschwitz per far partire la passeggiata di futuro nazionale è una provocazione identitaria e nazionalista di un fascismo che deborda da tutte le parti, attacca Lorenzo Tombelli, presidente di ANED Toscana. Vannacci parla quasi quotidianamente di deportazione coatta. Ecco, il memoriale delle deportazioni sta a simboleggiare proprio l'opposto. Sentiamo quindi le parole di Tombelli, che stamattina ha parlato per Newsbox.
9: Vannacci parla quasi quotidianamente di deportazione, di spostamento coatto di migranti, di persone appunto che cercano accoglienza, una casa, un lavoro, in poche parole una vita migliore. Ecco, se questo è il messaggio di Vannacci, il memoriale delle deportazioni sta a simboleggiare proprio l'opposto, perché quello è un memoriale che racconta la storia del nostro paese. 80 anni fa i deportati politici, i deportati razziali sono stati deportati appunto dalla nostra città verso luoghi ignoti come i campi di concentramento, Auschwitz, Mauthausen, Dachau. Ecco, quei campi loro non hanno certamente scelto di andarci, sono stati appunto spostati coattivamente. Quindi le parole di Vannacci richiamano proprio quel periodo buio della storia. E allora se lui parte da lì deve partire anche la nostra ferma condanna.
2: Si dice che Vannacci nel suo congresso fondativo ha ringraziato i vari giornalisti di Report o della Sette perché gli fanno pubblicità gratuita. Ecco, non c'è il rischio che succeda questo anche a Firenze?
9: Guardi, noi non ci occupiamo di fare megafono a nessuna parte politica. Le manifestazioni che noi facciamo lo facciamo solo quando riteniamo necessario, perché si sono superati i limiti costituzionali, i limiti della dignità umana e i richiami alla democrazia. Quando si superano i limiti non possiamo stare in silenzio. L'indifferenza 80 anni fa fu complice, e quindi noi dobbiamo cercare con il nostro impegno quotidiano di non essere indifferenti, come furono tanti italiani durante il periodo del ventennio fascista.
0: Siamo arrivati alla fine dello spazio dedicato all'attualità di Nova Radio News e torniamo a parlare di cultura tra poco, subito dopo il GR del traffico. Buon ascolto da Martina Agnoletti sulle frequenze di Nova Radio e a tra poco.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Ancora buon pomeriggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 11, disagi in direzione Firenze, 2 chilometri di coda per un incidente tra Prato Est e il bivio con la 1. E in direzione Pisa si è formata una coda per traffico tra Firenze Ovest e Prato Est. Spostiamoci adesso sulla 1 in direzione Roma, il traffico è rallentato, materiali dispersi tra Calenzano e Firenze Scandicci. Segnalato anche un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ci sono lavori sulla Firenze Pisa Livorno, personale su strada tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli direzione Livorno. Per la viabilità urbana a Firenze ricordo che per lavori domani giovedì 18 giugno sarà chiuso il Lungarno Corsini tra Piazza Goldoni e via Tornabuoni, con deviazioni sul posto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi. Al via domenica 21 giugno Pride River 2026, la rassegna queer promossa da Arcigay Firenze e altre sponde con direzione artistica di Chiara Renzi, realizzata nell'ambito dell'estate fiorentina 2026. Il progetto, alla sua seconda edizione, si sviluppa in 4 appuntamenti tra giugno e settembre negli spazi di Ultravox e del Park nel Parco delle Cascine, e propone un percorso che intreccia arti performative, pratiche partecipative, musica, sport e attivazione dello spazio pubblico. Noi ne abbiamo parlato proprio con Chiara Renzi.
12: Pride River è un progetto di Arcigay Firenze Altre Sponde all'interno dell'estate fiorentina. Come hai detto tu, attraversa l'estate, da giugno a settembre, con 4 appuntamenti gratuiti al Parco delle Cascine, e l'idea è quella di creare spazi di incontro, di arte, di riflessione, di festa intorno alla cultura queer. E nel titolo c'è River, che è un fiume che attraversa e connette, che trasforma, quindi l'idea è proprio questa, no? Un flusso di persone, di linguaggi, di idee, di corpi, di storie che si incontrano, quindi un progetto che mette al centro il corpo queer come spazio non solo poetico ma anche politico. Quindi l'intento è quello di creare comunità temporanee, quindi luoghi in cui le persone possano sentirsi accolte, rappresentate, libere di esprimersi, ecco.
0: Cosa succede in questa prima serata del 21 di giugno? Domenica sarà una giornata piuttosto densa, si parte già dal pomeriggio ma si va avanti fino a notte fonda.
12: È una giornata dedicata alle soggettività. Quindi si parte il pomeriggio con un laboratorio di danza e movimento con collettivo scena. Ci sarà il pin volley, che è un torneo di pallavolo inclusivo, una camminata meditativa queer urbana con Queer Sangha. Ci saranno poi performance di danza, sempre a cura del collettivo scena, il concerto di Giannina e a seguire l'open mic Finta, che è uno spazio di espressione aperto. E poi a chiudere la serata un DJ set reggaeton con Danno e Catastrofe. Quindi una giornata, diciamo, insieme, piena, intensa, e ci saranno anche degli stand, Safer Space, quindi stand della Casa delle Donne e stand insomma anche informativi, insomma, che saranno sempre aperti e disponibili.
0: Cosa avete in programma invece per gli altri appuntamenti? Ti chiedo se saranno simili a questa giornata del 21.
12: Allora, diciamo che sono simili come struttura, perché c'è sempre una parte che è una parte, diciamo, di attivazione, dove saranno talk, attività di benessere, performative. Poi c'è una parte rituale che è poi legata proprio alla performance, e poi c'è la parte della festa finale con il DJ set. Quindi diciamo che la struttura rimane questa, poi ogni giorno è dedicato a un titolo diverso. Per esempio la data del 18 avrà appunto delle attività diverse che non sono queste del 21 giugno, e se vuoi ti accenno brevemente insomma quello che ci sarà anche il 18. Entrerà per esempio la Green Walk, perché noi quest'anno abbiamo attivato anche una collaborazione con l'Università di Firenze, ed è un percorso appunto all'interno del parco, quindi dedicato alla scoperta delle piante, degli alberi e degli habitat locali. Poi ci sarà una presentazione a cura delle Plurali di un libro di Costanza Spina, Amori qui contro il fascismo, che è in collaborazione appunto con Uniche Ma Plurali e Azione Gay e Lesbica. Poi ci sarà un talk che è Love is the Message, che appunto racconterà la storia di identità, comunità, ballroom culture. E a seguire invece uno spettacolo di ballroom e poi sempre il DJ set che chiude diciamo tutte le serate. E poi c'è il Secret Place, insomma diciamo alcune cose si mantengono simili, poi ovviamente il contenitore varia, i contenuti insomma degli appuntamenti variano di giornata in giornata. Per esempio l'agosto sarà dedicato non solo sempre al benessere, un talk sulla spiritualità, ma ci sarà anche il Cineforum all'aperto in collaborazione con Florence Queer Festival, e poi ci sarà il momento del rituale con lo stand up e Simonetta Musitano, e sempre poi il laughter col DJ. E chiudiamo poi il 4 settembre con un'attività di yoga per corpi ribelli. Poi ci sarà il drag show, quindi nel rituale con Underdogs, e poi sempre il DJ set. Quindi sono quattro appuntamenti ricchi e variegati.
0: Oltre agli appuntamenti di Pride River, ti troveremo stasera anche al Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino alle 21 con la Lotteria degli Stereotipi nell'ambito delle Voci Fuori. Di cosa si tratta?
12: Stasera io porterò in scena Lotteria degli Stereotipi, che è uno spettacolo diciamo cita il genere dello stand up e parla di stereotipi, cerca di smontarli, però è una lotteria, quindi lo farò insieme al pubblico, cercherò di farlo insieme al pubblico, perché il pubblico estrarrà dei biglietti e da quei biglietti partirà il mio delirio verbale praticamente. E quindi la serata cerca di appunto trattare l'argomento del ruolo di genere e dello stereotipo, però in una maniera ironica e divertente e interattiva.
0: Noi invitiamo i nostri ascoltatori a venire a questo appuntamento, ma soprattutto a partecipare a quelli di Pride River lungo tutta l'estate. Grazie mille a Chiara Renzi per essere stata con noi.
12: Grazie a te, grazie a voi.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, dove parliamo de Il Labirinto, il film documentario girato nel cimitero della Futa a Firenzuola sull'Appennino tosco-emiliano, presentato in anteprima mondiale al Festival Biografilm di Bologna l'8 giugno scorso e in questi giorni presentato a Firenze. Il Labirinto, si spiega, è un'indagine sui luoghi, sul tempo, su ciò che resta nella memoria. Per intraprenderla, il regista Alberto Gemmi ha usato riprese sul campo e immagini di repertorio provenienti da diversi archivi, tra cui quello della Cineteca di Bologna. Sul luogo ha anche filmato la compagnia teatrale Archivio Z, che da oltre 20 anni va in scena proprio negli spazi del cimitero della Futa. Il cimitero, ricordiamo, ospita le spoglie di oltre 30.000 soldati tedeschi caduti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Noi abbiamo parlato con il regista Alberto Gemmi e a lui abbiamo chiesto come mai ha scelto proprio questo luogo.
1: Il cimitero, diciamo così, dei nemici e degli sconfitti, però va fatta una valutazione oltre alle appartenenze, alle casacche, perché è una più che altro una valutazione proprio sul concetto di memoria. In realtà, che cosa lascia la guerra? Quali sono i lasciti? Quali sono le scorie della guerra? E questa è una riflessione, partendo appunto da questo luogo molto simbolico, molto iconico, di queste tracce e di come si possa, a partire da queste tracce, ricostruire un nuovo percorso sulla memoria, perché la memoria è un organismo in fondo vivo, attivo, che si modifica col tempo, con la contemporaneità, con le vicissitudini della società, e soprattutto visto il momento anche che stiamo vivendo, in cui appunto siamo attorniati da conflitti, credo che lavorare sul concetto di memoria, di coscienza collettiva, sia uno strumento, uno, per preservare questi luoghi dall'oblio, e due, per evitare la banalizzazione, la semplificazione del conflitto, e fare delle riflessioni più ampie sul futuro e sulla società e sull'umanità in generale. È un luogo che appunto parla degli sconfitti, parla di guerra, ma appunto, come dicevo, è un luogo anche che riflette poi in realtà sulla vita, perché la sensazione che si ha entrando in questo cimitero non è solo quella di vedere delle tombe di soldati morti, ma è di immaginarsi, almeno per quanto mi riguarda, delle vite e delle vite future che potrebbero essere quelle dei nostri figli, appunto.
0: E a parlare ai nostri microfoni anche Gianluca De Angelis, il produttore del film, che ci ha spiegato come è nato questo progetto e anche come si svilupperà in futuro.
2: L'idea di questo film è venuta al regista, che ha cominciato a lavorarci nel 2018 addirittura. Io l'ho incontrato intorno al 2019, che presentava questo progetto, e mi è subito piaciuto il regista, il suo linguaggio e il suo talento visivo soprattutto. È un film che non è stato facile da sostenere dal punto di vista finanziario, però attraverso quello che è il nostro lavoro, quindi la presentazione nei pitch internazionali, la partecipazione a bandi pubblici e devo dire in particolare la Film Commission Torino Piemonte, la Regione Toscana e anche il Ministero della Cultura, siamo riusciti insomma a mettere insieme quella gara di infrastruttura finanziaria e produttiva per realizzare questo film. Noi da tempo cercavamo un autore che fosse in grado di dare un linguaggio particolare, ci potesse fornire un prodotto, un progetto che fosse appetibile per i festival, un progetto dall'alto livello culturale come questo è, e quindi con Alberto abbiamo lavorato per 8 anni praticamente e siamo riusciti a chiudere il film alla fine dello scorso anno e quindi ce l'abbiamo fatta.
3: Quale sarà il percorso di questo film nel prossimo futuro?
2: Allora, adesso stiamo ancora aspettando alcune risposte da un paio di festival nei prossimi mesi e poi da ottobre inizierà la programmazione in sala vera e propria, che sarà curata dal distributore OpenDDB di Bologna. E poi avrà anche, dopo diciamo la programmazione nelle sale, sarà anche sulla piattaforma, ovviamente.
0: Ultimo approfondimento di oggi, che ci porta a San Casciano in Val di Pesa. 5 appuntamenti tra opere d'arte contemporanea e performances, espressioni di danza e arti visive per il progetto planetario Segni Contemporanei sotto il cielo del Chianti, in programma dal 19 di giugno al 13 di settembre nel territorio di San Casciano in Val di Pesa. Cos'è questo progetto, come nasce e cosa troveremo in questi spazi inediti del territorio di San Casciano. Lo abbiamo chiesto al sindaco Roberto Ciappi e anche al curatore Pietro Gaglianò.
4: Planetario rappresenta un progetto che dà nuova forza all'arte contemporanea, come detto nel sottotitolo, Sotto il cielo del Chianti, che vuole raggruppare sia l'arte pubblica sia l'arte nelle residenze, nei luoghi privati, quindi non sempre aperti al pubblico, mischiando interventi e quello che già c'è, con delle performance e anche con l'idea di aprirsi alla popolazione, ai viaggiatori, a chiunque voglia venire nel territorio di San Casciano, Sotto il cielo del Chianti, a scoprire questi nuovi interventi.
5: Cosa c'è in programma?
6: In programma ci sono sia appuntamenti di danza contemporanea sia di arti visive, installazioni. Si parte con Silvia Cini, che farà una passeggiata ecologica alla scoperta delle estranee, le essenze botaniche che raccontano come la migrazione sia un fenomeno che esiste da sempre e con il quale bisogna convivere. Avremo l'installazione di un'opera d'arte di Concetta Modica nel Museo Giuliano Gelli in centro a San Casciano, e poi sarà il momento della danza con un progetto di Claudia Caldarano, Offerta, sull'epidemia del ballo, che si terrà nella bellissima tenuta La Loggia, dove c'è già anche una collezione d'arte contemporanea. Virgilio Sieni con le sonate Bach e Il dolore degli altri, è il momento di punta di tutta la rassegna a fine luglio, e a settembre chiudiamo in occasione dei giorni della Rificolona con una camminata al lume di Fiaccola e un'installazione in una villa di un'opera temporanea dell'artista Francesco Carri.
5: Come è nata la sinergia con il comune di San Casciano?
6: Una conoscenza con il sindaco Roberto Ciappi da quando io abitavo a San Casciano, e lui mi aveva chiesto un modo per valorizzare le presenze del contemporaneo già sul territorio, e parlandone assieme è venuta questa idea di aprire sia i luoghi privati, le tenute, le ville, sia i luoghi monumentali del comune, rivitalizzandoli con nuovi interventi.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: 81 secondi.
1: L'algoritmo della protezione. Ciao, sono Lapo Tasselli e navigando su internet mi sono imbattuto sulla notizia di qualche settimana fa che mi ha fatto riflettere. In un grande polo logistico, un carrello elevatore si è arrestato improvvisamente a pochi centimetri da un operaio che era sbucato da un angolo cieco. Non è stato un riflesso umano a salvarlo, ma un sistema di intelligenza artificiale che ha visto l'uomo prima del guidatore. Negli Stati Uniti da gennaio sono attivi i primi taxi a guida autonoma. I dati raccolti fino ad oggi ci dicono che il livello di sicurezza non ha paragoni rispetto alla guida umana. Questa è la grande opportunità. L'intelligenza artificiale può superare i nostri limiti biologici, come la stanchezza o la distrazione, analizzando migliaia di dati in tempo reale per prevedere un pericolo prima che accada. L'altra faccia della medaglia, però, rappresenta un rischio non di poco conto. L'errore più grave sarebbe delegare totalmente all'IA. Se iniziamo a pensare che tanto ci pensa la macchina, abbassiamo la guardia. Un algoritmo non addestrato bene potrebbe ignorare un pericolo nuovo o dare un falso senso di onnipotenza a chi lavora. L'IA è uno strumento potentissimo, ma la responsabilità finale resta nostra. Usiamola per potenziare la nostra sicurezza, non per addormentare la nostra consapevolezza. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: La settima ossessione, un programma realizzato da Daniele Marsiglia.

0: Ci siamo, buon pomeriggio, mercoledì 17 giugno 2026, siamo arrivati alla puntata numero 37 della settima ossessione. Ciao, benvenuti. Siamo pronti anche questo pomeriggio per passare insieme la prossima ora parlando ovviamente come sempre di cinema, solo e soltanto di cinema, e poi ovviamente anche lo spazio arriverà anche per le serie TV con il nostro Federico Vascotto. E siamo ormai entrati nel palinsesto, non so se si può dire palinsesto anche per il cinema, insomma forse è meglio programmazione estiva cinematografica. Abbiamo sempre detto un'estate bella piena di tanti film, sono previsti grandi incassi per i film che verranno di qui alle prossime settimane, e uno sicuramente di questi è quello di cui ci apprestiamo a parlare, ovvero il ritorno in sala con il quinto capitolo di un film, pensate, che ha debuttato ormai più di 30 anni fa, era il 1994, quando il primo film della Disney Pixar fu Toy Story, e adesso siamo arrivati, pensate un po', al capitolo numero 5, quindi, che esce nelle sale cinematografiche italiane a partire da domani e un po' anche in tutte quelle del mondo. Ci ascoltiamo il trailer, poi ne parliamo con il nostro Simone Fabriziani.
1: Ah, è bello essere qui.
2: Cosa? Ci vorrebbe un pennarello marrone.
1: Quanto tempo, cowboy?
3: Ho fatto prima che potevo quando Jesse mi ha chiamato.
4: Oh, grazie, grazie.
1: Tutto sotto controllo. Guarda qui, Stella, vice sceriffo. Meno Stella.
3: Oh, ehi, Buzz, quello cos'è?
1: Cosa? Ehi.
5: Io le dirò come funziona dalle nostre parti.
1: Stai calma, Jesse.
5: Sono la calma fatta persona.
1: Non funzionerà.
5: Dobbiamo parlare, dispositivo.
6: Non toccare Jessica.
7: L'ha chiamata Jessica.
1: Scandalo.
5: Aia, coraggio.
8: Sta scappando, Buzz.
5: Godetevi il garage, panciottone.
1: Panciottone.
9: Un attimo prima

0: giocavamo. E quello dopo il mondo è cambiato.
1: No! Oh, arrivo Donati!
2: Donati!
3: No, tesoro, Donati!
4: Eccoci qua, 17.08, saluto Simone Fabriziani. Ciao Simone!
5: Ciao Daniele, ciao a tutti!
4: In una afosissima Roma, mi hai detto.
5: Sì, dai, siamo arrivati in estate, su, dai. Ecco,
4: siamo arrivati in estate, sì, diciamo il 17 giugno, ancora, diciamo che non è iniziata l'estate vera e propria, inizia con il solstizio, no, di d'estate,
5: sì.
4: Però quella meteorologica dovrebbe cominciare già dal primo giugno, insomma le temperature gridano estate in tutti i sensi, devo dire. E quindi quale posto migliore esiste al mondo se non una sala cinematografica dove andarsi a rifugiare, visto che adesso vanno di moda, ed è una bella intuizione, per le città quelle più calde come Roma, Firenze, Bologna, Milano, le famose isole, no, com'è che le chiamano? Oasi di refrigerio, una cosa del genere, cioè individuano vari punti della città dove dice se vi trovate fuori andate qui perché c'è un ambiente fresco con l'aria condizionata, eccetera, eccetera. Però non citano mai la sala cinematografica, forse perché a pagamento, non si sa. Va bene, comunque nelle sale cinematografiche d'estate, almeno lì dove funziona, c'è l'aria condizionata e quindi non avete scusanti per non andarci, e soprattutto per andare a vedere un film che ha iniziato il suo percorso, come dicevo nell'introduzione, prima di ascoltare il trailer, più di 30 anni fa, era il 94 se non sbaglio, eravamo più o meno in quegli anni lì, era il primo film della Pixar, e adesso nel 2026, dopo una lunga carriera e tanti altri film di grande successo della Pixar, torna con il capitolo numero 5, Toy Story 5, per una nuova avventura. I due protagonisti, Buzz Lightyear e lo sceriffo Woody, a cosa vanno incontro questa volta?
5: Beh, come tu hai detto, sono passati tanti anni, per la precisione sono passati 31 anni appunto dall'uscita del primo capitolo, che come tutti ricordiamo ha veramente aperto le porte ad un nuovo modo di fare cinema, è un nuovo modo di pensare il cinema, soprattutto di animazione. Non, come dire, demonizzando, quantomeno negli anni 90, l'uso e il consumo delle nuove tecnologie computeristiche, ma anzi abbracciando appunto queste novità e portandole sul grande schermo. Questa cosa mi sembra veramente importante, perché è poi in qualche modo il tema che torna 31 anni dopo anche in Toy Story 5, perché cosa accade? In questo quinto capitolo abbiamo nuovamente i nostri eroi che si riuniscono ancora una volta, che tu hai già citato, Buzz Lightyear, Woody, c'è anche la sceriffa Jessie, insomma, che ci ritroviamo dal secondo capitolo e che negli anni è diventata veramente una vera e propria coprotagonista di questa saga animata, che si trovano per la prima volta a dover affrontare la minaccia di un nuovo passatempo, che non è più il giocattolo inteso come l'action figure, il peluche, la bambola, ma è l'iPad, ovvero questo, come dire, strumento, questo, sì, diciamo, device digitale che adesso noi sappiamo tutti quanti che hanno in mano e che sanno perfettamente utilizzare anche i bambini di 2-3 anni. Quindi, insomma, ecco.
4: Sì, ormai sì, vedi, ecco, anche i bambini piccolissimi a 3-4 anni in mano con dispositivi digitali, ecco.
5: Esattamente, quindi quale periodo storico migliore per la Pixar per appunto regalarci un nuovo capitolo delle avventure appunto dei nostri protagonisti, che dovranno affrontare appunto tutte le insidie delle novità tecnologiche, mm-hmm, novità tecnologiche che nel corso del film vedremo che avranno sia benefici ma anche in un qualche modo come dire dei malus in un qualche modo, non vi spoiler, dico oltre di cosa accadrà. Ma mi è sembrato ancora una volta questo quinto capitolo sicuramente non all'altezza della freschezza,
4: certo,
5: in un qualche modo, dei primissimi capitoli. Per me personalmente, non so per te Daniele, ma il terzo capitolo rimane veramente un picco creativo in un qualche modo.
4: Bellissimo.
5: Esatto, quindi è sicuramente un capitolo forse minore all'interno del progetto di questa saga, ma rimane tuttavia la conferma che la serie di Toy Story continua ad essere socialmente e culturalmente fitting, come si dice in inglese, a seconda anche del passaggio delle epoche, delle innovazioni, delle generazioni. C'è sempre qualcosa da raccontare con intelligenza, e credo che anche questa volta gli spettatori piccoli e grandi troveranno veramente pane per i loro denti, insomma.
4: Certo, hai citato il bellissimo terzo capitolo, che ormai è di 10 anni fa, abbondanti se non di più forse.
5: Beh, del 2010, quindi sono già quindi
4: 16 anni fa, penso un po' come passa il tempo. Poi era stato appunto anche, c'era un Toy Story 4 che è molto, abbastanza più recente, forse siamo un po' prima del Covid, non aveva poi incassato come i precedenti tre capitoli. Adesso vedremo questo qua, però effettivamente mi ricordo un terzo capitolo con uno dei villain, uno dei cattivi più cattivi, io li metterei tra i migliori cattivi caratterizzati nella storia del cinema. Ti ricordi l'Orsacchiotto? Adesso non mi ricordo.
5: L'Orsacchiotto, assolutamente.
4: Sì, anche perché appunto tu pensi ad un Orsacchiotto, pensi ad una cosa tenera, no? Dolce, che ti viene voglia, e poi invece c'è un risvolto invece che perfido, maligno. E addirittura c'erano dei pezzi di quel film che erano proprio da film horror.
5: La scena dell'inceneritore entrata nella storia del cinema d'animazione.
4: Bellissima. Bellissima. Poi sì, effettivamente noi che siamo, diciamo, più o meno abbiamo la stessa età, tu sei molto più giovane di me, però insomma siamo cresciuti con Toy Story, eravamo adolescenti, giovanissimi quando debuttò al cinema. Io me lo ricordo, forse non andai a vedere al cinema, ma lo recuperai all'epoca con l'home video, no? Le VHS,
5: certo,
4: e quant'altro,
5: certo,
4: che uscivano a qualche mese di distanza dall'uscita in sala, e Toy Story insomma ha segnato un po' anche tutto il nostro percorso, anche perché poi ha rappresentato davvero, non solo è stato il primo film della Pixar, che all'epoca forse non era ancora della Disney, non lo so se distribuiva soltanto la Disney,
5: ma credo che distribuisse solo la Disney, ma Pixar ovviamente debuttava per la prima volta al cinema,
4: e poi era assolutamente un grande, per quell'epoca, un gigantesco passo avanti nel concetto di animazione digitale, no? Perché tutti eravamo stupefatti da che livello era stato raggiunto, no? Dall'animazione digitale tridimensionale, cosa che poi la Pixar ci ha stupito.
5: Esatto, cioè mi viene anche da pensare che in un qualche modo, quantomeno negli anni 90, perché poi in realtà il primo Toy Story, come dicevamo, è appunto della metà degli anni 90, è stato non solo appunto la conferma di tutto quello che ci siamo detti, ma in un qualche modo è stato anche l'inizio della fine, come dire, dell'animazione tradizionale a casa Disney, in un qualche modo. Sì. Non è un caso che effettivamente dall'uscita di Toy Story, il primo capitolo ovviamente, in poi, diciamo, tutti i film, tutti i classici Disney che sono poi usciti nelle sale successivamente, non hanno avuto il successo di pubblico, quantomeno, e quindi parlo anche poi puramente di incasso dei precedenti. E i precedenti di Toy Story erano Il Re Leone, Aladdin, La Bella e la Bestia.
4: I grandi classici della Disney, sì.
5: Esatto, quindi c'è un prima e un dopo.
4: Esatto, per chiudere però poi ti chiedo anche, la Pixar negli ultimi anni viene accusata spesso di non sfornare più un film che rimanga nel corso degli anni, come è successo con Toy Story, di andare insomma ad adagiarsi su percorsi già battuti, Toy Story 5, ma abbiamo avuto anche Gli Incredibili 2, arriverà penso anche il 3, abbiamo avuto Cars che ha avuto Inside Out, però ecco, ho citato tutti i titoli che hanno fatto incassi stellari, invece le novità, ahimè, ne hanno molto risentito, cioè io penso alle ultime uscite Pixar, l'ultimo che cos'era, adesso non mi ricordo come si chiama, Jumpers, ecco, mi ricordo una cosa del genere, incassi veramente miseri per essere dei film Pixar, quindi da una parte imputiamo alla Pixar, ma non sperimenta mai più, non sperimenta più, va su territori già battuti, va sul sicuro, però dall'altra effettivamente qualche titolo nuovo lo sforna, ma questi titoli nuovi non riescono, ahimè, ad attecchire al grande pubblico, a diventare dei classici come sono diventati i film che ho appena citato. Quindi vuol dire che forse alla Pixar è venuta un po' meno quella cosa creativa che... come la pensi tu?
5: No, la penso assolutamente come te, mi hai rubato le parole di bocca in un qualche modo, anche se forse io sono un po' più ottimista, quantomeno per il futuro, perché... Sì. Proprio negli ultimi giorni è uscito il primo trailer di Gatto, che appunto sarà il nuovo film
4: dell'italiano
5: Disney Pixar, esatto, è italiano, si svolge tra l'altro a Venezia, quindi è tutta roba nostra.
4: Ah, sì.
5: Diretto da Enrico Casarosa, che era quello che tra l'altro si occupò di Luca qualche anno fa.
4: Sì, che uscì direttamente in piattaforma, se non sbaglio.
5: Esattamente, perché poi fu l'anno del Covid, quindi in realtà non uscì nulla al cinema. E comunque sarà il primo film targato Pixar non realizzato in animazione digitale, quindi sarà tutto, diciamo, a mano.
4: A disegno.
5: A disegno, esattamente. Quindi chissà se magari Gatto sarà poi veramente il banco di prova per questa presunta mancanza o meno di originalità e freschezza in casa Pixar. Lo scopriremo l'anno prossimo, forse.
4: Lo scopriremo l'anno prossimo, effettivamente, vedremo, perché quello credo che uscirà a marzo del prossimo anno, se non vado errato. Va bene, hai scritto la recensione su Watch Today di Toy Story 5?
5: Certo.
4: E quindi verremo come sempre a leggerla. Simone, grazie di essere stato con noi, ci sentiamo alla prossima.
5: Perfetto, grazie a voi. Ciao, grazie, ciao.
2: Arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno, Roy Paci e Are Tusca. Il 19, Sean Cuti e Egypt 80. Il 20, Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening, Amor Club. E il 21, gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
6: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.
7: Hai un film preferito?
8: No, non ce l'ho.
7: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
9: I've some counsel I can give. You need but ask it. I'm so very glad to share this good advice.
10: Tu hai centinaia di film. Io solo uno.

0: gioia. Siamo tornati in diretta alle 17:20, questa è la settima ossessione, questa è Nova Radio, continuiamo a parlare di cinema, lo facciamo con il nostro Michele Scarperia. Buonasera Michele, ciao.
1: Buonasera, buonasera.
0: Eccoci qua, come stai? Anche tu mi hai detto molto accaldato in quel di Roma.
1: Molto accaldato, la solita estate romana.
0: L'estate romana, siamo appena all'inizio, dai. È una cosa che fa ridere ma fa riflettere, dovrebbe far preoccupare, ma qui ovviamente siamo a pensare ad armamenti, ad armarci, alle bombe, quando invece il nostro pianeta Terra bussa alla nostra porta, dovrebbe bussare alla porta delle nostre coscienze, ma le nostre coscienze per fortuna non di tutti, ma rimangono ahimè molto sopite. Una battuta di Lercio, del buon vecchio Lercio, che diceva che il caldo record della, cioè una cosa come per dire, questa sarà l'estate, adesso non mi ricordo la battuta, l'estate meno calda dei prossimi 50 anni, per far capire che poi quello che ci aspetta è quello che è evidente sotto gli occhi di tutti, ma noi ce ne freghiamo bellamente. Va bene, vedremo che fine faremo, ma pensiamo per il momento al cinema, caro Michele, perché oggi ti coinvolgo su due film, non su uno. Cominciamo da un film che è anche un musical, possiamo dire, ambientato nell'Argentina dei primi anni Ottanta, nel pieno della brutale dittatura militare, e racconta la storia di due uomini molto diversi che si trovano in una prigione. È il film, si intitola Il bacio della donna ragno, e tra i protagonisti c'è una straordinaria Jennifer Lopez.
1: Sì, Il bacio della donna ragno è, tra l'altro, è un remake del film di inizio anni Ottanta, che però differisce totalmente dall'originale, perché attinge al musical di Broadway. Quindi sì, se il film degli anni Ottanta era molto più cinico ed incentrato sulle brutalità del regime dittatoriale argentino di quel periodo, qui troviamo una grandissima contrapposizione tra quello che subiscono i due protagonisti, che, per chi non sapesse di cosa parlasse, parla appunto di questi due uomini che si ritrovano in una prigione in Argentina, uno poiché omosessuale e l'altro in realtà per carpire informazioni da quest'ultimo, e proprio per carpire queste informazioni gli inizia a raccontare questa straordinaria storia del bacio della donna ragno. E quindi io l'ho trovato un grandissimo film che viaggia costantemente tra la brutale realtà e questo senso onirico di musical, quasi alla Baz Luhrmann, con sequenze super colorate che staccano un po' da quel nero, da quei grigi, da quegli spazi angusti che troviamo nella prigione. In questa straordinaria Jennifer Lopez che fa da controaltare a queste interpretazioni invece estremamente tormentate dei due protagonisti, tra cui Diego Luna, il più noto.
0: Sì.
1: E quindi sarò impopolare, ma l'ho trovato quasi più potente del film originale.
0: L'hai trovato più forte del, ecco, anche perché effettivamente ha raccolto recensioni molto contrastanti questa nuova versione del bacio della donna ragno. E il fatto poi di metterlo in estate, ora non perché in estate, quest'estate abbiamo detto stanno uscendo dei film molto importanti, no? Però molte volte si parla, no, di delle distribuzioni che aprono, diciamo, la loro credenza e il loro freezer, anzi, per scongelare dei prodotti e dei film che hanno ottenuto nel corso della stagione, ma che magari non ci puntavano molto perché arrivavano magari recensioni molto contrastanti, ecco, diciamo così. Però tu mi pare di capire che lo hai apprezzato.
1: Io l'ho apprezzato molto. Non so se la distribuzione americana è stata la stessa o è uscito un po' di tempo fa.
0: Allora, la distribuzione americana, adesso te lo vado a dire qual è, questa italiana invece della Eagle Pictures, che solitamente
1: sì,
0: Eagle distribuisce i film della Sony, vado un po' a memoria. Però la distribuzione,
1: di solito sì,
0: quindi probabilmente in America il film è stato distribuito dalla Sony. Tra l'altro questo con il film del 1985, se non sbaglio,
1: 85,
0: più di 40 anni fa, Il protagonista William Hurt vinse addirittura il suo primo Oscar, primo credo anche unico Oscar, per migliore attore. La distribuzione, ecco, vedo di Kiss of the Spider-Woman, che tra l'altro è un film dello scorso anno, del 2025, quindi arriva a distanza di veramente tanto tempo qui in Italia. Lionsgate e LD Entertainment è la distribuzione americana, e pensa che il film, dopo un passaggio fugace nei cinema americani tra il settembre e l'ottobre 2025, è arrivato direttamente in piattaforma in America, ovviamente l'11 novembre 2025. Il risultato al botteghino è stato molto misero, perché nel Nord America ha incassato soltanto 1,5 milioni di dollari, quindi possiamo sicuramente certificare il flop. Probabilmente si aspettavano altro
1: Non ha funzionato lo star
0: no,
1: power di Jennifer Lopez.
0: di Jennifer Lopez, no, che comunque continua ad alternare la sua carriera tra cinema e musica, come ha sempre
1: Secondo me qua è
0: fatto.
1: quasi alla miglior
0: Alla
1: performance
0: miglior
1: attoriale
0: performance,
1: della carriera.
0: purtroppo, magari, però, quando c'è un buzz mediatico negativo intorno al film, puoi fare anche una bella performance, però ecco, è difficile forse tirare fuori un qualcosa di positivo. Vabbè, staremo a vedere. Esce domani, il 18 giugno, nelle sale italiane con Eagle. Tu resta lì, caro Michele, perché adesso ci ascoltiamo 30 secondi del trailer del prossimo film di cui ci stiamo apprestando a parlare.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Eccoci, caro Michele, ci siamo ancora sei ancora in collegamento con noi per parlare di un altro film che uscirà sempre il 18 giugno nelle sale italiane. È una, possiamo dire, dark comedy? Ci sta
1: Sì, a
0: bene?
1: tutti gli effetti una
0: Ah,
1: dark
0: dark comedy.
1: comedy.
0: Si intitola Ricchi da morire, delitti in famiglia. Ora, il titolo è molto italianizzato, perché addirittura ci sono anche tre puntini tra ricchi e da morire. E poi c'è anche questo sottotitolo, delitti in famiglia. Protagonista di questo film è Glenn Powell, che si sta ritagliando sempre più spazio in produzioni di vario tipo, ma c'è anche un altro gran bel cast, tra cui Ed Harris e Margaret Qualley. Parlaci un po' di questo Ricchi, tre puntini di sospensione, da morire.
1: Sì, questo film, come si è potuto intuire dal trailer, ha una trama tanto semplice quanto efficace ai fini del divertimento dello spettatore. Ossia Glenn Powell, che appunto scopre di essere questo ricco ereditiero, la cui famiglia lo ha sempre totalmente ignorato. E allora prende questa decisione di ammazzare tutti pur di arrivare a questa eredità. Secondo me è una perfetta dark comedy estiva, perché è proprio il classico film che tu ti vai a vedere magari in un pomeriggio caldo e ti passi quell'oretta e mezza, due, di puro divertimento, che è un po' quello che secondo me ormai sta facendo spesso Glenn Powell come tipologia di film.
0: Ma potrebbe essere Glenn Powell, forse un paragone un po' azzardato, il nuovo Tom Cruise?
1: Siamo su quella linea lì. Secondo me lui è ancora più improntato alla commedia
0: Più
1: rispetto a Tom
0: improntato
1: Cruise.
0: alla. Sì, perché comunque ci ricordiamo anche tutti tranne me che ha fatto con Sidney Sweeney, ecco. Come anche
1: Sì, e
0: questa è una commedia.
1: questo.
0: Però
1: Sì.
0: c'è un qualcosa secondo te che rimanda questo film a. Parlando di dark comedy, a me vengono in mente subito Fratelli Coen.
1: Sì, prende tanto dai fratelli Coen, soprattutto nelle uccisioni.
0: Ah,
1: C'ha proprio
0: ecco.
1: quello stile lì.
0: Quello stile lì.
1: C'ha quello stile lì, però a me ha ricordato anche tanto Hitman, sempre con Glenn Powell, di
0: Sì?
1: Linklater, con meno
0: Ah sì,
1: violenza. Hitman aveva
0: Hitman.
1: meno violenza.
0: Però era divertentissimo, quella era proprio una commedia scritta benissimo, mi
1: Sì,
0: ricordo.
1: geniale per quanto mi
0: Geniale,
1: riguarda. E qui
0: vero.
1: invece Glenn Powell riprende un po' appunto quel ruolo lì quasi di una maschera da teatro.
0: Sì?
1: In questo caso viene implementata tutta una componente action, non dico splatter perché non è splatter, ma molto creativa nelle uccisioni, e ci si diverte molto e fa quell'effetto dark comedy che ridi e poi ti viene da dire perché stai ridendo. E prende anche in modo geniale, sempre usando questo espediente qua, in giro tutti i vari vizi e virtù dell'altissima borghesia americana.
0: Ecco. Va bene, e stavo guardando il, tra l'altro la distribuzione è di A24 in America, sì, il titolo originale americano è Automake Killing, in Italia invece verrà distribuito dalla Key Red, quindi se lo distribuisce la Key Red, cioè una commedia comunque anche un po' sofisticata,
1: Sì, sì, sì, no, fa ridere in apparenza, ma poi se ci si sofferma sulle varie dinamiche di potere che vengono messe in gioco...
0: Certo.
1: Insomma, è molto stimolante anche dal punto di vista intellettuale.
0: Anche questo purtroppo è un film che non ha avuto grande presa sul box office americano, è incassato poco, è uscito anche questo a febbraio del 2026 e dopo poco più di un mese era già disponibile on demand in America. E infatti appunto è un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto con Il bacio della donna ragno: quando arrivano incassi tiepidi, forse ecco, le nostre distribuzioni non vanno subito a ruota di quelle americane, ma li tengono per il periodo estivo in modo da contenere, che ne so, un po' le perdite. E, ok, hai scritto qualcosa di questi film dove ti possiamo leggere?
1: Di Ricchi, puntini da morire. Uscirà a brevissimo la recensione sulla scimmia pensa.
0: Sulla scimmia pensa, bene, allora verremo a leggerti lì per tutti gli approfondimenti del caso. Grazie Michele di essere stato con noi, ci sentiamo alla prossima.
1: Sì, grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un viaggio ben trovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 11, rallentamenti verso Firenze, code per la viabilità esterna che non riceve tra il bivio con Firenze Nord e Firenze Peretola. E ancora disagi all'altezza di Peretola Sud per un'auto ferma in direzione Pisa. Passiamo alla 1, direzione Firenze, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud, mentre in direzione Bologna un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Spostiamoci sulla variante di Valico in direzione Firenze, un veicolo è fermo in galleria tra il bivio con la 1 e Badia. Per quanto riguarda i treni, a causa di un guasto tecnico ai sistemi di circolazione nei pressi di Chiusi, i regionali della linea subiscono ritardi fino a 15 minuti e variazioni di percorso. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Pensare e comunicare, il segno toscano.
7: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
6: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
7: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
6: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
7: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
0: Eccoci qua, ancora in diretta con la settima ossessione su Nova Radio, sono le 17:34 in questo momento. Sono passati 25 anni dai fatti del G8 di Genova e per l'occasione torna nelle sale italiane Diaz, Non pulire questo sangue, il film con cui Daniele Vicari ha trasformato una delle pagine più controverse e anche molto dolorose della storia recente italiana, l'ha trasformata in una sorta di opera civile di straordinaria forza. Pensate, voglio ricordare quello che disse Amnesty International dopo quello che accadde alla scuola Diaz e poi alla caserma Bolzaneto nei giorni del G8 di Genova nel 2001, che fu la più grave e grande soppressione dei diritti civili in una democrazia occidentale nel mondo dopo la seconda guerra mondiale. Ecco, quello che accadde alla caserma Diaz, prima ancora con l'uccisione negli scontri dove morì un manifestante, Carlo Giuliani, e poi appunto con quella che venne definita addirittura macelleria messicana, con l'irruzione della polizia italiana all'interno della caserma Diaz, venne messo poi rappresentato sul grande schermo nel 2012 proprio da Daniele Vicari. Adesso ce ne parla il nostro Jacopo Fioretti subito dopo aver riascoltato questo clip del film.
8: This is the first mass movement in history that isn't asking anything for itself.
9: Per 100.000 manifestanti senza servizio d'ordine, il risultato è che ci hanno massacrato.
10: Hanno devastato la città. Che cosa si aspettavano?
11: Cioè, noi siamo più utili sul posto a raccontare davvero le cose che accadono.
12: Cos'è che rischiamo di fare 30 morti oggi, sì?
13: Gas!
14: Qui ci sono dei problemi seri da affrontare. I treni per il deflusso che non ci sono. I genovesi che non ne possono più.
15: Io non vedo l'ora andarmene da sto posto del merda.
16: Per dormire stanotte.
17: I fatti del G8 di Genova 2001 sono una ferita aperta nell'immaginario popolare, con il nostro occidente collettivo e in generale delle società e dei sistemi macro internazionali, che hanno gestito per larga parte le nostre vite, le gestiscono in larga parte tuttora, e con loro tutti quei sistemi di valore, di ideologie post seconda guerra mondiale che si sono affermati. È una ferita aperta su tutte queste cose, perché se ne è parlato, se ne è straparlato, c'è materiale su internet, ci sono articoli di giornale, titoli, reportage, dichiarazioni che parlano di come ci siano state una sospensione e un tradimento di tutti quanti questi valori che hanno mosso appunto le società che abitiamo. Nonostante ciò è una ferita aperta, perché è stato un vuoto immaginativo, un vuoto emotivo che ha accompagnato i fatti, e che fondamentalmente ha restituito un senso di ingiustizia e anche di mancata comprensione di quello che è successo. Diaz, di Daniele Vicari o Vicari, del 2012, nasce da questo sentimento, questa necessità di riempire questo vuoto per i fatti che sono corsi nella scuola Diaz di Genova, che ha visto il massacro di tantissime persone e che poi ha visto uno strascico legislativo, processuale, che ha finito anche con l'assolvere, no? Tutti i rappresentanti dello Stato che erano lì sul luogo. Diaz parte da quest'idea di riempire questo vuoto, da questa idea di rabbia, da questa idea di prendere una posizione netta e di volere andare oltre appunto tutte quelle dichiarazioni, quelle testimonianze e quelle immagini che girano intorno a quello che è stato il G8 di Genova, ma mancano della forza e della violenza che è successa poi nella scuola del genovese. Parte da un progetto del 2008 per un film che era intitolato Per una volta dammi retta, due punti, corri, che era una scritta dedicata da Edoardo Parodi a Carlo Giuliani, morto in quel G8, e doveva essere un film suo, Edoardo Parodi, che è morto anche lui in Svizzera a 22 anni, problema miocardio. Ma poi è diventato una rilettura, soprattutto anche per il grande lavoro che ha fatto per esempio Procacci, insieme poi al regista, a Vicari, su una rilettura di quello che è successo quel giorno, in modo da urlare, da denunciare, da esprimere tutta quella violenza e tutta quella necessità di vederla, quella violenza, di prenderne atto insieme. di riempire quel vuoto spaventoso, no? Che era un vuoto spaventoso anche perché si aveva paura di riempirlo, ma lui fa questo atto, si spinge avanti e lo riempie, lo fa con un meccanismo cinematografico molto efficace che arriva anche un po' dal cinema americano, inteso come sud e nord americana, costruzione del thriller che approfondisce i personaggi, li rende ben visibili, permette allo spettatore di agganciarsi da una parte che dall'altra, e poi li fa sparire nel finale, nella violenza che prende tutti e che sotterra tutti e che distrugge tutto quanto. Ed è importante per il film mettere a fuoco questa violenza e non vederla, non archiviarla, ma rifarla vedere, rirenderla viva, scusate il brutto verbo, o comunque farla sentire di nuovo viva agli spettatori, perché la necessità di riempire quel vuoto, di riempire tutti gli altri vuoti che si sono persi nella testimonianza mediatica veicolata dallo Stato, dai suoi rappresentanti, ha tentato di occultare. E invece quello che è successo alla Diaz è un evento collettivo, distruttivo, un evento terribile, drammatico, ma collettivo. E quindi un film collettivo non poteva che dargli vita e non poteva che indirizzarlo alla collettività tutta.
0: Adesso cambiamo completamente argomento. E continuiamo a parlare di film che tornano nelle sale a distanza di tempo. Per Diaz sono passati 25 anni da quello che è successo a Genova, un po' meno rispetto a quando uscì il film nelle sale, invece sono passati esattamente 60 anni dall'uscita di Django, e torna nelle sale in uno straordinario restauro in 4K, offrendo così l'occasione al pubblico che non l'ha mai visto di scoprire sul grande schermo una delle pietre miliari degli spaghetti western, un film che uscì nel 1966, a solo 2 anni, vado un po' così a memoria, rispetto all'inizio, alla genesi dello spaghetti western, ovvero con Per un pugno di dollari di Sergio Leone. Questo film diretto da Sergio Corbucci e interpretato dall'indimenticabile Franco Nero ha rivoluzionato insomma un po' il genere del western, ancora di più di come aveva iniziato a fare Sergio Leone. Qui in maniera molto più cupa e più violenta, si è imposta fin da subito come un'opera di culto che è stata poi capace di influenzare molti cineasti, uno su tutti Quentin Tarantino, che a Django gli ha dedicato praticamente un film, mettendocelo anche nel nome del titolo, ovvero Django Unchained. Ricordo anche un cameo di Franco Nero e ricordo anche un'ispirazione di un sukiyaki western Django del mitologico Takeshi Miike. Ce ne parla di questo film sempre il nostro Jacopo Fioretti, subito dopo aver ascoltato un po' di trailer.
13: Il mio nome è Django.
18: Django!
19: Django, have you always...
13: Finché starai con me, nessuno ti farà del male.

0: pietra miliare dello spaghetti western firmato Sergio Corbucci, Django 1966 con Franco Nero protagonista, film celeberrimo, poi è tornato al centro delle cronache, degli umori, dei cinefili di tutto il mondo con uno dei tanti rifacimenti e tributi che sono stati nel corso degli anni, questo in particolare firmato da Quentin Tarantino, Django Unchained, in cui c'è stato anche un cameo proprio dello stesso Franco Nero voluto dal regista statunitense. Django il 66 è un film che ha risettato toni registici, stili registici, un linguaggio dello spaghetti western. Tra l'altro all'aiuto regia di quel film era un certo Ruggero Deodato, diventato poi un regista piuttosto affermato, ma anche perché è stato un bivio, un incrocio di tante strade narrative che hanno visto il delinearsi di una nuova fase dello spaghetti western, soprattutto riguardo il protagonista, un protagonista che si muove in un non più alla frontiera, ma si muove al confine, in questo caso degli Stati Uniti e il Messico, un confine violentissimo, un confine in cui popolazioni, vite, modi di vivere, anche non solo vite private, si incrociano e proprio si scontrano l'una con l'altra. Infatti la morte è sempre la compagna di viaggio di questo tipo di nuovi pistoleri che hanno fatto la guerra, che sono stati magari anche sconfitti o magari hanno vinto, quello poi li accomuna fino a un certo punto, non ne salva il destino, si muove in questa landa desolata, infatti importantissima è l'immagine iniziale del film in cui Franco Nero porta un sarcofago, una tomba con lui, di cui poi sapremo il contenuto solamente dopo. E in questa commissione di aspettative, di suggestioni, si forma questo nuovo antieroe che si muove un po' in maniera ambigua, un po' misterioso, si muove perché è destinato a continuare a farlo, incapace di morire, e quindi poi che aspira ad una nuova vita, ma è difficile che possa riuscire ad accedervi. Poi c'è l'idea del denaro, c'è l'idea dell'amore, c'è l'idea di una ricompensa di qualche tipo, ma non è quasi impossibile che questo possa accadere, perché appunto c'è un eroe decadente, un eroe desolato, e Franco Nero la incarna alla perfezione. È un film che ovviamente è costruito per arrivare ad un finale, che è quello della più classica delle sparatorie, leggendario, passata anche questa alla storia come l'inizio, ed è un film che tuttora orienta a guardarlo, rappresenta più che orienta uno snodo importantissimo per il genere cinematografico.
1: Hey, the king is back! Tuo fratello dove sta?
2: Fausto!
3: Non ci sta più Fausto.
4: E a me non mi avete detto niente.
5: Che mo mi fa da padre? Se non se ne va lui me ne vado io.
6: Perché il giudice ha deciso che Libero deve stare in casa famiglia?
7: Forse questo lutto ci può servire a dire finalmente la verità.
8: Vale, io prima di morire vi avevo chiesto due cose importanti. La prima cosa è di diventare una famiglia. La seconda cosa è quella più importante. Vale, i miei figli devono crescere insieme. Non mollare, sei stato bravo, veramente sei stato bravo, però su una cosa puoi migliorare. Ti devi lasciare andare.
9: 17:48, siamo in diretta con la settima ossessione. Ritrovo, dopo la sua presenza in carne ed ossa nella puntata numero 200, lo ritrovo nella puntata 202, Federico Vascotto. Ciao Fede.
10: Ciao, ciao, che bello risentirci, anche se era meglio dal vivo,
9: davvero. Ma adesso qua mi sembra 100 anni di solitudine qua. Sono rimasto da solo, la redazione Nova Radio è andata via, davanti a me c'è lo studio degli ospiti con la luce è spenta, proprio aria di decadimento.
10: Dovresti mandare All By Myself in...
9: è vero, sembra un po' anche Wall-E nella discarica che sta cercando forme di vita, ecco.
10: Un po' quello, un po' Bridget Jones, dai.
9: Anche un po' Bridget Jones, un po' tutto. Va bene, allora ritroviamo il nostro Federico dopo la puntata 200 per parlare ovviamente di serie televisive. E questa questa volta ci concentriamo su una serie, forse la prima stagione non ne abbiamo parlato, quindi è l'occasione per parlare.
10: Mi sa di no.
9: È l'occasione per poterne parlare a 360 gradi, perché è uscita tra l'altro pochi giorni fa, poche settimane fa mi pare, su Netflix la seconda. Sto parlando di una serie italiana che si intitola Storia della mia famiglia.
10: Esatto. C'è un motivo, tra l'altro, per cui non ne parlammo, credo, alla prima stagione, sì, che è di un anno fa, attenzione, quindi la seconda stagione è uscita praticamente un anno dopo, subito, perché sì, uscì a febbraio-marzo dell'anno scorso, ma io colpevolmente, perché sono umano come tutti, la recuperai a fine anno, diciamo, Natale,
9: sì,
10: e mi innamorai così tanto che la seconda dovevo vederla subito, appena usciva, appunto pochi giorni fa, insomma, la scorsa settimana, quindi sì, eccoci qui a consigliarle. Verrà oggi un consiglio di una serie italiana, pensate un po' quanti colpi di scena in uno solo. Anche noi facciamo cose buone, insomma.
9: Anche noi, sì, beh, certo.
10: No, non è la prima volta, sto scherzando ovviamente, però devo dire che questa serie, proprio vista la media delle serie di Netflix, che insomma ne abbiamo parlato spesso qui in trasmissione, non è che siano proprio, come dire, no,
9: sì,
10: dalla nuova direzione. Si vede che hanno preso un po' un andamento, e non solo loro, è tra l'altro più generalista, no? Più da Rai, diciamo, ecco. Questa devo dire è una gran bella eccezione che io consiglio caldamente, che è scritta da Filippo Gravino, tra l'altro lo stesso che ha scritto Acab, la serie, sempre per Netflix, quindi insomma restiamo in casa, diciamo. E questa serie è arrivata in realtà, già la prima stagione insomma era arrivata abbastanza in sordina, nel senso senza quelle presentazioni alla Zero Calcare, per capirci, no, al Circo Massimo, ecco, senza grandi stombazzamenti. La seconda è arrivata proprio così, con un annuncio, ma insomma senza tanti fuochi d'artificio, ecco. Però i fuochi d'artificio invece se li meriterebbe tantissimo, perché è un family drama, anzi è una family dramedy per essere più corretti, perché raramente io ho visto questa capacità di mescolare dramma e commedia proprio nella stessa scena, nella stessa battuta, anche perché tocca un tema molto insomma delicato come quello della famiglia, ma del cancro e della famiglia allargata, ovvero trama velocissima: il protagonista Fausto scopre di avere un tumore, insomma all'ultimo stadio, non ci può fare niente, e allora decide di a soli insomma 35 anni, fa molto giovane, allora decide di non insomma perdersi d'animo, soprattutto per i due figli, Ercole e Libero, che sono ancora piccoli, e di insomma fare in modo che la sua appunto famiglia allargata abbia tutte le, come dire, le istruzioni anche insomma prima e dopo la sua morte per crescerli, prenderne insomma l'affidamento, perché l'ex moglie che è mezza americana ha avuto dei problemi insomma mentali, poi si scoprirà insomma nella serie, e quindi di darsi da fare per tenerli insieme a tutti i costi, cioè farli crescere insieme e non separarli, ecco, questo è il fil rouge, diciamo. La famiglia è composta da insomma una serie di persone abbastanza incasinate, ecco, visto il termine più giusto, con un cast fenomenale che parte da Edoardo Scarpetta, che fa appunto Fausto, Vanessa Scalera, che fa la madre Lucia, Cristiana Dell'Anna, che fa la migliore amica Maria, da sempre innamorata di lui, Antonio Gargiulo, che fa Demetrio, altro migliore amico, da sempre innamorato invece di Maria, quindi già si crea un mezzo triangolo strambo, insomma con un morente di mezzo, e Massimiliano Caiazzo, che è Valerio, il figlio minore, insomma il fratello più piccolo di Fausto.
9: Sì.
10: Ecco, tutti loro devono capire come andare avanti, cioè sapendo che lui sta per morire, non possono fare niente, e poi dopo, a un certo punto morirà, diciamo, come fare a sopravvivere dopo la sua morte e crescere i due bambini, insomma, cercando di rendergli la vita nei limiti il più possibile, come dire, non, insomma, gioiosa, passami il termine, nei limiti del possibile, voglio dire, no? Nonostante la perdita del genitore così piccoli. La serie ha una scrittura meravigliosa, che secondo me è la vera forza, oltre al cast, perché è stato fatto un cast nella seconda stagione, poi arriva anche una new entry, Sergio Castellito, che fa il padre estraniato, che nonostante, come dire, l'allure di Castellito, che sappiamo è uno dei nostri migliori attori comunque, no? Io avevo paura che arrivasse e un po' fagocitasse gli altri, no, con la sua presenza, invece è riuscito quasi a rimpicciolirsi, passami il termine in senso buono, e amalgamarsi perfettamente con gli altri, e tu a questa fase casinata, così allargata, così ci credi veramente da subito, praticamente fin dal primo episodio non puoi non affezionarti a loro, ai loro piccoli grandi drammi quotidiani, al loro dover superare appunto una cosa così comune, voglio dire, ahimè, certo, purtroppo, no? Come una persona insomma in famiglia che sta male, l'adozione, insomma si toccano tanti temi, la dipendenza, però lo fa con una profondità e una leggerezza allo stesso tempo, che è veramente una cosa rarissima, senza cadere nella nostra solita retorica, no? del dramma, del italiana, cancro, del... Sì. Esatto, e lo fa con un cast appunto in cui è riunito praticamente tra Gomorra, Mare Fuori, insomma tutti, no? I grandi nomi,
9: partenopei del sud.
10: Esatto, perché è una famiglia napoletana trasferita a Roma, sostanzialmente, che viene dal Colano, e l'ambientazione insomma è divisa, sì, tra le due regioni, con una colonna sonora roccheggiante, strepitosa. Ecco, a me ha ricordato tantissimo, se volessi fare un paragone per chi ascolta, sì, di Cisaz. Perché ci sono gli è formata da sei episodi a stagione, quindi 12 in tutto, quasi sicuramente una di quelle serie tipo Incastrati di Sicarra e Picone, che aveva avuto un ordine a due stagioni, quindi sono probabilmente state girate insieme o comunque molto ravvicinate, sì, ok? Quindi è probabile, non lo sappiamo, ma è possibile che una terza stagione non ci sia, anche perché il finale della seconda, se vogliamo, chiude e soddisfacente. Però se andassero avanti con una terza, io chiederei dove devo mettere la firma, insomma, perché l'unico vero difetto è che sono troppi pochi episodi, un difetto che aveva anche un avvocato Liga di recente, perché è il nuovo formato che permette, diciamo, agli attori di essere impegnati meno settimane, no? Sul set, meno mesi, allo stesso tempo di arrivare appunto un anno dopo l'altro, non dover aspettare i soliti 2-3 anni, voglio dire, no? Per
9: è vero, questo secondo me è una sorta di format che io preferisco, non so te, però
10: allora,
9: effettivamente...
10: io sono d'accordo con te, però mi dispiace, perché soprattutto una storia come questa, veramente non credo che su 12 episodi, ma non vogliamo esagerare, 8 episodi, fossero anche stati solo 8, insomma, avrebbe perso, capito, di forza narrativa, di potenza emotiva, insomma, ecco. Però salvo questo unico difetto, appunto, che sono solo 6 episodi e 2 stagioni, insomma, cioè 12 in tutto, è veramente una serie che consiglio, insomma, perché è una di quelle cose che ti fa veramente stare bene con te stesso, anche se piangi, diciamo, ma anche ridi, appunto, mentre la vedi. E poi il paragone con il Cisaz non è casuale, perché oltre alla scrittura, il dramma e commedia, insomma, ci sono i flashback, perché ogni episodio guarda prima, quando Fausto era ancora vivo, e a dopo, ovviamente, no, la sua morte, e gli episodi sono monografici, quindi ognuno è dedicato a un membro della famiglia. Si parte proprio da lui, ovviamente, nel primo episodio, e poi si va a Lucia, Maria, Demetrio, in modo che ognuno, che cambiano poi dalla prima alla seconda stagione, si capisce come vive, no, l'elaborazione del lutto, che è il tema cardine poi della serie. Ecco.
9: Quindi ogni tanto Netflix versione italiana fa centro, possiamo dire.
10: Fa centro e paradossalmente non proprio dove non la strombazza, capite, i 420, diciamo,
9: solitamente questa è una strategia Netflix adotta anche per altre serie, magari.
10: Questo è vero, quando sa che si vendono da sole. Io non so se questa si vende da sola, ma spero di avervela venduta in senso buono, bene, ecco, perché...
9: Se nei prossimi giorni vediamo un'impennata di amici di Netflix, ci danno
10: nella
9: pagare,
10: top 10, forse da pagarci.
9: Va bene, grazie Federico, come sempre, un abbraccio.
10: Un abbraccione, ciao.
9: Allora, noi siamo arrivati in conclusione di questa puntata numero 37, prima però mi prendo 2 minuti alla fine per fare un po' il punto della situazione su quello che è il proseguio di questa trasmissione, perché andiamo per step. Prossima settimana, mercoledì, è il 24 giugno e a Firenze, il luogo dove mi trovo, è il santo patrono e quindi è festa, e quindi giustamente la redazione di Nova Radio per quel giorno lì si prende un momento, un giorno di pausa. Arriviamo al mercoledì successivo, 1° luglio, quando inizierà Stella Rossa, che è la festa dell'Arci, la consueta festa dell'Arci, arrivata quest'anno se non sbaglio, l'ottava edizione, che si svolgerà anche quest'anno, come succede ormai da diverso tempo, al Circolo di Rifredi in via Vittorio Emanuele a Firenze. Invito tutti voi ad andare a trovarci, a chi ci sta ascoltando in questo momento a Firenze e dintorni, perché ci sono, c'è di tutto come sempre, dalla musica alla sera, c'è incontri, dibattiti, ci sono stand, c'è il mercatino, c'è da bere, c'è da mangiare con le famose serate delle sagre organizzate dai vari circoli arci. Quindi dal 1 luglio, che è di mercoledì, fino a domenica 5, anche la redazione di Nove Radio si trasferirà per intero al Circolo di Rifredi, per appunto la stella rossa. E il sottoscritto non apparirà il 1 di luglio alla Stella Rossa, ma bensì il 3 luglio. Saremo in compagnia, perché ci sarà appunto anche la programmazione, che sarà rivista per l'occasione, di Nova Radio, per quelle giornate lì, per quei pomeriggi. Si alterneranno appunto tutti i vari speaker, e con me l'appuntamento è per venerdì 3 luglio dalle 18 alle 20. Sarò in compagnia anche degli amici di Quarto Piano e ci divertiremo sicuramente, anche agli amici di Diario di una città, che sono due trasmissioni appunto qui di Nova Radio, dalle 18 alle 20. E poi ci sarà anche l'intervista al gruppo musicale che andrà sul palco quella sera. E voi direte: è la settima sessione, che fine fa? Tranquilli, non vi preoccupate, perché la settima ossessione, nonostante lo stop per 2 settimane della diretta, continuerà, perché ci sono dei film di cui parlare, ci sono veramente tante uscite in quest'estate, come abbiamo sempre detto. Però l'appuntamento non sarà con la diretta di Nova Radio classica del mercoledì, ma andrà direttamente in streaming, in podcast, e quindi l'appuntamento sarà per il venerdì 26 giugno e venerdì 3 luglio. Segnatevi queste date, anzi attivate le notifiche su Spotify, così non vi perderete assolutamente anche le prossime puntate della settima ossessione. Non mercoledì, vi ripeto, ma venerdì 26 giugno e venerdì 3 luglio in streaming, soltanto in piattaforma, a partire dalle 7 di mattina. Però le dirette di Nova Radio non sono affatto finite qui, torneranno con le ultime 2 puntate della stagione, perché quest'anno scavalleremo anche nel mese di luglio, in attesa appunto di parlare a metà luglio del film più atteso del non solo dell'estate ma dell'anno, che è appunto Odissea di Christopher Nolan. E quindi torneremo con la diretta di Nova Radio per le ultime 2 puntate di stagione, mercoledì 8 luglio e poi l'ultima puntata mercoledì 15 luglio. Comunque seguiteci sui social, su Instagram di Nova Radio, così vi terremo sicuramente aggiornati. Bene, io ho concluso, vi ricordo come sempre che la puntata appena andata in onda, come tutte le altre, la troverete da domani sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi da venerdì mattina alle ore 7 su Spotify. Io vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro come sempre una buona serata. Think I'm going
2: crazy. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
1: Per il secondo anno CESVOT promuove Ci Siamo, laboratorio dedicato agli under 35 delle associazioni socie di CESVOT, pensato come uno spazio di formazione, confronto e crescita per accompagnare una nuova generazione di volontari e di volontari verso un protagonismo più consapevole e responsabile. Ne abbiamo parlato con Greta Pieracci, coordinatrice del gruppo Ci Siamo di CESVOT.
2: Ci Siamo nasce dall'idea che il ricambio generazionale non sia soltanto una questione anagrafica, ma un vero e proprio processo culturale che coinvolge tutto il terzo settore e con le sue organizzazioni. Per questo motivo il laboratorio Giovani e Terzo Settore non è semplicemente un corso di formazione, ma un vero e proprio spazio di confronto, di ascolto, di costruzione collettiva di visioni comuni. Abbiamo lavorato e lavoriamo su competenze trasversali come la comunicazione efficace, il public speaking, la leadership, ma soprattutto favoriamo la nascita di un dialogo tra giovani volontari e associazioni e dirigenti. L'obiettivo infatti è quello di creare un gruppo di giovani che possa diventare portatore di idee, di proposte, di visioni per il futuro del volontariato toscano e anche per il suo presente. Quest'anno siamo partiti dalle indicazioni contenute nel manifesto dei giovani volontari, manifesto che è stato elaborato nella scorsa edizione del laboratorio Giovani e Terzo Settore, e abbiamo cercato di trasformare questi spunti, queste riflessioni in proposte concrete. Abbiamo riflettuto su nuove forme di accoglienza, sul volontariato a progetto, su come coinvolgere adolescenti ma anche giovani in situazioni di fragilità nel volontariato e soprattutto sulla costruzione di reti tra associazioni ma anche tra associazioni, scuole e territori, per esempio. Il nostro obiettivo è accompagnare le organizzazioni, le associazioni verso modelli partecipativi in cui i giovani possano sentirsi ascoltati, valorizzati, corresponsabili nella costruzione del futuro e del presente delle loro comunità. Crediamo che innovare non significhi cambiare l'identità del volontariato, ma semmai renderlo più accessibile, più accogliente per tutte le persone che vogliano prenderne parte.
1: Qual è il rapporto che le nuove generazioni hanno con il volontariato in Toscana e quali bisogni o nuove forme di impegno stanno emergendo?
2: Spesso si dice che i giovani siano lontani dal volontariato. In realtà quello che abbiamo osservato nel percorso del gruppo Ci Siamo racconta una realtà un po' diversa. I giovani non sono meno disponibili a impegnarsi, cercano però modalità di partecipazione che siano compatibili con i loro percorsi di vita, sempre più mobili, sempre più frammentati. Dalle esperienze dei partecipanti emerge per esempio l'interesse per un volontariato

0: a progetto, comunque per attività con obiettivi chiari, con tempi definiti e soprattutto con risultati concreti, tangibili. Questo permette di superare la cosiddetta paura del vincolo e di sperimentare comunque un forte senso di appartenenza. Ecco, quando vedono l'impatto del loro contributo, i giovani sono più motivati a continuare e a restare. Un altro elemento fondamentale che emerge è quello del protagonismo. I giovani non vogliono essere soltanto esecutori, ma desiderano fortemente partecipare già alle decisioni, poter proporre idee, assumersi responsabilità. Inoltre chiedono che il volontariato sia anche un'occasione di crescita personale. Poi emergono anche nuove forme di partecipazione, più flessibili, però ecco, sempre forme che funzionano davvero secondo i giovani, quando comunque restano collegate a relazioni concrete, a una comunità di riferimento reale. In sintesi, i giovani chiedono un volontariato più aperto, flessibile, partecipato, ma continuano a cercare ciò che il volontariato ha sempre saputo offrire, relazioni significative, la possibilità soprattutto di fare la differenza.
1: Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.

0: bionda che fa il pieno proximar. La vecchietta tutta curva del caposcia abilicar. Che nebbia quella notte.
1: Mi cercavano tre autopoliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far. Quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiar.
0: Ci vado, la vedo, e lei. Ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacquidone, con i fratelli Bolivar. Mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte.
1: Mi ricordo di Sima Celerotte.

Li spendo, li conto, sono sei. Poi li rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando, mi si va. Che baci con la notte. Sono duro ma facile le cotte.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 12 in direzione Genova, ci sono 5 km di coda tratti tra il raccordo Lucca Viareggio e Massa. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, materiali sulla carreggiata in direzione Firenze tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno. Andiamo adesso in A11 in direzione Firenze, ci sono materiali sulla carreggiata anche qui tra Lucca Est e Capannori. Veniamo alla 1, direzione Roma, c'è un veicolo in avaria nel tratto tra Valdarno e Arezzo. Per la viabilità urbana ricordo che in via di San Bartolo a Cintoia, nuovo allaccio alla rete idrica, fino al 19 giugno sarà in vigore un divieto di transito tra il numero civico 88A e via Madonna di Pagano. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Aggiornamenti a più tardi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 81 secondi.
1: L'algoritmo della protezione. Ciao, sono Lapo Tasselli e navigando su internet mi sono imbattuto sulla notizia di qualche settimana fa che mi ha fatto riflettere. In un grande polo logistico, un carrello elevatore si è arrestato improvvisamente a pochi centimetri da un operaio che era sbucato da un angolo cieco. Non è stato un riflesso umano a salvarlo, ma un sistema di intelligenza artificiale che ha visto l'uomo prima del guidatore. Negli Stati Uniti da gennaio sono attivi i primi taxi a guida autonoma. I dati raccolti fino ad oggi ci dicono che il livello di sicurezza non ha paragoni rispetto alla guida umana. Questa è la grande opportunità. L'intelligenza artificiale può superare i nostri limiti biologici, come la stanchezza o la distrazione, analizzando migliaia di dati in tempo reale per prevedere un pericolo prima che accada. L'altra faccia della medaglia, però, rappresenta un rischio non di poco conto. L'errore più grave sarebbe delegare totalmente all'IA. Se iniziamo a pensare che tanto ci pensa la macchina, abbassiamo la guardia. Un algoritmo non addestrato bene potrebbe ignorare un pericolo nuovo o dare un falso senso di onnipotenza a chi lavora. L'IA è uno strumento potentissimo, ma la responsabilità finale resta nostra. Usiamola per potenziare la nostra sicurezza, non per addormentare la nostra consapevolezza. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: I'm your man. Mai partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19.
3: Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
4: Vabbè, a voi.
3: E qui.
5: E buonasera a tutte le persone in questo momento in radioascolto di Mai Partiti per parlare di accoglienza e coabitazione sul territorio fiorentino e non soltanto. Qui in onda ogni due mercoledì alle 19 su Nova Radio, emittente radiofonico di Arci Firenze. Io sono Giacomo Alberto Vieri e come sapete, insomma, nei nostri 30 minuti di trasmissione intervalliamo ovviamente anche contributi musicali e due collegamenti telefonici. Da una parte oggi abbiamo la responsabile immigrazione di Arci Toscana, Silvia Bini, con la quale ogni tanto facciamo dei check, no? Per sapere un po' come sta la Toscana e come si sta muovendo Arci Toscana. Adesso non possiamo, in questa settimana non possiamo non parlare insomma di quello che è la giornata centrale davvero in tutto l'anno per chi si occupa delle nostre tematiche, che è quella di venerdì del 20 giugno e del sabato, scusate, 20 giugno, che è la giornata mondiale del rifugiato, ma che poi sta diventando sempre di più un po' la settimana mondiale del rifugiato, perché tanti sono gli eventi nei giorni precedenti e nei giorni a seguire che coinvolgono, ora nella fattispecie parleremo principalmente del sistema di accoglienza e integrazione, dei SAI, ma non soltanto, e quindi eventi che trasversali poi che riguardano lo sport, la musica, l'arte, che mettono al centro la voce e la testimonianza

0: bisogno da parte delle persone che hanno voglia, che vogliono in qualche modo contribuire e dare una mano di tanto materiale. Lo trovate in un post dedicato sulle piattaforme social, Facebook, Instagram e sul sito proprio dell'Associazione Città Visibili. Ne parleremo fra poco con Simone, ma oltre a contribuire con un aiuto e con un supporto di vario tipo, c'è anche la possibilità di poter prendere parte proprio nei giorni di agosto a una conoscenza, no? È un confronto diretto con queste bambine e questi bambini che arriveranno a Campi Bisenzio e che sicuramente sarà un'occasione molto arricchente. Noi ne parliamo di tutto questo nella prossima mezz'ora insieme, quindi mi raccomando, restate qua. Ciao da Giacomo Alberto Vieri.
1: Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19.
0: Ed eccoci cari amiche e cari amici in radioascolto, è un piacere per me oggi parlare con Silvia Bini, responsabile immigrazione di Arci Toscana. Buonasera Silvia.
2: Oh, buonasera a tutte e a tutti.
0: Ogni tanto ci sentiamo e quest'anno ci sentiamo a ridosso, insomma, di un evento che è un po', diciamo, capitale un po' per quanto riguarda i temi di cui ci occupiamo in questa trasmissione, ovvero la giornata mondiale del rifugiato, che poi, come spiegavamo nell'introduzione, sta sempre di più diventando una settimana mondiale del rifugiato, perché tantissime sono gli eventi che vengono messi in campo, non soltanto il 20 giugno, ma anche i giorni prima e i giorni a seguire spesso. In Toscana sono davvero tanti per quanto riguarda, insomma, anche la rete Arci, nei vari SAI principalmente, spaziamo veramente dal Casentino alla Val d'Elsa, Lucca, Firenze, la Val di Sieve, tantissimi. Ti chiedo innanzitutto nell'introduzione proprio Silvia l'importanza, no, di mettere in campo a maggior ragione di questi tempi tanti eventi che mettano l'accoglienza e la coabitazione al centro.
2: No, è fondamentale. Quest'anno abbiamo lavorato con tutti i SAI, che sono 9, che fanno appunto capo ad Arci Toscana, che si snodano e si intrecciano in tutti i territori, ma non solo. Anche i SAI e non i progetti che non afferiscono direttamente ad Arci Toscana, ma che fanno comunque capo sui territori. Quindi mi viene in mente Pistoia, mi viene in mente Pisa, che ha un SAI particolarissimo, e ce ne sono pochi purtroppo in tutta Italia, e fanno un lavoro pregevole. La giornata del rifugiato per noi è centrale, ed è centrale anche per come sono pensati i progetti SAI, che hanno una forte, una forte connotazione di interazione, integrazione, di anche conoscenza. Lavorano sui territori, spesso piccoli, frazioni anche non capoluoghi di provincia, ma sono paesi e nell'entroterra, che costruiscono e intessono relazioni e rapporti molto belli con le persone che comunque sono richiedenti asilo o che sono comunque rifugiate. Perché questa è una giornata importante? È una giornata importante perché in qualche modo sostiene e rinforza il diritto d'asilo. Il diritto d'asilo è un diritto a cui noi teniamo in modo particolare, che purtroppo negli ultimi mesi, a seguito del patto UE e nella nuova direttiva che adesso è entrata in vigore appunto la settimana scorsa in Italia, che non è ancora scesa, appunto non è ancora ferma, però già si intravedono, come dire, dei profili piuttosto inquietanti. Il diritto d'asilo che viene minacciato sempre di più, e questa è la nostra, come dire, è il nostro modo appunto di ribadire quanto invece questo sia un diritto fondamentale. E quindi si spazia, si ragiona attraverso lo sport, si parla attraverso laboratori, si fanno laboratori per i bambini, per i ragazzi, le ragazze, le bambine, si ragiona appunto come si può costruire un mondo che è un mondo sicuramente migliore di quello che alcune ideologie si propongono, e attraverso veramente laboratori creativi, attraverso musica, attraverso spettacolo, attraverso dibattiti, attraverso lo sport che unisce e tiene insieme le persone, si prova a dare veramente un piccolo estratto di un mondo che è sicuramente un mondo che a noi piace e che non ha confini e che tiene indietro le persone e che non rimanda indietro nessuno e che è accogliente e che è assolutamente non respingente, non razzista, ma che è inclusivo.

0: E quindi per noi questa è un po' la settimana di festa e tutti i comitati costruiscono intorno insieme agli altri comitati e costruiscono insieme ai progetti dei momenti veramente molto belli. Io invito veramente tutti voi a cercare la giornata delle persone rifugiate più vicine al vostro territorio, spostatevi, andate a trovarli, andate a conoscerli, andate a fare questa bellissima esperienza. Sono tutti eventi di grande qualità, di formazione, di informazione, e poi insomma sono tutti estremamente divertenti. Si respira proprio un bellissimo clima davvero di bellezza. Di bellezza, della bellezza dello stare insieme e di condividere spazi, di condividere idee, di condividere culture e momenti.
1: E viene in mente anche il che sono finalmente, insomma, no? E fortunatamente delle giornate in cui si mette al centro poi anche la voce e la testimonianza delle persone dirette interessate, quindi di persone straniere, di persone che sono nel circuito dell'accoglienza. Parlavi ovviamente di Rete SAI, ma non soltanto, ma comunque insomma persone che hanno gravitato e che gravitano intorno all'accoglienza, al sistema di accoglienza e integrazione. Quindi sono anche momenti in cui nessuno prende il microfono a voce di qualcun altro, ma si mette un po' anche le storie delle persone in qualche modo, no? A diffusione stessa e a seconda della loro volontà poi di raccontarle si promuovono e si divulgano, e questo già è molto importante, no? Sei d'accordo?
0: Certo, Asma, assolutamente. Davvero le persone rifugiate sono protagoniste, e protagonista anche soprattutto il diritto dell'asilo, che ripeto è una delle, secondo me, delle conquiste più belle che abbiamo avuto, e però va difesa continuamente, perché in questo momento, ecco, la sentiamo fragile, e quindi anche attraverso questi momenti ribadiamo comunque un diverso modo di intendere la vita e il mondo.
1: Assolutamente. A proposito di questo, un'ultimissima due battute in chiusura. Parlavi del diritto d'asilo e parlavi insomma anche della difficoltà e dell'inquietudine che ci è calata addosso con l'attuazione del nuovo patto per la migrazione e l'asilo. Avete avuto un lungo pomeriggio la scorsa settimana proprio nella sede di Arci a Firenze, in piazza Ciompi, dedicato ai CPR e alla istituzione del tavolo per l'immigrazione e l'asilo del TAI, con tantissime realtà presenti che hanno raccontato davvero sfaccettature diverse, no? Di quella che è la questione, ma poi il CPR e i CPR ovviamente sono la punta dell'iceberg, no? Di un sistema che non funziona, però anche rispetto a quello veramente c'è una grande, comunque oltre alla paura c'è però anche una grande rete di solidarietà e di forza, di associazionismo, ora mediamente in Toscana, ma non soltanto, che si batte per questo e che difenderà anche le storture di quello che sarà il nuovo patto entrato in vigore.
0: No, ma assolutamente. La Toscana, secondo me, da questo punto di vista, certo non siamo i soli contrastano fortemente questa barbara pratica. Non siamo i soli, però la Toscana, devo dire, resiste, è una delle poche regioni che resistono, e che non è un tema. Il CPR dovrebbe essere teoricamente comunque ad Aulla, è stato indicato quel territorio lì. Noi diciamo assolutamente non ad Aulla, non solo ad Aulla, ma da nessuna parte in Toscana, da nessuna parte in Italia. Cioè è una pratica assolutamente barbara, che non ha nessun, costosa oltretutto, estremamente costosa, dispersiva, che non serve a niente se non a perpetrare della violenza e della barbarie. E quindi noi non siamo assolutamente d'accordo, ma per fortuna con noi si sono mosse veramente associazioni da ogni parte della Toscana, e quindi devo dire insomma la regione su questo devo dire è stata anch'essa insomma
1: collaborativa,
0: diciamo. Collaborativa, assolutamente, sì, quindi direi che la nostra continua ad essere una grande regione che ha molto chiaro quali sono i valori fondamentali e fondanti.
1: Ti ringraziamo per il tuo contributo, questa era Silvia Bini, responsabile immigrazione di Arci Toscana. A presto Silvia, buona serata.
0: Buona serata a voi. Però...

0: Ed eccoci, cari amiche e cari amici in radioascolto. È un piacere per me oggi parlare, stasera parlare con Simone Bolognesi, presidente di Città Visibile APS. Innanzitutto, buonasera Simone.
1: Buonasera a tutti e a tutte, grazie.
0: Allora Simone, volevamo parlare con te, e l'abbiamo accennato un po' anche nell'introduzione. Città Visibili insieme alla rete Sahrawi cerca i materiali per poter accogliere i piccoli ambasciatori di pace Sahrawi nel periodo estivo a Campi Bisenzio. Prima di raccontare un po' di questa ricerca di materiali e indicare un po' alle persone come fare a eventualmente contribuire, raccontiamo proprio del progetto degli ambasciatori di pace Sahrawi a Campi Bisenzio nella prossima estate, nelle prossime settimane.
1: Intanto è giusto appunto premettere cos'è il progetto Piccoli Ambasciatori di Pace, perché dopo alcuni anni il Consiglio dell'Associazione Città Visibili ha deciso di riportare questo progetto anche a Campi Bisenzio, ha deciso di riportare a Campi Bisenzio l'accoglienza estiva dei bambini e delle bambine Sahrawi, e lo faremo in collaborazione con un'altra associazione toscana che è URIA, che si occupa come noi di solidarietà al popolo Sahrawi, in collaborazione con l'amministrazione comunale e con altre realtà del territorio, con altre associazioni chiaramente del territorio del comune di Campi Bisenzio. Abbiamo deciso di riportare questo progetto dopo alcuni anni anche a Campi Bisenzio perché lo riteniamo da un lato un completamento, diciamo, delle attività della nostra associazione che già opera nei campi profughi di Tindouf con i suoi progetti e le sue attività, e soprattutto perché lo consideriamo un forte atto politico a supporto della causa di autodeterminazione del popolo Sahrawi.
0: È un progetto che noi abbiamo avuto occasione anche di raccontare per altre realtà in passato, ma che porta sempre poi, tra l'altro, insomma, che è sempre anche una grande fonte di arricchimento anche proprio per le comunità locali, voglio dire.
1: Sì, certamente è un progetto, secondo me, veramente reciproco a scambio tra i bambini e le bambine che sono ospiti in Italia e le comunità che li ospitano, perché da un lato il progetto dei piccoli ambasciatori di pace è gestito dalla rappresentanza in Italia del Fronte Polisario e dalla rete Sahrawi, permette innanzitutto ai bambini Sahrawi di trascorrere i mesi estivi, che sono quelli più caldi chiaramente nel deserto dove loro vivono, di trascorrerli in Italia dove le temperature sono più miti e si sta decisamente meglio, offre poi chiaramente opportunità di svago, di divertimento, ma offre soprattutto opportunità di cure mediche, perché chiaramente quando vengono qua li sottoponiamo anche a delle visite mediche, a delle visite di controllo che nei campi profughi dove loro vivono non hanno l'opportunità di realizzare. Allo stesso tempo i bambini sono, diciamo, anche uno strumento che viene utilizzato per sensibilizzare le comunità che li ospitano nei confronti della causa del popolo Sahrawi, della causa di autodeterminazione di questo popolo, ma anche in generale a svolgere attività di volontariato e di solidarietà. Quindi, diciamo, c'è uno scambio reciproco perché si coinvolge anche i volontari e le comunità locali nelle attività, diciamo, che si realizzano nel corso dell'accoglienza estiva.
0: Ecco, e a proposito di questo mi viene da chiederti un po' per ora, insomma, il termometro che state registrando di adesioni, di partecipazione e di interesse da parte della comunità di Campi Bisenzio, com'è?
1: Allora, sinceramente era tanti anni appunto che la nostra associazione non era in prima fila nell'attività d'accoglienza estiva, anche se comunque aveva sempre collaborato e aveva sempre aiutato le altre associazioni toscane che la portavano avanti, quindi diciamo è stata un po' una scommessa, no? Quella che abbiamo deciso di fare quest'anno, e per ora ti devo dire che la risposta è stata ben oltre le aspettative, perché da più parti stanno arrivando gesti di solidarietà, di vicinanza, chi offrendo la disponibilità di materiale, chi mettendo a disposizione le proprie esperienze, le proprie capacità per organizzare attività, laboratori, incontri. Quindi per ora è molto positiva la risposta della comunità locale.
0: Ecco, e a proposito di questo io ti direi, anche senza bisogno, perché la lista è veramente lunga, ma la si trova anche appunto sulle principali piattaforme di cui adesso ci racconterai, di farci magari solamente un piccolo recap di quelle che possono essere le cose più necessarie di cui avete lanciato, insomma, un appello per cui avete bisogno per questo mese di agosto e per l'accoglienza di questi bambini.
1: Sì, abbiamo lanciato l'appello perché l'abbiamo considerato uno strumento innanzitutto appunto per coinvolgere le persone e la comunità locale nella nostra attività d'accoglienza. Quello che serve sono i materiali più disparati, chiaramente lo potrete trovare leggendo appunto i post sulla nostra pagina Facebook, leggendo i post sul nostro sito, però cerchiamo fondamentalmente abbigliamento per bambino e per bambini di circa 10 anni, perché questa è l'età dei bambini che saranno accolti, ciabattine, scarpe, giubbotti, felpe, tutto quello che può aiutarli, però non è importante tanto se qualcuno è in grado di dare qualcosa qualcosa, di offrire, di prestarci, di regalarci del materiale, ma anche se vuol venire semplicemente a conoscere i bambini e le bambine sahrawi, capire come vivono, capire qual è la loro condizione nei campi profughi e capire soprattutto perché li ospitiamo e sosteniamo la loro causa di autodeterminazione.
0: Assolutamente.
1: Curiosirsi ed avvicinarsi è un gesto enorme che chiunque ci ascolta può decidere di fare.
0: Assolutamente, appunto in chiusura, Simone, diamo anche allora magari qualche dettaglio, cioè quali sono i giorni e dove saranno magari principalmente, sono immagino in varie sedi, no? E in vari luoghi a Campi Bisenzio, ma come poter eventualmente contattarvi o avere qualche informazione in più rispetto alla settimana di agosto?
1: Allora, i bambini e le bambine saranno presenti a Campi Bisenzio nei primi giorni di agosto. Saranno ospitati circa una decina di giorni, saranno ospitati in alcune strutture, scuole, associazioni qua del territorio e le persone interessate possono contattarci appunto scrivendosi sui nostri social o alla mail che trovano sul sito cittavisibili.it attraverso il quale otterranno maggiori informazioni e dettagli per venirci a trovare e venire a trovare soprattutto i bambini e le bambine.
0: Ti ringraziamo tantissimo per questo approfondimento. Questo era Simone Bolognesi, presidente dell'associazione Città Visibili APS. Ci sentiamo presto, magari racconteremo anche attraverso questi canali proprio la permanenza e il soggiorno di questi bambini.
1: Grazie.
0: A presto, Simone.
1: Grazie a voi.

0: Il nostro spazio insieme con Mai Partiti anche per questa settimana termina qua, come abbiamo sentito proprio poco fa nell'intervista a Simone Bolognesi delle Città Visibili. Ci sono tanti progetti che magari sono un po' sotto traccia, non si conoscono, non ci capita di averne notizia, di averli sotto gli occhi continuamente, ma sono progetti molto interessanti e che sui quali si può fare qualcosa, si può intervenire, si può anche solamente andare a vedere per conoscere ed avvicinarsi a tante tematiche. Quindi quando li sentite, li vedete, ne prendete parte, mi raccomando, usate anche come cassa di risonanza questa trasmissione ogni due mercoledì alle 19 in onda su Nova Radio, perché noi questo facciamo ormai da anni e cerchiamo di dare la massima diffusione e promozione a tutte le eventi, le attività che hanno a che fare con l'inclusione e la coabitazione di persone straniere sul territorio italiano. Io vi mando un grande abbraccio, ci sentiamo fra due mercoledì alle 19 e a presto da Giacomo Alberto Vieri. Ciao.
1: Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19.
2: Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio, d'accordo? Con una minoranza.
3: Vabbè, a voi.
2: E qui. I'm your man.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1, si registra un incidente, direzione Firenze. Al momento sono 5 km di coda nel tratto tra Valdarno e Firenze Sud. Sempre in A1, direzione Roma, un veicolo in avaria all'altezza di Valdarno, mentre in direzione Firenze rallentamenti per materiali dispersi tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Livorno un veicolo è fermo tra Scandicci e Lastra Signa. Materiali sulla carreggiata segnalati in A12 tra Pisa Centro e il bivio con il raccordo della 11 per Firenze-Pisa. E veniamo alla viabilità urbana a Firenze. Ricordo che in via di San Bartolo a Cintoia, per un nuovo allaccio alla rete idrica, fino al 19 giugno è in vigore un divieto di transito tra il numero civico 88A e via Madonna di Pagano. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9, 19:30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Stai ascoltando Nova Radio.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno Roy Paci e Are Tusca. Il 19 Sean Cooty e Egypt 80. Il 20 Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening Amor Club. E il 21 gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
1: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

credo non sarebbe finita, ma poi nemmeno iniziata. Dentro il bicchiere della Coca-Cola, una ciliegia di marzapane, una rosa.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Il G7 è stato un momento di unità e di cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato anche la premier Meloni. Per la missione a Hormuz aggiunto vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare.

0: ci creano una situazione che può essere grave, quindi dobbiamo reagire a livello europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al summit COTEC Europa a Venezia. Dallo stesso palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.
1: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi membri dell'Unione abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per azione comune.
0: Audizione alla Camera di Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre ci saranno importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Potrebbero esserci partnership importanti di sviluppo, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% in più nelle vendite ed un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento, prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1 miliardo e 200 mila euro di risorse nel PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria. Obiettivo: ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili, la rimodulazione dei fondi del piano in attesa del via libera di Bruxelles. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie italiane per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. È di 273 euro l'importo medio per nucleo familiare, mentre quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo l'avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Milano si attesta a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread BTP Bund si mantiene stabile a 70 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram arcifirenze.
5: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Come on.

0: casa, sa canticchiare, sa fischiettare, ma se ne fischia di me.
1: Midnight Believers, la selezione notturna jazz e blues di Nova Radio.

Et toi? Tu veux coucher avec moi? Alors, tu veux? De demain?

Cuisine des mecs. Les cuisines des mecs.